The best music on Radio Capital.

0: Capital Gold, i grandi classici della musica. Su Radio Capital.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito, e quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi, ed arrivarono e vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: sia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Capital Gold. Tutto il meglio della musica, lo ascolti solo on Radio Capital.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Gold, gold.
1: Gold.
0: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
0: Shh. Listen to the night.

Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.

0: Capital Gold. Gold.
1: Gold. Gold.
2: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
5: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Le notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Ai mondiali di calcio nella notte fuori due big europee, Germania eliminata ai rigori dal Paraguay dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. Sempre ai rigori il Marocco ha eliminato l'Olanda, partita finita qualche minuto fa con gli olandesi che hanno segnato solo 2 rigori su 5, anche in questo caso la partita era finita 1-1. Il Brasile dallo spavento alla qualificazione, Giappone sconfitto in rimonta 2-1 con un gol decisivo nei minuti di recupero. Dopo Mattarella, un presidente della Repubblica di destra, Giorgia Meloni, parlando a Rete 4, ricorda che dalle prossime elezioni dipende anche la scelta del prossimo capo dello Stato.
2: Chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri. E questo valeva per la presidenza del Consiglio dei Ministri, valeva per la capacità di governare, valeva per la possibilità di governare, anche più a lungo, diciamo, di come sia accaduto per molti di questi governi, e può valere ottimamente anche per la presidenza della Repubblica.
1: A Reggio Emilia il titolare di una pizzeria è stato accoltellato a morte da un cliente, ferita anche la sorella, in fuga l'assassino, un cliente abituale, la lite dopo il diniego da parte della vittima di servire una pizza gratis all'aggressore. La strage in una casa famiglia in Germania, sparare e uccidere 6 persone, 4 donne e 2 uomini, è stato un uomo che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi accolta nel centro insieme alla madre. Sono state uccise attentato a Monte Carlo, ferito in un'esplosione un imprenditore ucraino, è in gravi condizioni così come la moglie, è rimasto ferito anche un ragazzo di 13 anni. Mistero sulle origini di questa esplosione. Ancora sport per chiudere, Sinner soffre e vince all'esordio a Wimbledon, Kecmanovic battuto al quinto set. Capital News torna alle 7.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Oggi è il 30 giugno, Laura ti dice niente, il 30 giugno è una data importante, almeno per 4 milioni di italiani lo è.
1: Non lo ricollego a nessun concerto.
0: Ne sei certa?
1: Al momento
0: certo,
1: sì.
0: Certo no, purtroppo no.
1: No, in realtà sì, uno sì.
0: Oggi si pagano le tasse, oggi si paga l'IRPEF.
1: Ah no, sai perché? Ho già pagato.
0: Certo, hai già. Ma come, hai pagato in anticipo?
1: Sì, perché il mio commercialista mi aveva preparato le deleghe e quindi quella del 30 di giugno e del 16 di luglio ho già dato.
0: Hai già dato. Vabbè, oggi scade invece per, non so, gli altri 3.999.000 partite IVA d'Italia, perché la stellina ha già pagato.
1: Ok.
0: Si paga, oggi si paga, sì.
1: L'IRPEF. Hai messo mano al portafoglio tu?
0: Lo farò a breve, credo, insomma, anche io ho dato delega. Io do delega, dico, faccia lei.
1: L'importante è che metti così. Tu i quattrini. Dici, sì, certo, a un altro di fare, ma che paghi tu.
0: Il trucco è provare a accantonarli, ecco, un po' alla volta.
1: Sono momenti sono periodi difficili, però, Marco, per accantonare.
0: Lo so, no, me ne rendo conto. Però se uno lo fa un pochino alla volta, poi non si ritrova. Ovviamente provando a immaginarsi quale possa essere la cifra, perché non è che lo sai, insomma.
1: Più o meno. Che questo tipo di operazione si sposa con questo periodo climatico che ti fa evaporare i soldi, capito?
0: Sì, no, esattamente, evaporano anche i soldi. Vabbè, ovviamente no, ci sono anche un sacco di cose positive. Il 30 giugno tipo che è un po' più fresco, è un pochino più fresco.
1: Sì, beh, ieri sera a Piovigina ha piovuto un pochino anche dalle mie parti.
0: A Milano è venuta giù una tempesta di un'oretta, tanto vento.
1: Tranquilla, da noi tranquilla.
0: No, qui invece a Milano è stato, insomma, impressionante anche per certi versi.
1: Davvero?
0: Ha tirato tanto vento, sì, ha buttato giù qualche antenna di fronte a casa mia.

0: La tua?
1: Sì. No, la mia no, per fortuna no. Me lo sono chiesto ovviamente mentre guardavo fuori, ero lì un po' impressionato. Quindi un po' più fresco, sì, direi 25 gradi questa mattina fuori, quindi meglio dei 29 di qualche giorno fa. Alle 6, 29 gradi anche no.
0: Diciamo forse arriveremo sui 30, 32 oggi?
1: Sì, forse 30, 32, che già si respira, non è male. 6 e 10, questo è Buongiorno Capital, cominciamo.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: 早上好.
6: Bom dia.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohio.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
1: A proposito di tasse, anche se questa non è proprio una tassa, da domani, 1 luglio, l'Unione Europea introduce un dazio di 3 euro sui pacchi provenienti dai paesi extraeuropei. Non è poco 3 euro, soprattutto quelli di valore inferiore ai 150 euro, anzi direi solo quelli inferiori ai 150 euro. La misura che è stata definita spesso anti-Cina, perché colpisce ovviamente soprattutto i prodotti che da lì arrivano e colpisce certe piattaforme come Temu, Shein, AliExpress, eccetera, eccetera. In realtà si applica però a tutto l'e-commerce proveniente da paesi terzi. In una prima fase sarà volontaria fino al 1 novembre del 2006, quando diventerà obbligatoria invece dopo quella data per circa un anno e mezzo. Nel frattempo le autorità doganali raccoglieranno dati per creare dal 1 luglio un sistema di tassazione un pochino più preciso, basato su fattori come il valore, il peso, la provenienza anche della merce. Il 75% degli incassi andrà al bilancio dell'Unione Europea, mentre il 25% resterà allo Stato membro. 3 euro non è poco, secondo me, cioè inizia a essere una cosa, insomma. Anche
0: ma lo devi pagare tu come consumatore?
1: Penso che ti arrivi direttamente nel conto finale, immagino. Sì, lo paghi tu come consumatore, assolutamente.
0: Ok.
1: E credo che sia così il calcolo finale della spedizione stessa.
0: Viene già considerato all'interno della transazione che fai?
1: Penso proprio di sì. Secondo Bruxelles l'obiettivo, quindi secondo la Commissione, l'obiettivo della riforma è garantire maggiore sicurezza controllando meglio i prodotti importati. Quindi
0: aprono anche tutti i pacchetti?
1: Non lo so se li aprono, però dicono abbiamo bisogno di soldi per farlo, ecco, immagino che sia questa la ratio, anche per creare condizioni di concorrenza più eque. Forse questa è la vera, diciamo, il vero obiettivo. Certo, siamo sommersi da pacchi che arrivano dall'estero, soprattutto piccolini. È ovvio che se tu metti il dazio a 3 euro sotto i 150 pacchi e sotto, scusate, i 150 euro, è perché sai che la maggior parte di questi valgono,
0: certo, assolutamente,
1: stanno al di sotto di quella cifra.
0: Su certe piattaforme per raggiungere quelle cifre, cioè dovresti comprare un bilico di roba.
1: Certo. Nel 2025 sono arrivati, per dare qualche numero, all'interno dell'Unione Europea quasi 6 miliardi di piccoli pacchi. 6 miliardi è una cifra incredibile, circa 16 milioni al giorno, e rappresentano infatti il 98% delle spedizioni, ma producono solo il 2% delle entrate doganali, e tra l'altro oltre il 60% di questi prodotti non rispetterebbe gli standard europei. Quindi l'Europa decide di metterci così una pezza, direi che è una pezza, perché sono 3 euro, quindi tassa, ecco, una bella tassa, così passa il male, passa il dolore, e forse chissà, le persone smettono di comprare? Non credo proprio. Per 3 euro semplicemente l'Unione Europea incasserà tanti, tanti più soldi.

0: 6:17 su Radio Capital con Verve, Bittersweet Symphony. Allora, Claudia ci chiede, scusami Laura, buongiorno ragazzi, una domanda, ma domani rimettono anche le accise della benzina? In realtà le accise della benzina dovrebbero scadere, cioè le accise, lo sconto delle accise sulla benzina dovrebbe scadere il 3 luglio, se non ricordo male Laura.
1: Confermo.
0: Attualmente in vigore con uno sconto di 5 centesimi al litro sia per la benzina sia per il gasolio, quindi scadrà a breve, salvo proroghe, ovviamente, salvo proroghe.
1: Comunque per colpa tua adesso tutte le mattine controllo il prezzo alla pompa di benzina.
0: A quanto, quanto siamo messi? Dai.
1: Allora, a livello proprio di benzina siamo sull'ordine dell'1, io ho trovato 1,72-1,73, mentre per quanto riguarda il gasolio siamo sull'1,86-87.
0: È sceso molto, insomma.
1: Sì. Che poi noi diciamo è sceso molto, ma in realtà è ancora carissimo se vai indietro di qualche mese, insomma.
0: Sì, di qualche mese sì, però se vai indietro anche di qualche anno l'abbiamo avuta la benzina a quasi 2 euro, insomma, se non addirittura a 2 euro.
1: Speriamo che la discesa sia costante.
0: Speriamo. Allora, Federico Fubini sul Corriere della Sera ha scritto un lungo articolo sulla Cina perché di recente ha fatto un viaggio, e Federico Fubini è uno che seguo sempre molto volentieri perché sa le cose, ecco, molto semplicemente, quindi, e le scrive e le racconta molto bene. Ha fatto questo viaggio in Cina e se ne è tornato piuttosto sorpreso, intanto dalla modernità di questo paese che sta veramente galoppando a dei ritmi impressionanti. Noi qui forse dall'Europa non ce ne rendiamo tanto conto, alcuni di noi tendono ancora ad avere della Cina un'idea distorta, no? Di quel paese, di quell'economia che tende a copiare, e in parte anche vero, ma non è più una copia fatta male, come si diceva una volta, una cinesata, anche un po' forse offensivi. Non è così, cioè, oggi la Cina produce prodotti tecnologici in grado di competere assolutamente con quelli americani e non solo quelli tedeschi, quindi è un'economia che corre veramente molto in fretta. Fubini racconta di aver parlato ovviamente con tantissimi cinesi, i quali non si rendono conto, non capiscono come mai siamo così tanto lenti in Europa, come mai non riusciamo a sbloccare, no, la nostra creatività, la nostra capacità, ma noi facciamo così, insomma, siamo, sì, è vero, piuttosto lenti. Però una cosa ha colpito Fubini in particolare e sono i robot, e devo dire colpiscono molto anche me. Ha pubblicato sul Corriere anche diversi articoli, diversi video, scusatemi. Stamattina è così, Laura. Chiedo scusa.
1: Sei sicuro che non vuoi quel caffè doppio che ti ho offerto?
0: No. Diversi video e devo dire sono impressionanti, cioè sono veramente impressionanti, perché sono robot che in commercio costano all'incirca dai 10 ai 60 mila euro, quindi tantissimo, per carità, ma se vedi cosa fanno, tutto, cioè piegano abiti meglio di un essere umano, lo fa,

0: fanno con grande rapidità e precisione.
1: Ci vuole poco se l'essere umano è mio marito, guarda che...
0: Sì, o anche il sottoscritto, insomma, faccio fatica. E però fa veramente impressione vedere come lavorano bene, e soprattutto sono robot che vengono impiegati anche per esempio in sanità, e quindi robot che prendono il posto degli infermieri. Ci sono i video, sono veramente sconvolgenti, quindi danno la dose esatta, ovviamente tu gli dici qual è la dose che deve essere data al paziente, e poi ci pensano loro, non ritardano mai, non sbagliano, la dose è precisa e si prendono cura del paziente. E poi anche in sicurezza, non è un mistero, ma insomma molto presto in Cina vedremo anche i cani robot che insomma andranno al seguito dei poliziotti umani per garantire la sicurezza nelle città. Tutto questo ovviamente sullo sfondo un paese che invece fa fatica ad avere nuove nascite, insomma sono crollate le nascite in Cina, anche questo è un grande tema. Quindi da una parte grande sviluppo, grande corsa alla tecnologia, dall'altra come qui un po' in Europa, anche in Italia, c'è un crollo demografico verticale impressionante, dovuto anche ad alcune, non dico leggi, ma consuetudini, ecco, soprattutto del sistema scolastico cinese. Per esempio è vietato fidanzarsi quando si è al liceo, almeno alcuni licei vietano di fatto di fidanzarsi con i propri coetanei o altri per non distrarsi dagli studi, pena l'espulsione quasi inevitabile dalla scuola, e quindi prospettive di vita e di carriera compromesse. Te credo che poi non fanno figli, se al liceo non mi posso neanche fidanzare, magari la trovo lì la persona con cui voglio stare il resto della mia vita. E invece no, questa è una, diciamo, consuetudine, insomma non è giusto chiamarla legge perché non è applicata ovunque, però immaginate l'impatto che può avere, e infatti si vede, ora non è solo questa la causa evidentemente, ma insomma la Cina perde milioni di cittadini ogni anno, perché ovviamente le morti sono maggiori delle nascite, e su questo devo dire che ci assomigliamo molto, insomma Europa e Cina. Noi però nel frattempo non corriamo neanche dall'altra parte dal punto di vista tecnologico, arranchiamo un po' su tutto, e infatti i cinesi sono i primi a stupirsi.

0: Non ci scassato cazzo.
1: Piero Daniele, io sono pazza alle 6:25. Ovviamente su Radio Capital, e lo so Giancarlo che chiede più umanità, lo so, e dice il mondo sta andando in quella direzione, ma sì, ma me ne rendo conto, più robot, più tecnologia, meno interazione sociale, è vero, tra l'altro Fubini lo racconta, insomma, racconta un paese sedato dalla tecnologia, le persone non si parlano, stanno sempre chine sul telefono, devo dire... Boh, non vedo grandi differenze tra noi e loro da questo punto di vista, però la perdita appunto di queste di persone in età di lavoro, perché dicevamo la Cina sta vivendo un inverno demografico forse peggiore del nostro, ma questa perdita sarà probabilmente di mezzo miliardo, pensate, entro 45 anni, e quindi il governo cinese la vuole sostituire di fatto con i robot. Ecco, tra l'altro loro fanno questi piani di quindicennio in quindicennio, voi pensate, no? Noi ragioniamo di mese in mese, ogni tanto di anno in anno ci possiamo permettere il lusso perché magari un governo è più o meno stabile, e loro ragionano di 15 anni in 15 anni e quindi riescono, no, a vedere lontano e ad applicare politiche sul lungo termine, come si dice. Tra l'altro, oltre alla Cina, insomma, va citata anche l'India, perché entro la fine del decennio potrebbe diventare la terza economia del mondo, superando Giappone e Germania. Anche qui, come si fa a pensare che oggi l'Europa possa competere disunita, cioè che ogni singolo paese possa andare a parlare, a negoziare la propria parte con la Cina, con l'India? È semplicemente impensabile, cioè è una cosa che non può accadere, cioè l'Italia da sola, questo per dire che la teoria, quella insomma di molti sovranisti, ha poco senso da questo punto di vista, cioè tu oggi non puoi andare in Cina da solo pensando di poter competere, non hai gli strumenti, non hai le carte per poter competere con questi paesi, bisogna che tu invece ti metta insieme e decidi di lavorare in gruppo, però veramente impressionante. Ora poi non so se ci riusciranno, infatti sempre Fubini dice non è detto che la supremazia cinese duri a lungo, rischia di essere in realtà questa supremazia relativamente breve, anche proprio a causa del crollo demografico che sta colpendo la Cina.

0: la teoria dei sovranisti, no? Noi italiani possiamo competere, possiamo fare, orgoglio italiano, sì, siamo i migliori, sì, e così via. È la cosa che odio di più. Ma dove vai? Ma dove andiamo a competere con la Cina, con l'India, con l'America? Abbiamo 52 milioni di abitanti e quelli ci mangiano vivi, ci mangiano vivi. Un discorso diverso invece è essere uniti, avere un'Europa, un continente, vai a trattare con tutte altre carte. Madonna, se mi incazzo per sta cosa.
1: Non ti incazzare, Maurizio, è giusto ricordarlo, anche perché lo ricordano in tanti, che la Cina ovviamente non è una democrazia, quindi riesce a ragionare di 15 anni in 15 anni, perché quella stabilità è artificiale, ecco, certo è dovuta da un sistema che garantisce il potere, ma perché di fatto è una dittatura, è bene ricordarlo. Torniamo tra poco.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning. Ohio.
2: Buongiorno Capital. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
5: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
6: Noi siamo così, siamo i distributori, cioè sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, tu aspetta un attimo, signora, passi.
2: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
6: Che il mezzogiornale è alla page, sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.
2: Il mezzogiornale dal lunedì al venerdì alle 10.
6: Benny!
5: Viva!
2: Radio Capital. Solo bella musica.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
9: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
8: Il crimine racconta la storia di un paese.
9: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
10: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 6.36 su Radio Capital, riaccoci qui. Allora, prima dicevamo della Cina che corre, e l'Italia che fa un po' fatica, in realtà tutta quanta l'Europa. L'Italia però ha un problema in più, non so se avete presente l'Italian Sounding, così chiamato, questo fenomeno per il quale alcuni prodotti realizzati all'estero, se ne trovano tanti ovviamente anche in Cina, utilizzano nomi, immagini, colori, simboli, insomma tutto il repertorio, o riferimenti anche geografici che evocano l'Italia, pur non avendo ovviamente alcun legame con il nostro paese. Esempio pratico, il parmesan è quello che insomma tutti conoscono, ma non soltanto quello, c'è anche il San Daniel ham, il prosciutto San Daniel, ma c'è tanto. In Croazia non hanno il prosek con la K scritto, mi pare. Ovviamente, ecco, è questo l'Italian sounding, cioè suona come una cosa italiana anche se non lo è. In realtà è un problema serio, perché secondo la Guardia di Finanza il valore complessivo dell'Italian sounding nel mondo supera i 90 miliardi. Insomma, non male, è una cifra importante, 90 miliardi. Ovviamente non stiamo parlando di vera e propria contraffazione, perché nella maggior parte dei casi non c'è una violazione del marchio o della denominazione protetta, ma si tratta proprio di sfruttare elementi evocativi, ecco, dell'italianità per aumentare l'attrattiva commerciale del prodotto stesso. Arriva Buffoni.
1: Buongiorno, la novità della politica nell'estate 2026 è sicuramente l'ascesa dell'ex generale Roberto Vannacci, che l'ultimo sondaggio di Pagnoncelli stima al 6%. Sono le previsioni elettorali per il nuovo movimento di Vannacci, Futuro Nazionale, che quindi supera la Lega di Matteo Salvini, che scende al 5,6%. Un sorpasso impensabile fino a pochi mesi fa, considerando che il militare in pensione era stato eletto al Parlamento europeo 2 anni fa proprio con la Lega, lanciato da Salvini, che ora infatti si dice tradito nell'onore proprio da un militare. L'operazione Vannacci per Salvini è stata quindi un disastro politico. Ha dato visibilità alla persona che ora gli sta sfilando dirigenti e voti, in nome di una destra dai toni duri ed estremi, proprio quella pensata da Salvini: remigrazione degli stranieri, decreti sicurezza, blocchi navali. Quindi a questo punto è logico che Salvini non voglia sentir parlare di Vannacci come alleato della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni politiche l'anno prossimo. Ma il successo, almeno nei sondaggi di Vannacci, crea un problemone per tutta l'alleanza. Ok, Salvini non lo vuole, Forza Italia neppure. Il partito guidato da Tajani e finanziato dalla famiglia Berlusconi non gradisce un alleato così estremo, che sposterebbe ancora più a destra l'alleanza e in più cambierebbe anche il posizionamento internazionale dell'Italia. Come sappiamo, Vannacci non nasconde le sue simpatie per la Russia di Putin e l'antipatia per l'Ucraina di Zelensky, che invece il governo Meloni ha sostenuto con coerenza. Ecco, resta da capire cosa pensa la Presidente del Consiglio. Giorgia Meloni per ora critica Vannacci, accusandolo di voler far perdere le elezioni alla destra. Insomma, togliendo voti alla destra, spaccandola, favorirebbe la sinistra alle prossime elezioni. Sono schermaglie, voci di palazzo, ma la questione è il nodo principale per capire chi vincerà l'anno prossimo. Se Vannacci andrà da solo, l'alleanza di centrosinistra potrà seriamente battere la destra. Se invece andrà insieme a Meloni, Salvini e Tajani, perderà sicuramente un po' della sua immagine di novità e il centrista Calenda non sarebbe della partita, ma Meloni potrebbe restare a Palazzo Chigi. Certo, sarebbe un bel rebus governare con tutti questi partiti così diversi e che non si amano, ma per mantenere il potere si sopporta questo ed altro. Per questo, se dovessi scommettere un euro oggi, lo punterei su una futura alleanza tra Meloni e Vannacci. E noi ci sentiamo questa sera alle 18 insieme a Doris e Zaccone per il nostro TG0, sempre qui su Radio Capital.

0: Eric Clapton, Change the World, alle 6.44 su Radio Capital. Allora, io se dovessi scommettere l'euro di buffoni, invece scommettere il contrario, secondo me invece Vannacci non entrerà all'interno dell'alleanza di centrodestra, perché magari mi sbaglio, ma insomma Meloni mi sembra che si stia spostando più verso il centro che non verso la destra. Qualche giorno fa anche ha abbracciato Macron, sembra essere nata un'intesa, ora forse un'intesa eccessivo, però i due si sono riavvicinati e Macron di sicuro non è più a destra di Meloni. Allora, a proposito invece di destra, c'è questo studio di cui volevo parlare, pubblicato su Nature, che ha evidenziato insomma una cosa importante. Ha evidenziato che l'algoritmo di X è la piattaforma social che prima si chiamava Twitter, oggi si chiama X, l'algoritmo di X può influenzare le opinioni politiche degli utenti spostandole verso posizioni più conservatrici. Si tratta di un risultato importante, ecco, perché fino ad oggi le ricerche sui social avevano mostrato soprattutto cosa? Un aumento della polarizzazione, però non un vero e proprio cambiamento delle opinioni. Invece questo studio, che ha coinvolto migliaia di utenti statunitensi, per 7 settimane metà dei partecipanti ha utilizzato il feed algoritmico for you, cioè quindi è la piattaforma che ti dice quello che devi guardare, mentre l'altra metà ha usato il feed cronologico, e quindi in base insomma all'ordine di pubblicazione dei vari post. Allora, prima e dopo l'esperimento, tutti ovviamente hanno risposto a un questionario sulle loro opinioni politiche. Analizzando oltre 260.000 post, i ricercatori hanno scoperto che il feed algoritmico mostrava con maggiore frequenza contenuti e account di orientamento conservatore, ma questo perché è la piattaforma stessa a farlo, cioè X è un po' più spostata a destra, riducendo invece la visibilità diciamo dei media tradizionali. Ebbene, dopo 7 settimane gli utenti esposti all'algoritmo attribuivano più importanza a temi come immigrazione, inflazione, criminalità, quindi temi della sicurezza, ed erano anche più critici verso le indagini su Donald Trump e meno favorevoli al presidente ucraino Zelensky. Devo dire, è abbastanza incredibile, cioè, ma voi vi immaginate? Ora c'è uno studio a supporto, quindi non che lo sapevamo, ecco, si sapeva, è ovvio che l'algoritmo influenza le opinioni politiche, però certo vedere pubblicato uno studio al riguardo su Nature, che quindi in un qualche modo rende ormai cioè plastica la cosa, insomma, ecco, la dimostra, è piuttosto impressionante. Immaginate quanto oggi la politica può investire nei social, di fatto lo fa già, per influenzare le opinioni dei cittadini. Devo dire, insomma, è distopico, ecco, pensare che sia l'algoritmo, ecco, a decidere per te. Questo perché ovviamente, vabbè, uno può evitare, scusami Laura, il for you, cioè puoi evitare che il social scelga per te i reel e i contenuti che ti vuol far vedere, ecco.
1: Sì, credo che c'è una procedura che devi fare per evitare questa cosa, però lo fa, credo, meno dello 0,0% delle persone.
0: Sì, semplicemente uno non lo fa.
1: Esatto, perché poi sei lì, cioè comunque teoricamente il social è un po' anche uno svago, quindi se devi anche star lì a pensare, allora devo impostare per evitare che l'algoritmo mi condizioni. D'altra parte, tu quando guardi una cosa è perché quella cosa ti interessa, quindi certo, l'algoritmo non è che poi se tu guardi di cucina ti va a proporre, che ne so, una base militare, voglio dire, tenderà a proporti degli argomenti affini a quello che tu guardi.
0: Sì, è che il rischio però è l'echo chamber, cioè tu vedi soltanto cose che sì ti interessano, ma il mondo è fatto di tante altre, tu continui a vedere le stesse, e quando si parla di politica continui a convincerti di una cosa in cui già credi, che magari è anche una fesseria.
1: C'è una variabile,
0: però,
1: il tuo cervello che teoricamente dovrebbe funzionare e voler ampliare quello che è il proprio mondo di interessi intorno a noi stessi.
0: Sì, cervello,
1: insomma,
0: che oggi viene messo non è un rischio reale ancora, però forse lo diventerà, dall'intelligenza artificiale viene messo a dura prova, perché noi deleghiamo sempre di più all'intelligenza artificiale proprio il pensiero critico, la cosiddetta delega cognitiva, no? Che affidiamo alle macchine.
1: Tu utilizzi l'intelligenza artificiale?
0: Sì, certo, per lavoro sì, la utilizzo molto, per le ricerche, per i riassunti, per cercare magari in mezzo a 400 pagine l'informazione che mi serve, ma quello è un utilizzo che credo
1: consapevole,
0: insomma, più che consapevole è cioè non chiedi all'intelligenza artificiale di creare qualcosa per te o o di andare oltre, insomma, di fare un pensiero su, su un determinato argomento, perché quella sarebbe proprio una delega del pensiero.
1: Sì, diciamo che
0: stesso.
1: È un uso tecnico che fai.
0: Esatto, perché altrimenti rischi veramente di delegare alla macchina il pensiero e, insomma, questo oltre a rincoglionirti poi nel col tempo, ma usciranno studi anche su questo, vedrete, mette a repentaglio proprio la capacità delle persone di discernere, no? Di prendere una posizione utilizzando appunto il proprio bagaglio, ecco, e non quello della macchina. Inquietante.

0: Buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Vunnet da Milano. Allora, sinceramente questo studio potevano anche risparmiarselo,
1: sì,
0: perché basta aprire un social qualsiasi, ad esempio faccio nomi e cognomi,
1: vai,
0: Facebook o anche Instagram,
1: sì,
0: e si vedono di tutti i colori, tutti comunque feed conservatori, di destra, xenofobi, e chi più ne ha più ne metta.
1: Sì,
0: non c'era bisogno di questo studio. Ciao, buona giornata.
1: Sì, non lo so, però onestamente dipende, ripeto, anche dal dall'algoritmo, cosa ha intercettato di te l'algoritmo, cosa pensa che ti possa piacere l'algoritmo. In merito invece all'intelligenza artificiale, giustamente qualcuno dice, ma scusa, chiedere un riassunto all'intelligenza artificiale non è delega cognitiva? Secondo me il confine in realtà c'è, è sottile, ma c'è. Mi è venuta in mente la calcolatrice, cioè usare la calcolatrice per fare un'operazione lunga, no, non significa non capire la matematica, quindi non è che stai delegando in tutto e per tutto. Usare però sempre la calcolatrice senza neanche capire che tipo di operazione stai facendo significa certo delegare anche il ragionamento, cioè se uno riassume ma poi legge il testo, legge le fonti, fa una comparazione col testo originale, cioè ci entra dentro, ma secondo me non c'è nulla di male, anche perché molto spesso stai chiedendo di delegare, che so, ripeto, 300 pagine piene di informazioni che non ti servono, a te serve quell'informazione lì. Tra l'altro, ecco, quando dico riassunto è cercami questa informazione qui, ho bisogno di questa cosa qui, se c'è. E solitamente, insomma, l'intelligenza artificiale te lo fa molto bene. In quel caso, secondo me, l'uso è più che legittimo, ecco. Semplicemente non ti fa perdere tempo e magari quel tempo lo riesci a destinare ad altro. Cosa c'è, Laura? Scusa, volevi dire qualcosa?
2: No, stavo pensando che parlavi appunto dell'utilizzo della calcolatrice all'epoca, sì, della scuola, quando ti dicevano che dovevi far vedere tutti,
1: giusto,
2: i passaggi.
1: Certo.
2: E niente, e poi

0: Stavo pensando che stamattina mia sorella più piccola ha la sua prova d'orale alla maturità e quindi insomma collegavo un po' tutto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella mia
1: certo,
0: testa.
1: Ma se ci pensi è così, anche la calcolatrice può rappresentare quel problema di delega cognitiva, se
0: esatto.
1: Non capisci però i passaggi quali sono, cioè prima capisci i passaggi, una volta che li hai capiti, certo, utilizzare la calcolatrice non è una scorciatoia, semplicemente non ti fa perdere tempo.

0: Chicago, Saturday in the Park alle 6.59 su Radio Capital. Buongiorno Capital, invece finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi come sempre The Breakfast Club, noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 7. Grazie a tutti, ciao!
1: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival. Il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
2: Si è mai pronti a diventare genitori?
3: Avremo un bambino.
2: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Runfe e Monia Chokri.
3: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
2: Un film toccante e universale,

0: Una storia d'amore che diventa famiglia.
1: Aspettiamo una femmina. Siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
2: Ma sì, lo saremo.
0: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su MyMovies, la community più cinefila del pianeta.
3: Le notizie delle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Ai mondiali di calcio fuori Germania e Olanda, vanno avanti Paraguay e Marocco. Nella notte le partite che hanno mandato a casa due big europee, sia Germania-Paraguay sia Olanda-Marocco, sono terminate 1-1 alla fine dei supplementari e sono state decise ai calci di rigore. In Paraguay il presidente Pena ha decretato per oggi un giorno di festa nazionale. Ieri sera il Brasile ha sofferto ma ha vinto 2-1 in rimonta con il Giappone grazie a un gol di Martinelli nei minuti di recupero. Meloni punta al Quirinale. Bisogna infrangere il tabù su una persona che non sia di centrosinistra come presidente della Repubblica, dice parlando a Rete 4. Su Vannacci attacca, di fatto, dice, si è messo all'opposizione. Il Quirinale e la Commissione Europea accendono i riflettori sulla legge sulla caccia approvata in Senato che oggi arriva alla Camera. Il rischio è che molte parti siano in violazione di direttive europee. Antonio Cristiano.
4: È il timore del Quirinale, pronto a verificare eventuali violazioni del diritto comunitario. Qualche conflitto è stato già evidenziato dalla Commissione, che li ha segnalati al Ministero dell'Ambiente. Ad esempio, l'allungamento della stagione venatoria permetterebbe la caccia durante periodi di migrazione e riproduzione. L'uso di visori notturni, in particolare per il camoscio, è già contrario alla direttiva Habitat. L'impiego di richiami vivi può incentivare il commercio illegale di uccelli. Aspettando eventuali notifiche, intanto il testo viaggia spedito. Dopo l'ok di Palazzo Madama, è pronto ad arrivare a Montecitorio in Commissione Agricoltura, con la maggioranza che punta ad approvarlo definitivamente entro l'estate, in tempo per la prossima stagione di caccia.
3: A Reggio Emilia il titolare di una pizzeria è stato accoltellato a morte da un cliente, ferita anche la sorella del pizzaiolo, in fuga l'assassino, un cliente abituale. La lite dopo il diniego da parte della vittima di servire una pizza gratis. C'è stato un attentato a Monte Carlo, gravemente ferito in un'esplosione un oligarca di origine ucraina, Vadim Ermolaev, 58 anni, uno degli uomini più ricchi del paese, che ha preso la nazionalità cipriota. Gravemente ferita anche la moglie, lesioni meno serie per il figlio di 13 anni e caccia all'attentatore. Trump contro i distributori di carburante. Devono abbassare i prezzi, dice il presidente degli Stati Uniti. Se non lo fanno ci saranno grossi problemi, minaccia. Il petrolio in leggero calo stamattina, Brent a $73 al barile. Sinner soffre ma vince all'esordio a Wimbledon, batte Kecmanovic in 5 set, supera anche il fastidio per un'unghia rotta che ha macchiato di sangue la sua scarpa. Sinner soddisfatto.
5: La sensazione di ritornare in campo è la sensazione più bella, nell'altro senso con qualche dubbio ovviamente la superficie che non si gioca tanto è tutto l'anno, da un anno che non gioco una partita ufficiale su questa superficie, però posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi, alcuni dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio.
3: Non è stato un buon inizio invece per Darderi e Cocciaretto, subito eliminati. Capital News torna alle 8.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su opel.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che entusiasmo!
1: Che mai aveva perso i rigori ad un mondiale! Ci pensa il Paraguay a far la storia! Con l'uomo alla prima da titolare in nazionale!
2: Sigla!
3: Radio Capital. The Breakfast Club.
2: Linea alla nostra inviata Imma Baceliera, che ci spiega il senso di questa telecronaca.
0: Era la telecronaca dell'ultimo rigore tirato dal Paraguay nei sedicesimi di finale contro la Germania ai mondiali di calcio, dove c'è stata questa eliminazione clamorosa della Germania. Il Paraguay passa agli ottavi, sfiderà la vincente di Francia-Svezia, e noto da parte degli italiani questa grande soddisfazione nel poter dire che la Germania è stata eliminata ai sedicesimi. Perché quando non hai squadre da tifare, poi inizi a provare gioia per l'eliminazione degli altri.
2: Non è l'unica sorpresa.
0: Non è stata l'unica sorpresa, forse meno sorprendente, comunque importante, è stato anche il passaggio del turno da parte del Marocco, che ha comunque vinto ai rigori contro l'Olanda. Tra l'altro ti posso dire, mi ha aiutato a svegliarmi questa partita perché avevo troppo caldo questa notte. Quindi mi sono svegliata un po' prima del solito, ho detto vabbè, che faccio?
2: Che posso fare se non guardarmi?
0: Mi guardo questa splendida ultima parte della partita Olanda-Marocco, quindi anche il Marocco si è qualificato per gli ottavi di finale. Concludiamo

0: questa brevissima sintesi mondiale, poi ne parleremo nelle prossime ore. Con la partita che tutti aspettavano, almeno quelli della mia generazione, perché certo, l'avevano sognata appunto guardando gli Benji, ma il Giappone non ha battuto la Germania, scusatemi, il Brasile.
1: Il Brasile, ha vinto il Brasile 2-1, però il Giappone è andato in vantaggio.
0: È andato in vantaggio, ci abbiamo un po' creduto tutti, io ho tifato Giappone, è stata l'unica, una delle poche partite che ho visto dal primo all'ultimo minuto, è finita peraltro con un 2-1 al 95esimo del Brasile, che ha ottenuto così il passaggio del turno proprio all'ultimo minuto dei tempi, insomma del recupero, erano stati dati 6 minuti di recupero e c'è bisogna anche aggiungere che in realtà il Giappone ha giocato un buon primo tempo, ma nel secondo tempo non c'è stata quasi partita. Devo dire meritata la vittoria del Brasile.
1: E per questo forse che la stampa titola rimonta all'italiana, mettendo insieme Sinner e Ancelotti.
0: Dobbiamo anche parlare Sinner, anche di Sinner.
1: Ci ha fatto sudare ieri, il nostro Sinner, un attimino, insomma, ferito addirittura al piede. Ho detto che è successo.
0: Sì, abbiamo
1: scivolato
0: visto
1: sull'erba di Wimbledon.
0: Era la prima partita di Sinner a Wimbledon e contro Kecmanovic, che ha giocato un ottimo match. È giocata questa partita in 5 set, quasi 3 ore se non ricordo male, o poco più di 3 ore. E Sinner, che peraltro ha fatto una caduta a un certo punto molto
1: tre ore e 29 minuti.
0: Una caduta molto scomposta con le gambe, con l'anca, quindi erano tutti molto preoccupati. In realtà si è alzato e ha continuato a giocare, ha avuto un problema al piede, poi successivamente ha detto forse si è ferito a un'unghia, quindi vedevamo questa scarpa bianca, perché sappiamo a Wimbledon si gioca solo in bianco, sporca di sangue, sembrava proprio reduce da una battaglia che però Sinner ha vinto e quindi passa al turno, e Kecmanovic, che ha giocato comunque una grandissima partita, finisce qui.
1: Oggi campeggiano infatti le foto della scarpa insanguinata di Sinner. Intanto fuori gli altri due azzurri in gara, Luciano Darderi è stato sconfitto dall'americano Kin, oggi Berrettini però chiude il programma del campo numero uno, e Cobolli quello del 2, quindi contro Navone, quindi insomma intanto ci sono due italiani che oggi giocano, aspettiamo insomma naturalmente anche da loro, speriamo delle novità importanti.
0: Vogliamo sentire Sinner come ha tranquillizzato tutti per il suo dopo il ferimento, dopo questa scarpa insanguinata, ha detto tranquilli, è tutto ok.
2: Lunga è entrata, ha fatto un piccolo taglio che poi sembra più più grande di quanto fosse, però è andato tutto bene. Ovviamente quando hai momenti del genere, soprattutto su questa superficie, è un attimo farsi male. Abbiamo fatto tanta prevenzione che probabilmente in questo momento mi hanno aiutato tanto, però dopo 2-3 punti poi è andato via totalmente il dolore, quindi sono contento di come è andata, ecco.
0: Comunque Sinner era un po' come noi, che quando andiamo a fare i trekking ci si spezza l'unghia e trovi le scarpe insanguinate. Oddio, quando finisci il campo è una brutta immagine per le 7:13 minuti, lo so, però
1: sta perdendo. Elisa Lancia sta perdendo,
0: è la realtà, è la triste realtà,
1: è la triste realtà. Ho nominato Elisa Lancia, ma insieme a Umbertino Mattia, a Imma Baccellieri, Andrea Lucatello, manca solo uno dei tre moschettieri,
0: eppure noi parliamo di calcio e parliamo di sport anche senza Riccardo Quadrano.
1: E parliamo anche di Lazio dopo, però magari più tardi.

0: quindi
1: ciao, buongiorno, sono Laura. Ma sono solo io che penso che questi risultati siano ottenuti da persone che comunque nella loro vita sono abituate a darsi da fare, cosa che ormai in Europa ci siamo un po' disabituati. Ciao Laura.
2: Ma a che cosa si riferisce?
3: La voglio leggere come un'interpretazione dei risultati del mondiale, forse si riferisce alla vittoria del Marocco, alla vittoria del Brasile e alla vittoria del Paraguay, però non sono europee, sono tre squadre non europee, quindi immagino si possa riferire a questo. Vuoi leggerlo tu il messaggio di Anna, che ci è piaciuto
2: Anna
3: molto.
2: Anna dice: buongiorno Andrea, il tedesco ha anche una parola per descrivere la gioia delle disgrazie altrui, come si pronuncia?
3: Schadenfreude, il mio tedesco purtroppo non è
4: Schadenfreude.
2: Bravissima.
3: Mi piace molto questo termine, quindi quando noi esultiamo per la sconfitta delle altre squadre da grandi rosiconi come siamo noi italiani, possiamo dirci che provo proprio una Schadenfreude. Non so se volete utilizzare questo termine nelle giornate dei mondiali.
2: Chissà, forse è quello che prova la sinistra nei confronti della nostra presidente del consiglio, una Schadenfreude.
3: Non lo so, perché in realtà non sta andando così male la presidente del consiglio, almeno secondo i sondaggi, quindi forse non c'è una Schadenfreude, non lo so.
2: Non c'è, se la immaginano solamente
3: se la immagino,
2: a sinistra.
3: Sì.
2: Ma è un colpetto a sorpresa ieri sera, non proprio in un territorio nemico.
3: No,
2: quello di Nicola Porro su Rete 4, e Giorgia Meloni si concede 10 minuti in questo salottino di Rete 4 per rivolgersi al suo elettorato. Sente il bisogno di chiarire il suo rapporto con Donald Trump, oggi certo, insomma è ridotto malino, sferza il segretario della NATO Mark Rutte, incauto nell'aver citato i numeri delle operazioni americane, no, passate dalle basi militari italiane durante la guerra in Iran. Poi attacca Vannacci, tra poco lo sentiamo, ma il colpo più importante è quello che riguarda il prossimo inquilino del Quirinale.
3: Perché già dobbiamo pensare come passa in fretta,
2: diciamo, il tempo. Sì, ma manca ancora tanto, siamo nel 26, dobbiamo eleggere il nuovo capo nel 29, il voto per eleggere il nuovo capo dello Stato ci sarà inizio 29, e la Meloni a sorpresa dice questo:
5: chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri. E questo valeva per la presidenza del Consiglio dei Ministri, valeva per la capacità di governare, valeva per la possibilità di governare anche più a lungo, diciamo, di come sia accaduto per molti di questi governi, e può valere ottimamente anche per la presidenza della Repubblica.
2: Quindi dice: attenzione, cioè il Quirinale, al Quirinale non deve andare per forza un uomo di centro-sinistra.
3: Ma lo sapevamo già, nel senso, se guardiamo un attimo l'elenco dei presidenti della Repubblica italiana, non vediamo una predominanza di presidenti che hanno militato in precedenza in partiti di sinistra. Anzi, come sappiamo, la maggior parte dei presidenti della Repubblica italiana hanno militato nella Democrazia Cristiana, perché ovviamente è una parte molto consistente della nostra storia politica. Quindi non so esattamente a cosa si
2: diciamo
3: riferisce.
2: Non di destra, ecco, vabbè, possiamo dire non di destra, però certamente non di sinistra, insomma più di centro.
3: Ma d'altra
2: ovviamente
3: parte comunque il Presidente della Repubblica è deciso dalla politica, quindi sono i politici, i parlamentari che decidono quale Presidente della Repubblica eleggere. Ovviamente una maggioranza di centrodestra eleggerà un Presidente della Repubblica più vicino ai propri interessi. Credo che sia nient'altro che le leggi costituzionali, come sono sempre state, come ha sempre funzionato. Insomma, non so cosa c'entri esattamente l'essere figlio di un dio minore.
2: No,
3: ecco,
2: no,
3: come ha inaugurato Meloni in questo suo discorso, come hai detto, su Rete 4, dove la vediamo piuttosto spesso, no? Quando deve concedere delle interviste, sappiamo che preferisce farlo all'interno di quelli studi, dello studio, insomma, no?

0: su Trump dice: non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, ha detto la Meloni, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte quando è unito e ha lavorato per questo. Poi il capitolo Vannacci che continua a crescere importante. Nei sondaggi, soprattutto a scapito della Lega naturalmente, ma poi questi voti come influiranno naturalmente nella coalizione, nel voto che ci sarà il prossimo anno? Vannacci potrà essere un alleato oppure sarà un estremista messo da parte? Sentiamo che cosa ha detto la Meloni su Vannacci.
1: Non mi pare che ci sia grande differenza tra il movimento dell'onorevole Vannacci e tutti gli altri partiti di opposizione che noi abbiamo, perché votano come la sinistra, vogliono mandare a casa il governo contro il voto di fiducia esattamente come la sinistra, parlano solo contro di noi tutto il giorno esattamente come la sinistra, quindi io non vedo grandi differenze. Cioè ieri avevamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, La Gruber, compagnia cantante, oggi abbiamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, La Gruber, compagnia cantante e Vannacci. Quindi però, prendo atto.
2: Su temi diversi da quelli della sinistra.
1: Temi chiaramente diversi, e questo per che carità sono temi ai quali sono molto interessata e sui quali lavoro da diversi anni.
0: A me piace La Gruber.
3: No, infatti non l'ho ben capito cosa c'entra La Gruber insieme a Bonelli e Fratoianni.
0: Si è approfittato del fatto che La Gruber adesso ha finito il programma, non può rispondere naturalmente.
3: Guarda che io me la vedo nella sua agendina citare,
0: non capito perché
3: segnare
0: l'ha messa in
3: questa citazione.
0: Perché se devi mettere in mezzo i giornalisti, cara Presidente del Consiglio, ci metterei allora tutti quelli che stanno dall'altra parte, insomma.
3: Ma sì, ma poi più che altro discorso, all'interno di un discorso che aveva il suo senso, no? Nel dire comunque Vannacci parla sempre contro e vota sempre contro il governo, quindi lo mettiamo insieme all'opposizione. Ecco, diciamo che Gruber non vota perché non è in Parlamento, fa un altro lavoro.
0: Sì, dai,
3: però al di là di questo, insomma, per entrare nel merito di questa dichiarazione di Meloni, sembra una grande chiusura a una possibile alleanza. Anche io sono un po' scettica.
0: Ragazzi,
3: perché si cambia, sai, si cambia opinione nel corso dei mesi.
0: Appunto, Movimento 5 Stelle, Lega, Sinistra, PD, stare tutti insieme al governo, tutto è possibile, ragazzi, mai dire mai, perché alla fine quando mancheranno 5 voti, mancheranno 5 parlamentari, ti pare che non vanno a pescare dai Vannacci pur di non bloccare il Parlamento.
3: Ma oggi però al 30 giugno non possiamo dire che queste dichiarazioni di Meloni siano un'apertura, perché lei la definisce una parte dell'opposizione.
0: Tutti partono come Vannacci e poi dopo si ritrovano tutti al governo con posizione più cauta. E credo che sarà il percorso di Vannacci: essere un estremista prima del voto e poi ragionare dopo quando si va a governare il paese, perché appunto non si può andare contro l'Europa, insomma, e comunque avere posizioni così estremiste.
3: Quando entri in Parlamento chiaramente diventi un po' più istituzionale. Ricordiamo che comunque Vannacci è un europarlamentare, no? Quindi dentro le istituzioni c'è

0: Bonelli, Renzi, Agruber.
1: Quanto ti piace?
2: Mi piace, la dobbiamo risentire, va bene. Allora, visto che è stato nominato Trump, diciamo anche una giornata importante ieri per Trump, la Corte Suprema contro Donald sulla Fed, voto per posta e la sentenza Carro, insomma decisioni storiche consegnate alla Casa Bianca, alcune contrarie, alcune favorevoli a Trump. No?
1: Sì, questo è un periodo dove negli Stati Uniti arrivano le sentenze più importanti da parte della Corte Costituzionale, che decidono tanto anche del futuro degli Stati Uniti, lo abbiamo visto anche in passato. In questo caso ieri sono state pronunciate delle sentenze su proprio i poteri del Presidente degli Stati Uniti, se può di fatto licenziare cariche di agenzie federali in modo esecutivo, senza passare quindi dal Congresso, e in modo proprio prendendo una decisione univoca. Trump lo aveva fatto, quindi aveva in diverse agenzie deciso di licenziare alcuni componenti fondamentali, e ora la Corte Suprema ha detto che questa cosa si può fare. Quindi Trump, per quanto riguarda le agenzie federali, che per citarvene alcune parliamo per esempio le Authority di garanzia, oppure la Consob americana, insomma tutta una serie di istituzioni, può decidere se mandare a casa o meno alcuni suoi rappresentanti senza dover appellarsi a nessuno. Questo vale per tutte le agenzie federali tranne la Federal Reserve, che sappiamo, la banca centrale.
2: Perché lui voleva proprio cacciare Lisa Cook, la governatrice della Federal Reserve. La Corte ha stabilito che il Presidente non può rimuovere un membro della banca centrale senza una giusta causa, perché l'indipendenza della Fed deve essere protetta.
1: Esatto, come hai detto, però citano questa giusta causa, quindi non si capisce esattamente cosa rende legale poi un licenziamento diretto e cosa no, perché Trump l'accusa di aver abusato del suo potere e vuole proprio utilizzare queste accuse per continuare con i suoi licenziamenti. Quindi in realtà continua a pensare che Lisa Cook debba lasciare la sua carica. Anche oggi ci saranno delle sentenze molto importanti, una in particolare riguarda lo ius soli americano.
2: Sì,
1: sappiamo, no, che negli Stati Uniti, se nasci negli Stati Uniti sei americano. Questa è una legge costitutiva proprio degli Stati Uniti fin dalla fine dell'Ottocento, quindi è proprio parte della cultura statunitense. Trump vuole fare un passo indietro, vuole cambiare questa legge. Ora la Corte Costituzionale dovrà dire se è legittimo o meno che un presidente degli Stati Uniti possa cambiare una regola costituzionale come può essere questa. Oggi arriverà la sentenza e insomma sarà abbastanza importante per proprio il nostro modo di guardare gli Stati Uniti.
2: Interessante anche la parte sull'Election Day, perché Trump voleva impedire il conteggio delle schede arrivate dopo l'Election Day, anche se spedite in tempo, perché insomma molte persone spediscono, no, la propria scheda, che però arriva a seggi chiusi ovviamente, perché dice così favorisce i Dem. La Corte ha deciso che gli stati possono continuare a contarle se le loro leggi lo prevedono. Per questa, diciamo, questa sezione è una sconfitta per Trump.
3: Alla voce Jeff Buckley. Al basso Sting. Alla chitarra B.B. King. Alla tromba Herb Alpert. Alla batteria Ian Paice. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!

0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su setitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
7: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
13: Waterstick dall'Angelica.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stevie Wonder alle 7.38 su Radio Capital con Andrea e Ima. Sentivamo prima la Meloni, no? Che dice è ora.
1: Agruber.
0: Sì, che insomma è ora di un uomo di centrodestra al Quirinale. Se Berlusconi fosse vivo,
1: sì,
0: sarebbe potuto essere un candidato.
1: Ma quante volte ce lo siamo chiesti?
0: Il sogno di Silvia era quello.
1: Non si può fare questo ragionamento. Alcuni giornali iniziano già a proporre qualche nome. L'hai visto, l'hai sicuramente letto.
0: Dico Berlusconi perché adesso riapre un'istruttoria che riguarda le Olgettine. 22 imputate sono accusate di corruzione in atti giudiziari, erano ospiti assidui alle feste di Arcore, il famoso Bunga Bunga, sono state pagate da Silvio Berlusconi per mentire ai giudici, per raccontare come cene eleganti le serate che due sentenze definitive invece definiscono come il dispiegamento di un sistema prostitutivo, è la domanda a cui devono rispondere i giudici della seconda sezione della Corte d'Appello di Milano. Il processo è arrivato a loro dopo che la Cassazione aveva annullato le assoluzioni per tutti in primo grado, insomma, quindi sarà interessante vedere come andrà questa parte del processo. E poi c'è un altro processo che è arrivato a sentenza che fa discutere, che è quello sull'ex AD di Ferrovie dello Stato Moretti, che è stato condannato per la strage di Viareggio.
1: Strage di Viareggio che è stata precisamente 17 anni fa, perché era il 29 giugno 2009 quando questa vagone che trasportava GPL si capovolse, provocò la morte di 32 persone a Viareggio. Come hai detto, dopo 17 anni è arrivata una sentenza, insomma, che porta alla condanna di Moretti, e oggi abbiamo trovato molto interessante un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano da parte di uno dei PM del processo, Salvatore Giannino, che spiega perché Moretti è stato condannato, peraltro non soltanto in quest'ultimo grado di giudizio, ma in realtà da diversi giudici precedenti.
0: La polemica che avete sentito è questa: può un amministratore delegato essere responsabile di una fuoriuscita, di un treno, di un malfunzionamento che ha provocato una strage? Uno dice: ma è assurdo, come fa uno che è a capo di un'azienda così grande a essere responsabile di un problema tecnico che poi ha provocato la strage? Beh, oggi Salvatore Giannino, il PM che al processo per la strage di Viareggio ha dedicato anni della sua vita professionale, lo spiega molto bene.
1: Sì, spiega che in realtà non è tanto una questione di responsabilità, cioè non è condannato perché era all'apice di quella catena di decisioni e responsabilità. Secondo il PM, le condanne, che come abbiamo detto peraltro sono state continue nei gradi di giudizio, è per proprio una decisione una scelta presa dall'azienda, presa da Moretti. Questa è
0: per il trasporto di merci pericolose.
1: Esatto, per il trasporto di queste merci pericolose si è preferito decidere in qualche modo di affidarle ad agenzie esterne ed estere, invece di utilizzare dei carri di Trenitalia che, secondo la visione del PM, erano più sicuri. Quindi non solo si è deciso in qualche modo di affidarli a qualcosa di esterno, ma non si sono fatti i controlli su ciò che non era di pertinenza di Trenitalia.
0: Di Trenitalia, che controllava i suoi vagoni, ma poi l'hanno affittati.
1: Esatto.
0: E quando è deragliato, loro hanno detto: ma noi non potevamo sapere come erano fatti questi vagoni.
1: Peraltro poi si è venuto a scoprire che questi vagoni erano in realtà con materiali di riciclo, alcuni molto vecchi, erano costruiti, insomma, avevano necessità anche di manutenzione che non era stata evidentemente fatta, non erano stati fatti i controlli. Questa, lo ripetiamo, è l'interpretazione del PM.
0: Sotto la guida di Moretti aveva abdicato completamente ai controlli di sicurezza sui carri che trasportavano merci pericolose, non sapevano niente delle condizioni dei carri su cui viaggiavano, e loro citano appunto delle sentenze definitive. E poi dice: lo sa quanto costava affittare queste carrozze? 25 euro, meno di una Panda.
1: Sì, perché il discorso è appunto la possibilità di risparmiare dal noleggio di questi carri esternamente invece di utilizzarli interni. È anche vero che questo non è illegale, quindi che un'azienda decida di risparmiare utilizzando anche magari il supporto di aziende esterne è perfettamente legale. Chiaro che poi dovrebbero esistere una serie di controlli. Dall'altra parte ci sono giuristi che però ritengono che i manager non siano onniscienti, e che quindi anche, sto leggendo in questo caso un'intervista a un professore di diritto del Sole 24 Ore, che invece dall'altra parte dice: noi diamo al manager quasi un'onniscienza, no? Come se potesse conoscere conoscere ogni minima decisione aziendale e quindi ritiene in questo modo non è d'accordo con queste condanne arrivate.
0: Però vedete, no? Si è parlato tanto e poi dopo però pochi sono andati a leggere le carte, perché nessuno aveva voglia di andarsene a leggere.
1: Ah, certo.
0: Secondo me il punto importante di questa intervista è capire perché è stato condannato, non solo perché era a capo di una struttura, ma perché aveva delle precise responsabilità sul controllo, e per questo Moretti adesso almeno va in carcere, poi forse andrà a scontare le domiciliari. Maybe.

0: Sono passati 6 mesi dalla strage di Gran Montana, dove sì, persero la vita 41 persone, la maggior parte, sì, era la notte di Capodanno, tanti giovanissimi, insomma, 6 in particolare le vittime italiane, 115 feriti. Oggi Repubblica fa un po' il punto a 6 mesi di queste ferite che sono rimaste, no? 6 mesi dopo, e oltre le vittime c'è una ragazza che è la più grave, non sarà dimessa prima di Ferragosto, alcuni di loro non potranno vedere i raggi del sole per molto tempo, certo. È vietato prendere il sole, per questo devono stare in una struttura coperta al massimo con queste temperature e questo sole, naturalmente il loro corpo potrebbe subire altri gravissimi danni e per questo per loro sono costretti a rimanere all'interno. Sono passati 6 mesi, scrive Repubblica, e da quella notte in cui decine di giovani cercavano sollievo infilando le mani nella neve con i vestiti sciolti addosso e ustioni su tutto il corpo, mentre 41 volti di quel locale non sono più riemersi.
1: Sì, 41 sono i morti della strage di Capodanno a Gran Montana, in questo locale Constellation. Sappiamo che per quanto riguarda l'aspetto processuale deve ancora iniziare, sì. Ovviamente gli indagati sono i titolari di questo locale. Per quanto riguarda gli italiani, sono 2 ragazzi che ancora sono in ospedale, come hai detto, i più gravi tra i feriti. Oggi Repubblica approfitta anche per esprimere la gioia di uno dei ragazzi, che che invece tornerà a casa, e questa è stata l'ultima tra le decisioni dei sanitari di far tornare a casa uno dei ragazzi feriti. E poi tra l'altro proprio in questi giorni abbiamo visto una delle ferite che ha deciso di parlare, mostrare sì, il corpo e mostrare le ferite, le ustioni che ancora porta dopo 6 mesi da quella tragedia.
0: Dunque gli avvocati delle famiglie delle vittime chiedono con forza di non dimenticare e al governo anche di fare di più, tra loro Antonio Bana, che segue con il collega Stefano Cassamanghi i genitori di Achille Barosi, che è morto a 16 anni a Gran Montana. Dice che quei ragazzi sono morti per asfissia, per aver respirato fumi, le loro trachee erano nere come la pece, le famiglie si aggrappano a noi. Chiede al governo un passo concreto, l'istituzione di un fondo, non potrà mai colmare il dolore, ma sarebbe un segnale di presenza e di conforto per le famiglie che hanno perso i loro ragazzi.

0: Lucio Dalla, canzone alle 7.53 per la gioia di Imma Bacellier, sì. La quota bolognese.
1: Ha proprio cambiato volto. Mamma mia, l'hai, ragazzi, notato?
0: Ho notato, ultima ora la vogliamo dare?
1: Sì, certo.
0: Riguarda l'attentato a Sigfrido Ranucci, un ordigno che danneggiò la sua auto e il muro perimetrale, insomma, della sua abitazione. Beh, i carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori di quell'attentato dinamitardo, 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. Adesso sentiremo i particolari.
1: Sì, tutti i particolari appunto saranno nel giornale radio. Le indagini hanno portato 3 persone in carcere, 1 agli arresti domiciliari, come hai detto, per le accuse anche di attentato a scopo mafioso, insomma, no?
0: Insomma,
1: poi capiremo meglio anche nelle agenzie successive.
0: Sigfrido Ranucci, che ha varie battaglie in corso anche contro la sua stessa azienda, insomma, non è proprio un giornalista ben visto all'interno della RAI, insomma, però è voluto rimanere sempre lì al suo posto.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Partiamo da un'ultima ora. I carabinieri hanno arrestato 4 persone per l'attentato dinamitardo contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino a Roma. Hanno agito su commissione, sono stati pagati per questo, ma si cercano ancora i mandanti.

0: Ai mondiali di calcio, Germania e Olanda a casa, ai rigori fanno festa Paraguay e Marocco. Nelle partite della notte, la grande sorpresa Paraguay, lo shock per la Germania, eliminata ai sedicesimi. I tempi regolamentari e supplementari erano finiti 1-1. Il presidente del Paraguay, Peña, ha decretato per oggi un giorno di festa nazionale. Meno una sorpresa, la vittoria sull'Olanda del Marocco, semifinalista 4 anni fa. Stesso copione, 1-1 con gol del pareggio del Marocco al 91esimo, poi supplementari e rigori, l'Olanda ne ha sbagliati 3. Avanti anche il Brasile, che ha battuto il Giappone 2-1 in rimonta, gol decisivo nei minuti di recupero. È vero, abbiamo sofferto, ammette l'allenatore Ancelotti.
1: Sappiamo che era difficile, perché tutte le partite sono difficili, e a maggior ragione un sedicesimo di finale della Coppa del Mondo contro una squadra che è molto solida. E nell'intervallo ho detto di avere pazienza, perché il gol lo facevamo. Lo importante era mantenere l'equilibrio per non complicare la partita, e la squadra, devo dire, che ha fatto molto bene e non ha avuto neanche fretta di vincerla. Giocando così si poteva vincere anche nei supplementari e non cambiava niente.
0: Il Brasile incontrerà la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia, prima partita in programma oggi alle 19. Meloni punta alla presidenza della Repubblica. È l'ora della destra, non è più un tabù, sarebbe terribile per un certo establishment, dice la presidente del Consiglio. Poi attacca Vannacci, si è di fatto messo all'opposizione. A Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria accoltellato a morte da un uomo che pretendeva di mangiare gratis. Gravemente ferita anche la sorella, che ha tentato di difendere la vittima. Nella notte arrestato l'aggressore. Te ne ho già offerte 3, ha detto Raffaele Stipa, 60 anni, all'uomo che poi lo ha accoltellato. C'è stato un attentato a Monte Carlo, in un'esplosione feriti un oligarca ucraino, la moglie e il figlio 13enne, Enzo Panizio.
2: La coppia in gravi condizioni, il figlio ha invece ferite più lievi. L'ordigno è esploso in un edificio lungo il confine con la Francia. Secondo chi indaga, una borsa o un pacco è stata piazzata nell'androne. Sul luogo sono stati ritrovati bulloni e pallini. L'uomo di 58 anni è Vadim Ermolaev, un plurimiliardario con attività in diversi settori, che ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per quella cipriota. In Ucraina è finito sotto inchiesta e dal 2023 anche sanzioni, con l'accusa di aver portato avanti le sue attività nella produzione di alcol in Crimea anche dopo che è stata occupata dalla Russia. Le autorità monegasche cercano un sospetto di cui è stata diffusa una foto.
0: A Wimbledon, Sinner vince all'esordio, sono serviti 5 set per superare Kecmanovic. Un buon inizio è stato utile, dice il numero 1 al mondo. Capital News torna alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
9: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
10: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
9: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
10: A2A Life Company.
9: Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti.

0: Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8 e 9 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea e Imma. Eccoci. In attesa che torni Riccardo la settimana prossima con grande calma, gli abbiamo dato qualche giorno di ferie. È un periodo anche di disservizi questo.
1: Giusto,
0: le abbiamo
1: qualcuno.
0: Fatto le spese noi ieri. Disservizi telefonici, non so quanto dipendenti dalla telefonia e non dall'autore, il nostro ospite Massimiliano Dona in diretta
1: ben
0: con noi.
1: Ben ritrovato.
0: Ciao presidente.
2: Eccoci
1: non
2: qui,
1: potevamo
2: con
1: saltare.
2: Un giorno di ritardo.
1: Eh sì, noi non potevamo saltare l'appuntamento settimanale. Quindi
0: oggi.
1: Abbiamo recuperato oggi l'assenza di ieri.
0: Con il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori facciamo il punto, perché abbiamo letto un interessante articolo sulla stampa che è uscito 3 giorni fa sui rimborsi. In questo momento viaggiare in treno è sempre più complicato e hanno scelto questo periodo anche per fare dei lavori ferroviari, insomma, importanti.
1: Come capita spesso.
0: E alla fine, insomma, le lamentele più frequenti riguardano i ritardi, le soppressioni. Che quadro ne esce, Massimiliano?
2: Esce un quadro decisamente inferiore rispetto a quello che è veramente la drammatica situazione dei trasporti ferroviari, nel senso che l'articolo che citavi ci racconta di qualche migliaio, 100.000 richieste di indennizzo, mentre ovviamente il malcontento del consumatore è molto più amplificato. E quindi questo che cosa ci dice? Ci dice che reclamare i propri diritti non è facile, anche laddove ci sono degli indennizzi che dovrebbero essere automatici, previsti dalle norme europee. E poi che questi indennizzi sono poca cosa, che quindi forse a volte il consumatore lascia perdere, ma in questo modo non soltanto perde qualche euro lui stesso, ma non c'è nemmeno una

0: sanzione, diciamo così, nei confronti dell'operatore ferroviario. In particolare oggi le regole ci dicono che si ottiene il rimborso del 25% del biglietto per un ritardo fino a 2 ore. Madonna. E del 50% per un ritardo superiore. Evidentemente non sono molti quelli che, arrivando in stazione, poi reclamano queste somme. Invece andrebbe fatto, perché almeno sommando gli uni agli altri, insomma, alla fine l'operatore ferroviario andrebbe a pagare dazio per quello che è il suo disservizio.
1: Queste regole che ci hai dato sui rimborsi valgono uguali sia per l'alta velocità che invece per treni regionali o intercity?
0: Dici bene, Imma, io ho parlato di questi rimborsi che però valgono per l'alta velocità, per gli intercity, per le problematiche quotidiane dei pendolari. La situazione è completamente diversa ed evidentemente lì ancora meno tutela per il consumatore. C'è una strada che è quella delle conciliazioni attraverso le associazioni dei consumatori. Noi ogni anno ne facciamo qualche centinaio. La conciliazione, detto in pratica, è un modo per affidare, diciamo così, a una risoluzione bonaria la richiesta di indennizzo. Do però un altro messaggio: se il ritardo ci ha causato un danno ulteriore, quindi se abbiamo perso un colloquio di lavoro, abbiamo perso un concorso, abbiamo perso una coincidenza e quindi una vacanza, si può sempre decidere di chiedere più danni, ovviamente attraverso i canali tradizionali: prima una richiesta, un reclamo e poi l'attività di un avvocato e un processo, il che non è ovviamente facile, quindi lo si può fare soltanto in casi in cui il gioco valga la candela, quindi il danno è effettivamente un danno rilevante.
2: E poi c'è un piccolo ostacolo, non tanto piccolo: le circostanze eccezionali che frenano qualunque rimborso, no? Tra cui anche
0: non
2: il meteo.
0: Non qualunque, ma sono sì, hai ragione tu Luca, sono sempre una buona scusa nel mondo dei trasporti. Ne abbiamo parlato in passato per le compagnie aeree, però insomma non può essere, lo dico per guardando all'attualità, una circostanza eccezionale, una giornata di caldo tremendo che, come è successo, blocca i treni o li ritarda o crea dei disagi. Insomma, non possiamo accettare che in questo paese i treni così importanti per i collegamenti si fermino perché c'è questo caldo che eccezionale rispetto al nostro quotidiano, ma non può essere tale per fermare un operatore così importante.
1: Ti rivolgo la domanda di un nostro ascoltatore, Alessandro, che ci chiede: si possono ottenere veri e propri rimborsi o in alcuni casi buoni per l'acquisto di altri biglietti?
0: Questa è la grande consiglio che diamo in conclusione, cioè ovviamente l'operatore ferroviario, Trenitalia in particolare, ci prova sempre a somministrarci dei buoni invece di un rimborso sullo stesso strumento che abbiamo usato per acquistare il viaggio, quindi la nostra carta di credito tipicamente, ma il consumatore ha diritto, lo diciamo a chiare lettere, ad avere un rimborso in denaro. Cioè non è detto che viaggi ancora, non è detto che un buono ci serva, spesso i buoni restano lì inevasi e invece abbiamo tutto il diritto di avere un rimborso in denaro.
2: Massimiliano Dona, grazie. Alla prossima settimana.
0: A voi, ciao.
3: Radio Capital.

0: Buongiorno. A me è capitato qualche anno fa che il treno abbia fatto un ritardo, secondo il mio orologio, superiore a 2 ore.
1: Sì.
0: Ho provato a chiedere il rimborso, al di là della difficoltà che uno può avere se non conosce un po' gli strumenti internet, eccetera. Ma il loro orologio non coincideva con il mio orologio e quindi mi hanno detto che in realtà non erano 2 ore, ma erano 2 minuti in meno di 2 ore, e quindi il mio rimborso non è arrivato.
1: Capito?
2: Sì, perché la differenza è importante. Se si superano
1: poco,
2: le 2 ore, si ha un certo tipo di rimborso, sotto le 2 ore molto inferiore, quindi da lì ecco, come si può dire, rendere gli orologi in sintonia con quelli di Trenitalia o Italo, insomma,
1: certo.
2: Conviene.
1: Un altro messaggio.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Ma io devo dire, sono stato molto sorpreso e sono rimasto veramente quasi allibito. La settimana scorsa, per un ritardo di un treno, io non sono partito, nell'arco di 10 minuti dalla app dalla quale ho fatto il biglietto, ma neanche 10 minuti, io ho ottenuto l'intero rimborso del biglietto che avevo pagato, perché
1: sorpresa,
3: avevo deciso di non partire. Insomma, sono rimasto veramente sorpreso. Ciao,
1: sì, allora,
3: lungo,
1: i rimborsi
3: buona giornata,
1: sono...
3: Pino da Lecco. Ciao.
1: E teoricamente i rimborsi dovrebbero avvenire senza richiesta, no?
2: Sì, infatti chi ha le app li vede proprio nel borsellino dell'app, trova il rimborso. Come spiegava però Massimiliano Dona, a volte questi rimborsi equivalgono al 25% del biglietto, quindi pochi euro, e di conseguenza tanti possono decidere di non fare azioni per ricevere poi questi pochi euro, a meno che non ci siano danni, come abbiamo sentito, salti un colloquio di lavoro,
1: certo,
2: e diventa tutta un'altra storia.
1: Un'altra questione, ieri un'altra giornata infernale per chi ha dovuto prendere i treni, anche gli aerei, ne parla oggi il Messaggero che cita i ritardi che negli aerei, insomma, sono stati abbastanza alti. Nella prima parte del mese di giugno, secondo Eurocontrol, la percentuale dei voli in Europa in orario si attesta al 76%, in Italia però una proiezione parziale ipotizza quel dato al 63%, quindi solo 6 su 10 riescono ad arrivare in orario. Allora uno dice, che fa, prendo il treno, va meglio? No, perché praticamente ieri nel tardo pomeriggio c'è stata la solita raffica di disagi. Essere puntuali sono solo i ritardi, a Roma Termini alle 19 erano anche di 90 minuti. Su Instagram il senatore Casini, Pier Ferdinando Casini, ha pubblicato una foto un po' ironica così della stazione Termini, con alle spalle il tabellone che mostrava la lista dei ritardi e il commento sotto: siamo a buon punto, miglioramenti evidenti.
2: Sì, perché Casini in realtà sulla sua pagina Instagram continua a pubblicare ogni volta che è in stazione il tabellone con i ritardi.
1: Cioè o a Bologna o a Roma.
2: O a Bologna o a Roma.
1: Sì,
2: quindi l'aveva fatto anche qualche settimana fa. E sempre

0: Il Messaggero riporta alcuni dati. Da una parte quelli della giornata di ieri arrivano dal sito Treniamo, dove si dice che solo il 20% dei treni ieri sono arrivati in orario. Uh-huh. Dall'altra parte però dobbiamo rendere conto di un dato ufficiale che parla in realtà di tutto l'anno, di tutto il 2025, quindi dell'anno scorso, e dice che i treni di alta velocità puntuali sono stati l'80% del totale. Quindi è vero, c'è un 20% che non è arrivato in orario, ma la percentuale presentata dai dati ufficiali è questa. Poi il Messaggero fa tutta un po' un'analisi sulla difficoltà che sappiamo essere della nostra rete ferroviaria, cioè sugli stessa infrastruttura passa sia l'alta velocità che treni un po' meno moderni come possono essere, sì, i treni regionali o intercity, quindi questo causa una forte stress da parte della rete di infrastruttura.
1: La comodità di prendere il treno, per esempio, per andare a Milano, no? Certo. È chiara, tra Roma e Milano ogni anno usano i treni dell'alta velocità 4 milioni di passeggeri, se invece consideriamo l'intera tratta, dunque anche chi va a Torino o Napoli, quindi sotto, o chi si muove tra Firenze e Bologna, quel dato raddoppia. La crescita così importante di passeggeri però non è stata accompagnata da investimenti infrastrutturali, cioè viaggiano più treni su quella rete che però non è preparata. Un tempo, insomma, i quotidiani stranieri dedicavano reportage al buon funzionamento dell'alta velocità italiana, adesso invece facciamo i conti con un sistema inadeguato, perché i treni, insomma, naturalmente non ce la fanno, la rete soprattutto non ce la fa. La concorrenza è sempre positiva, ma quando arriveranno altri treni, no, sul territorio italiano, ce la faranno? Ce la farà a reggere tutto questo sistema, il sistema infrastrutturale?
0: Sì, sappiamo che nel 2027 dovrebbe esserci un nuovo operatore oltre a Trenitalia Italo che porterà nuovi treni sulle nostre infrastrutture. Comunque io volevo darvi una lettura dei ritardi diversa che arriva dal nostro ascoltatore, sì, Roberto, che dice che per un ritardo della metropolitana di Roma non è andato a fare un concorso al ministero e oggi è felice di questo. Cioè, quando i ritardi ti cambiano la vita, ma in positivo, quindi meglio non farlo quel concorso, vedi, devi ringraziare la metropolitana di Roma, succede anche questo.
1: Intanto, per arrivare a Milano da Roma ci vogliono anche 6 ore.

0: No, ma grazie per avermi incoraggiato, perché io giovedì partirò proprio per Roma. No, ma grazie, ho una voglia di partire.
1: Come si dice in queste situazioni, stai serena.
2: Stai serena perché manutenzioni ed eccesso di corse sul tavolo del CDA, la sostituzione di un ponte a Firenze, impone di riprogrammare la circolazione e quindi i treni dell'alta velocità devono girare sulla linea tirrenica. I lavori vanno dal 5 al 10 luglio e dal 26 al 30 luglio.
1: Benissimo. Allora,
2: quindi
1: posso raccontarti una cosa?
2: Attenzione, perché richiederà fino a 4 ore e 50 minuti invece che Roma Bologna, qui viene citato.
1: Ecco, proprio quello.
2: La Roma Bologna, tratta percorsa anche in poco più di 2 ore, richiederà fino a 4 ore e 50.
1: Sai cosa farò io quest'estate, esattamente a metà luglio? Un lunghissimo viaggio in treno, ma proprio lunghissimo, lunghissimo, lunghissimo.
2: E dove vai?
1: Non te lo dico, è un segreto.
2: Vai, un altro messaggio.
3: Da noi in Sicilia viaggiamo ancora su binario unico, quindi immaginate, ci sono anche alcune littorine
2: molto comode.
3: Gabriella, ciao.
2: Allora, scusami, Cristina dice: perché a volte non corrisponde il nostro ritardo con quello poi ufficiale? Perché fa fede il momento in cui il treno entra in stazione,
1: certo.
2: Non quando voi mettete il piede sui binari. Tante volte noi entriamo in stazione e poi il treno si ferma all'entrata, no? Per fare spazio ad altri treni, insomma. E quello però vale già come treno arrivato.
1: Hai capito?
2: Anche se voi non potete scendere.
1: Lì, soprattutto per chi scende a Roma, è un problema, perché capita spesso che per il traffico ferroviario resti bloccato poco prima della stazione Termini per un bel
2: po'. Il treno sul quale sei non è mai quello che ha la precedenza, ricordatelo,
1: certo. Regola universale.
4: Sono Alex da Torino. Volevo spezzare una lancia a favore dei bus.
2: Giusto.
4: Spesso arrivano, funzionano e sono in orario. Ma diciamo, secondo me un 85%. Riprendiamo in considerazione questo mezzo, anche perché costa a volte un quarto del treno.
1: Dipende quali.
2: Ne parlavamo con Imma. Io ho avuto sempre esperienze positive nei viaggi che da Roma collegano in Abruzzo, perché c'è una rete ferroviaria ridicola e quindi bisogna prendere il pullman. Bei pullman, mi è piaciuto il viaggio. Poi siamo sotto le 3 ore, ovviamente, intorno alle 3 ore al massimo. Non è un viaggio lunghissimo, però mi sono trovato sempre bene.
1: Io ho fatto di recente un viaggio molto lungo in autobus, proprio per raggiungere una regione non ben collegata
2: le
1: in
2: Marche.
1: Italia, esatto, le Marche. Devo dire, non ho avuto grossi ritardi, ma l'ho trovato davvero faticoso da sostenere. 5 ore e mezza di viaggio in cui non puoi leggere, non puoi guardare
2: contenuto. Delle fermate?
1: Sì, abbiamo fatto una fermata pipì, ovviamente necessaria.
2: Tutti
1: e acqua. E, non mi è piaciuto, anzi, l'ho trovato davvero snervante. E non c'era grande spazio per muoversi, era molto pieno.
2: Vabbè, ma tu perché sei alta?
1: Sì, è vero, infatti l'ho detto: guarda, ma per le persone della mia statura, questo posto non va proprio bene.
2: Se ci andavo io, vabbè, un altro messaggio, vai.
5: Mio figlio e i suoi cugini, età variabile intorno ai 10 anni, più bassa anche, sono rimasti 4 ore dentro l'aereo ad Alghero ad aspettare la partenza, con la polizia che è intervenuta a dare acqua ai passeggeri, perché sennò morivano lì dentro fondamentalmente.
2: Sì,
5: ieri ad Alghero dalle 2 alle 6 del pomeriggio.
2: Certo, ragazzi.
1: Questa è una situazione anche abbastanza d'emergenza
2: dell'aereo, e lì non avete rimborsi.
1: Beh, non è sempre detto.
2: Non è previsto un rimborso per i ritardi dell'aereo.
1: Secondo me da qualche parte è possibile, è un po' più complicato riceverlo rispetto al treno, però comunque sono le compagnie,
2: me,
1: sì, metteranno a disposizione qualche.
2: Adesso controllo.
1: Vai, chiama Dona, richiamiamolo subito.
2: Richiamiamo Dona, via.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Corri da Tron!

0: ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Radio Capital.

0: Eccoci, siamo arrivati alle 8.37. Non sentite un'aria diversa? Eccola, è l'aria di Dilma Baceri.
1: Quel venticello che quel solo Twitter riesce a scatenare.
0: Sì, bravissima, ne serve. Sì, sì, serve questa.
1: Serve un po' di venticello.
0: Sì, sì, un refolo di vento. Vi piace il refolo di vento?
1: Questa è proprio una parola che utilizzerebbe Riccardo Quadrano.
0: Lo so, infatti.
1: Sai,
0: è vero.
1: Con la sua erudizione.
0: Mamma mia.
1: Ma allora, visto che stiamo parlando di erudizione, continuiamo a parlarne con il ministro Valditara, ministro dell'istruzione, che ha deciso di fondare un nuovo liceo.
0: Quindi, un po' partito, intanto ormai vanno di moda.
1: No, lui si impegna più sul versante del nuovo liceo. Sai che aveva già provato a creare un nuovo liceo, quello del Made in Italy, pare non sia andato benissimo, però insomma ha preso anche fin troppe critiche. Adesso ha deciso di crearne uno nuovo, partiranno già nell'anno scolastico 2026-2027 le prime sperimentazioni. Questo liceo si chiamerà Liceo Matematico. Quindi non è ancora chiaro che cosa lo distinguerà dal liceo scientifico. Si parla di un liceo dove appunto si farà una matematica potenziata, dove ci saranno addirittura dei laboratori di matematica, dove si applicherà meglio la matematica alla realtà. Lo ha annunciato il ministro Valditara proprio sui suoi social, per poi prendersi tutta una serie di critiche. Ma allora qualcuno avvisi Valditara che questo liceo già esiste, è il liceo scientifico. E altri che hanno scritto: beh, effettivamente il liceo del Made in Italy era venuto così bene da pensare di introdurne uno nuovo. Adesso io non magari andrà bene questo liceo matematico.
0: Continuiamo ad aprire licei, forse dovremmo potenziare quelli già esistenti, in realtà. Mamma mi verrebbe
1: mia.
0: Da dire, però non
1: questo
0: lo so,
1: un po' da boomer,
0: è un po' da boomer. Apriamo, smarmelliamo i licei.
1: Però a me faceva piacere rendere conto che per chi si vuole iscrivere a un liceo in cui ci sarà moltissima matematica, e sappiamo gli italiani sono bravissimi con la matematica, ci sarà anche a disposizione questo nuovo liceo del ministro Valditara, che secondo me ha bloccato i commenti su Twitter, perché ho visto che sotto questa iniziativa c'erano soltanto 4 commenti.
0: E beh,
1: quindi
0: sembra strano.
1: O a livello social funziona pochissimo la struttura del ministro Valditara, che abbia limitato un po' le interazioni. Ora passiamo invece allo sport, perché ieri, sai, c'è stata questa partita ai mondiali che è piaciuta tantissimo, che ha rievocato immagini storiche del cartone animato Lee e Benji, questo Brasile-Giappone che si è conclusa con la vittoria del Brasile, peraltro al 96esimo, poi avremo modo di parlarne anche più tardi. La prima grande osservazione è stata: ma perché questa partita non è durata 2 settimane? Perché lo sappiamo che nelle partite di Ollie e Benji ogni azione si può concludere in pochi minuti.
0: Si chilometri e chilometri di campo.
1: Bravo, noi eravamo abituati a queste partite emozionanti che duravano per ore, cioè per giorni, e pensa che anche Cristina D'Avena, che è stata la voce della sigla di Ollie e Benji, sui suoi social ha invitato tutti a vedere la partita, definendola la sfida che tutto il mondo aspetta.
0: E
1: così Cristina D'Avena, appunto, sui suoi social ha pubblicato, si è vestita proprio con tutte le bandierine di Giappone e Brasile. Come dicevamo anche prima, in realtà erano tutti tifosi del Giappone, perché Ollie e Benji erano quella cosa lì.
0: In Italia hanno tutti tifato Giappone, in effetti.
1: Scrivono anche: un salvataggio come quello del Giappone dentro Ollie e Benji sarebbe durato 4 puntate, perché c'è stato un momento nella partita in cui il Giappone ha salvato la porta veramente per pochissimo, poi in realtà il Brasile è riuscito a vincere comunque la partita. Qualcuno faccia un montaggio con il gol del Giappone e l'audio del telecronista di Ollie e Benji.
0: Dai, ci sarà.
1: Qualcuno ci avrà già provato, immagino.
0: Dobbiamo cercarlo solamente, scovarlo.
1: E per favore portatecelo, segnalatelo assolutamente. Certo. Concludo con 2 tweet su Sinner, ma più che su Sinner, sul suo avversario Kecmanovic, questo giocatore serbo, che in realtà non è proprio uno di quei giocatori invincibili, eppure ha messo Sinner molto in difficoltà. Che cosa hanno segnalato gli utenti su Twitter? La sua capacità di restare perfettamente non sudato, perfetto con i capelli, nonostante il caldo e insomma la partita piuttosto impegnativa.
0: E come ha fatto?
1: Ha pure la sudorazione zero, i capelli che sembrano appena lavati e asciugati. Come ha fatto? Allora, diciamo che in realtà segnalato sui campi di Wimbledon 24 gradi, quindi insomma non ci sono i 37 gradi che troviamo qui in Italia, forse quello ha contribuito. E poi molti hanno osservato questa maglia attillata bianca, ma questo sappiamo è un obbligo per chi gioca a Wimbledon, a disprezzo di tutto e di tutti. Fa di Kecmanovic uno di noi, perché sai, non sudare con la magliettina bianca attillata è comunque importante.
0: E anche oggi ha la magliettina attillata bianca,
1: ma è vero, ma non gioca a tennis.

0: Vasco Rossi, una canzone per te alle 8.45 su Radio Capital. Mi interessa molto la vicenda della donna multata per il topless.
1: Sì, sì.
0: In provincia di Udine. Perché mi interessa? Perché questa storia risale al 4 giugno del 2021.
1: Dici, perché la raccontiamo solo?
0: È perché l'udienza davanti al giudice di pace è in calendario per il 10 febbraio del 2027.
1: Con calma.
0: Quindi dal 2021 al 2027 è per questo caso che vi raccontiamo, che oggi il Corriere della Sera ci torna con un'intervista alla protagonista. Lei si chiama Maria José Bolardo Núñez, non ha mai avuto problemi con la giustizia né in Italia né in Brasile, fa la badante, nessuna irregolarità, fino al 4 giugno 2027. 2021, lei era sotto a Cividale del Friuli, è scesa in strada all'altezza di via Borgo del Ponte, vuole prendere il sole in topless sul greto del fiume Natisone. A un certo punto arrivano i vigili e le fanno una multa. In totale sono 105 euro per comportamenti offensivi alla pubblica decenza. Il motivo: avrebbe lasciato scoperte le parti intime indossando solo il perizoma di colore nero in luogo aperto al pubblico visibile. Lei racconta appunto al Corriere della Sera di come si addormentò sul greto del fiume, da sopra la gente urlava, così hanno chiamato i vigili che sono arrivati.

0: e l'hanno portata praticamente al comando dei vigili per farle questa multa. Insomma, non me l'aspettavo proprio. Dice: io sono abituata a stare senza il costume superiore sia in spiaggia sia in piscina, non mi era mai capitata una cosa del genere. Quel 4 giugno i vigili mi riprendono, per loro io dovevo informarmi meglio.
1: Allora, infatti lei all'interno di questa intervista spiega perché avere una battaglia legale, perché sostiene che in Italia non esista una legge che vieti in assoluto topless, l'utilizzo del topless, cioè l'assenza della parte superiore del costume, e in realtà ha ragione, non esiste una legge nazionale che lo vieti. Cosa esistono però? Esistono però leggi che parlano di pubblica decenza, quindi si può essere denunciati se in un luogo particolarmente affollato, in presenza di bambini, in un passaggio pubblico, non si ha un comportamento considerato consono, ed è ciò a cui immagino si siano appellati proprio i vigili.
0: Si vedono ormai sulle spiagge italiane moltissime donne in topless senza problemi, no? Anche in zone insomma più affollate. Il paradosso è che lei dice che in Brasile il topless non è permesso, dice, eppure la popolazione brasiliana è molto più avanti su pudore e tabù. In Italia noto tanta ipocrisia.
1: Sì, perché in realtà sostiene probabilmente di essere stata denunciata, cioè lei dice: mi trovavo in un luogo isolato, quindi deve essere stato per forza qualcuno ad aver denunciato la mia presenza, altrimenti è impossibile capire come si è arrivati poi a questa conclusione. È un po' una polemica che troviamo spesso in estate, no? Come si può girare, in quali luoghi. Ci sono spiagge che per regolamento interno possono decidere di obbligare chiunque ad avere il costume, e altri invece, come sappiamo, spiagge nudiste, in cui questa regola non esiste, anzi
0: non c'è l'obbligo di girare nudi.
1: Esiste,
0: c'è la possibilità.
1: C'è la possibilità, esatto.
0: Però ripeto, insomma, una vicenda del genere, così insomma laterale, no, al mondo della giustizia, che dal 2021 si protrae fino al 2027.
1: I tempi della giustizia italiana.

0: Scusate, ma allora tutti quei buzzurri uomini che in località di mare e non si sentono legittimati ad uscire a petto nudo, allora cosa dovremmo fare? Li multiamo tutti? No, perché sennò sono due pesi e due misure.
1: È la polemica sì, che c'è ogni anno, no? Per cui bisogna girare con i pantaloncini, insomma, comunque con una maglietta, non a petto nudo per gli uomini, no?
2: Beh, in alcuni casi mi sembra consono, caro Andrea.
1: Ma non lo so, mi sembra.
2: Voglio vedere come esci tu nelle tue località di mare.
1: Guarda che l'unico che finora si è mostrato a petto nudo è Riccardo Quadrano nelle foto su Facebook.
2: Ma davvero?
1: All'interno di un locale.
2: Ma non me l'aspetto questo da un personaggio come lui.
1: Sì, lui fa vedere proprio il suo petto nudo.
2: Ma
1: correte,
2: adesso, guarda,
1: correte.
2: Torna,
1: vi ho dato la chicca.
3: Oddio, guardate che a San Benedetto del Tronto non si può girare in paese senza maglietta.
1: Vedi?
3: Io mi stavo facendo una biciclettata, erano le 2 del pomeriggio, un caldo pazzesco, mi ero fermato un attimo per togliermi la t-shirt, poggiarla sul cestino della bici per farla rieggiare un po', circondato da due vigili in bicicletta. Anche io mi ricordai, chiesi scusa e me la rimisi subito.
1: Scusate,
3: però,
1: vabbè, dai, ok.
2: Andrea, non uscite.
1: Tra l'altro mi segnano, scusate, ma allora concerto di Vasco Rossi quando suona Rewind, che le ragazze si mettono in topless e tu

0: tastiere elettroniche Daft Punk.
1: Al basso Max Gazzè.
2: Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore?
0: Ai cori The Three Degrees.
3: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito. Registrazione su Eventbrite.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Enzo Panizio. Arrestate dai carabinieri 4 persone per l'attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre scorso e ancora caccia ai mandanti. Jean-Paul Bellotto.
13: Gli arresti a Napoli e Avellino. I 4 sono accusati di essere stati pagati per piazzare la bomba davanti al cancello di casa del conduttore di Report vicino a Roma. I mandanti per loro avevano anche pianificato un'eventuale fuga all'estero. I carabinieri sono arrivati ai 4 partendo dall'esplosivo usato, gelatina da cava. Poi hanno incrociato le immagini di videosorveglianza, i tabulati telefonici. Hanno così individuato una macchina noleggiata in Campania, usata prima per un sopralluogo, poi il giorno dell'attentato. La banda ha cercato di ostacolare le indagini con bonifiche alla ricerca di microspie, distruggendo schede telefoniche e

0: concordato la linea difensiva per coprire i mandanti.
1: E c'è stato un attentato a Monte Carlo, un ordigno esploso in un palazzo ferendo in maniera grave un oligarca ucraino e sua moglie e in modo più lieve il figlio tredicenne. L'uomo di 58 anni è Vadim Ermolaev, plurimiliardario finito sotto inchiesta in Ucraina per aver portato avanti le sue attività in Crimea anche dopo che è stata occupata dalla Russia. Si cerca un sospetto. È stato arrestato l'uomo accusato di aver ucciso a coltellate un pizzaiolo a Reggio Emilia ieri sera. Secondo gli inquirenti, è un cliente abituale della pizzeria. Ha ucciso il titolare sessantenne perché ha rifiutato di dargli la pizza gratis. Te ne ho già offerte tre, ora basta, gli ha detto il pizzaiolo, e l'altro lo ha coltellato. Ferita anche la sorella della vittima, è ricoverata in ospedale. Forse per un malore legato al caldo, un bracciante agricolo di 55 anni è morto ieri pomeriggio a Borgo Carbonara, in provincia di Mantova. Si è accasciato a terra mentre lavorava, dicono i colleghi. Oggi e domani sono 25 le città da bollino rosso, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Meloni vuole la destra al Quirinale. Non è più un tabù e sarebbe terribile per un certo establishment, dice parlando a Rete 4.
2: Chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri. E questo valeva per la presidenza del Consiglio dei Ministri, valeva per la capacità di governare, valeva per la possibilità di governare, anche più a lungo, diciamo, di come sia accaduto per molti di questi governi, e può valere ottimamente anche per la presidenza della Repubblica.
1: Poi attacca Vannacci, si è messo all'opposizione. La remigrazione? Sono i rimpatri volontari assistiti, già li facciamo. Il problema è con chi non se ne vuole andare, dice la presidente del Consiglio. La Borsa di Milano apre in positivo, più 0,37% per Piazza Affari. Germania e Olanda fuori dai mondiali, entrambe ai rigori dopo le partite finite 1-1. Dal dischetto il Paraguay ha mandato a casa i tedeschi, il presidente Peña ha decretato un giorno di festa nazionale. L'Olanda ha invece segnato solo 2 rigori su 5, agli ottavi ci va il Marocco, passa anche il Brasile che ha battuto in rimonta il Giappone per 2-1. Sinner soffre ma vince all'esordio a Wimbledon. In 5 set ha battuto il serbo Kecmanovic. Prossima edizione di Capital News alle 10.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. galleriedditalia.com.

0: alle 9.10 su Radio Capital con Andrea e Imma, siamo insieme fino alle 10. Beh, questi mondiali ci stanno sorprendendo, cara Imma, no? Ci svegliamo la mattina e c'è sempre qualcosa che ci colpisce.
1: Beh, almeno è successo questa mattina quando ci siamo svegliati e abbiamo trovato la Germania e l'Olanda fuori dai mondiali.
0: Cavoletto di Bruxelles, verrebbe da dire con un gesto tecnico. Abbiamo detto, ragazzi, dobbiamo svegliare Giulia Zonca, sarà in America, sarà in Italia, sarà a casa sua, noi la chiamiamo.
1: E lei sempre
0: qua.
1: C'è con
0: pronta,
1: noi.
0: Pronta, Giulia!
2: Buongiorno,
1: grazie.
2: Cavoletto di Bruxelles, ottima citazione, visto che l'Europa se ne torna a casa.
1: Ecco. Sì, è vero.
0: Sì, sì, se ne torna a casa. Allora, certamente quello che fa più scalpore è l'uscita della Germania, no Giulia? Fuori ai rigori.
2: Anche per il livello della partita dell'avversario, perché la verità è che poi Olanda-Marocco non ci stupiamo, cioè era un risultato che stava nelle possibilità, visto dove è arrivato il Marocco nell'ultima Coppa del Mondo, quindi semifinale, per cui quella era una partita, un testa a testa in cui poteva accadere di tutto, mentre invece Germania-Paraguay diciamo che non l'abbiamo visto arrivare.

0: visto sicuramente
1: per fare
0: però
1: un'altra
0: forse
1: citazione.
0: L'ha visto, esatto, però forse l'avrebbe dovuto vedere la Germania, che non solo in questo mondiale non ha mai dato questa sensazione di possesso di un gioco e di brillantezza, ma che arriva da una serie di mondiali in cui loro sono andati, a differenza nostra, ma sempre usciti al primo turno.
1: Ecco, ma secondo te queste sorprese sono anche un po' il merito di un mondiale così allargato?
0: Io non credo, perché in questo senso giustificherebbero l'allargamento del mondiale, ovvero esistono delle forze che si stanno muovendo. Forse è un po' il contrario però di come ce la raccontiamo, e qui torniamo un po' a noi italiani, che ogni volta che restiamo fuori sembra che restiamo fuori per l'ultima partita, per il sorteggio del girone sfortunato, perché l'Europa è il posto dove si gioca meglio a pallone complessivamente, quindi dovrebbe avere più larghe maglie, certo, per arrivare lì. E poi però ci si rende conto che anche il resto del mondo va avanti, che le partite sono complicate, che se ti presenti come la Germania un po' così per atto dovuto, perché è un po' quello è sembrato ieri, che la Germania dovesse passare per blasone perché si chiama Germania, tanto più paradossalmente quando è arrivata ai rigori, ed è la prima volta che la Germania esce ai rigori.
2: Sì, infatti troppa sicurezza da parte dei tedeschi, meglio l'Italia che non si è presentata per gli... Beh, è stato un gesto coraggioso, un il gesto nostro, che altri non hanno avuto il coraggio di portare avanti. Oggi Giulia firma una bellissima pagina sulla stampa, il titolo è Campo Mondiale, nel torneo già definito della diaspora tanti sono nati in un centro profughi, e collegata a questo possiamo legare il successo delle squadre africane a questo mondiale, Giulia?
0: Sì, io credo di sì, perché ognuna ha scelto una via diversa per trovare, non userei la parola identità, che è sempre così un po' difficile da masticare, perché poi bisognerebbe appunto usarla al plurale perché le identità sono molteplici, però ognuno ha scelto una via sicuramente per di rappresentanza quantomeno, cioè il Marocco, la squadra che ha appena battuto l'Olanda, ha scelto di reclutare giocatori nati all'estero e ovviamente di eredità, origini marocchine. Altri come l'Egitto hanno scelto invece di pescare in casa proprio per premiare il fatto che ci sia una ricchezza di talento dentro al paese. Però la pagina a cui tu ti riferisci, ti ringrazio, è ancora più specifica, perché poi dentro questo universo di persone che hanno migrato da una parte all'altra e scelto di vestire una maglia diversa dal posto in cui sono nati, ce n'è una quantità notevole nati esattamente, proprio nati in un campo profughi, il che, cioè, ci racconta tanto del mondo in cui viviamo.
2: Pazzesco.
1: Certo. A proposito di squadre africane, abbiamo detto, quindi questa sera ci sarà la Costa d'Avorio Norvegia, non ti chiedo un pronostico, ma che partita sarà secondo te?
0: Allora, sul pronostico verrebbe questa volta da dire Norvegia, che però se ha scelto in realtà un po' di riposarsi contro la Francia nell'ultima partita,
1: sì,
0: del girone,
1: che ha perso, no?
0: Sì, che ha perso quasi, adesso volutamente non esageriamo, però insomma non ha fatto nulla per vincerla, diciamo così.
1: Beh, aveva messo in campo anche molte riserve, insomma molte giocatori che partivano dalla panchina nelle partite precedenti,
0: compreso lui, Haaland,
1: esatto,
0: che stava seduto e che pare un po' quello che in questo momento può forse più di tutti fare la differenza in una squadra medio-alta, come ancora noi italiani sappiamo bene perché ce l'abbiamo avuta come avversaria nel girone. Sembra un po' il suo momento, c'è questa Viking Row, questa remata del pubblico che oramai si è diffusa ed è diventata
2: che
0: tormentone
2: bello
0: dell'estate.
1: Dei tifosi norvegesi,
2: che
1: sì,
2: remano.
1: Sì, sì.
0: Che remano. E quindi insomma direi Norvegia, ecco.
2: Allora mi sento molto boomer, perché io stamattina mi sono svegliato e ho detto ammazza che sveglia che ha preso l'Olanda, poi sono arrivato qua e mi hanno detto vabbè il Marocco è più forte dell'Olanda, cioè io mi ricordavo l'Olanda,
1: una squadra
2: di fronte al Marocco non puoi perdere
0: quell'Olanda del quello... 78
2: mi ero addormentato lì, poi mi sono svegliato oggi,
0: poi, vabbè. Beh, anche lì non aveva vinto comunque,
1: è quasi sempre l'anno dell'Olanda
0: del
1: ma poi non è mai l'anno dell'Olanda, insomma.
0: Ma quest'anno mi pare di ricordare che persino il signore, il matematico che ha inventato quel fantastico algoritmo che tutto mette dentro, anche il PIL, l'occupazione, tutto quanto, certo, per decidere chi vincerà i mondiali, e ha azzeccato gli ultimi due. Questa volta aveva detto Olanda,
1: quindi vedi.
0: Vabbè, salutiamo anche l'algoritmo.
1: L'ultima domanda: vuoi dirci per chi tifi o chi hai nel cuore, quale squadra hai nel cuore?
0: Allora, io dichiaro che al terzo mondiale senza Italia non ce la faccio più ad adottare nazionali alternative.
1: Siamo
0: quindi
1: d'accordo.
0: A ogni partita li metto serenamente lì, e chi fa qualcosa per meritare il mio tifo glielo do.
2: Brava.
1: Mi sembra un ottimo approccio.
2: Ottimo, Giulia Zocca, grazie.
1: Grazie, buona giornata. Buon lavoro.
2: Ciao.
0: Radio Capital.

0: se i giocatori di calcio possono fermarsi per il cooling break, perché non farlo lo stesso nella società? Sì, è una proposta seria che è stata portata avanti dalla Confederazione Europea dei Sindacati, che da tempo chiede alle istituzioni dell'Unione Europea di affrontare l'emergenza caldo anche sul piano della tutela dei lavoratori. Quindi fare delle pause per i lavoratori sopra una certa temperatura, fare come nel calcio, cioè fermarsi, prendere una pausa e poi ripartire. E questo ogni ora dovrebbe essere qualche minuto, insomma, si deve decidere come, insomma. Ma
1: lo vuoi adottare anche tu?
0: Secondo me sì, noi siamo al freschetto, quindi
1: anche troppo fresco. Allora, adesso non voglio entrare, ecco,
0: perché siamo in una zona comune, naturalmente chi lavora in zone comuni, in ambienti grandi, deve un po' trattare sulla temperatura. Troppo caldo, c'è la collega che è troppo freddoleosa.
1: La collega.
0: Beh, di solito sono le donne che sono più freddolose.
1: Allora, io subisco molto l'effetto dell'aria condizionata, ma proprio tanto, la soffro.
0: L'amo quando mi spezza il collo, ecco, però. Esatto. Quando mi arriva sul collo e mi spezza vuol dire che sta facendo il suo lavoro.
1: Quando ti fa venire quel cerchietto intorno alla testa, capito? Proprio quel mal di testa pesante da aria condizionata.
0: Poi a casa non c'è l'aria condizionata, ma ci sono tanti altri sistemi che possono aiutare. Oggi il Corriere della Sera li affronta spiegando un po' come funzionano. E ho scoperto, per esempio, che il colosso cinese Alibaba,

0: in 6 degli 8 principali mercati europei vende tantissimi ventilatori portatili, perché crescono molto più rapidamente della vendita dei condizionatori. Ma naturalmente un ventilatore, adesso quello che va di moda, non so se l'hai visto, quello al collo.
1: Sì, ma hai visto la nostra Elisa Lancio? Ha prima mostrato il suo ventilatorino che porta in giro durante i concerti per riuscire a sostenere il caldo. Sì. Può quello secondo te molto... contribuire alla salute di una persona un ventilatore di 10 centimetri? Non lo so, non mi
0: può
1: convince.
0: Aiutare. Allora, ho letto di queste coperte rinfrescanti, tu ne conoscevi l'esistenza?
1: No, ma sono elettriche?
0: Non vendutissime online, promettono notti più fresche senza accendere nulla, ma dietro la sensazione di freddo al tatto. E c'è un principio fisico in realtà banale: una coperta di questo tipo non raffredda, bensì sottrae calore alla pelle più in fretta di un tessuto comune, quindi è il tipo di tessuto. Lo stesso motivo per cui un piano in metallo sembra più freddo di quello di legno, no? Esiste persino un parametro per misurarlo, il Q-Max, che quantifica il calore allontanato nell'istante del contatto. E questa coperta, che non è un ghiaccio, diciamo, ti dà questa sensazione di raffreddamento.
1: All'interno di queste indicazioni su come riuscire a sopportare il caldo, soprattutto di notte, ce n'è una proprio che mi chiama moltissimo, che è l'utilizzare il lenzuolino la notte, cioè coprirsi con il lenzuolino.
0: Perché in effetti
1: è importante dire questa cosa. Aiuta, perché l'aria condizionata che ti arriva addosso poi ti fa venire quel brividino di freddo durante la notte. Allora, coprirsi con un leggero lenzuolino di cotone è una buona indicazione. Io devo lottare sempre per difendere il lenzuolino, per me è fondamentale. Anche perché qui viene, e prima parlavamo del topless, degli uomini che vanno a fare in bici a torso nudo. Guardate che coprirvi, cioè scoprirvi, non è un modo per difendersi dal caldo. Non è che più siamo scoperti più stiamo freschi, quindi invece coprirsi col lenzuolino, mettersi una magliettina anche di cotone a maniche corte, vabbè.
0: Così. Senti che consigli della nonna che arrivano qui da Radio Capita stamattina.
1: Ma è tutto vero, tutto allora, scientificamente provato.
0: Altri dispositivi, il ventilatore.
1: Ecco, tu vabbè, pensi ai dispositivi, al ventilatore.
0: Il ventilatore a torre non abbassa la temperatura, ovviamente, semplicemente muove l'aria, ce lo diceva anche il nostro climatologo l'altro giorno, tu eri in ferie, però ci spiegava proprio questo. Quel flusso favorisce l'evaporazione del sudore, facendo percepire qualche grado in meno sulla pelle, perché quando non è tanto il caldo, ma l'umidità.
1: L'umidità è
0: che
1: terribile.
0: Che blocca la traspirazione, quindi ci fa sentire molto più caldo. Naturalmente, spento l'apparecchio, la sensazione finisce, perché non abbiamo abbassato la temperatura della nostra stanza.
1: È un po'
0: stanza.
1: Lo stesso effetto delle pale al soffitto, non so se hai avuto mai modo di provarle, no? Di solito sui lampadari ci sono queste pale che a volte possono sostituire un'aria condizionata in alcune case. Ecco, quando le spegni sembra tu sia tornato nel deserto, quindi funzionano,
0: funziona
1: spostano un po'
0: movimento.
1: L'aria, ma le devi tenere accese perennemente per 3 mesi.
0: Sempre sull'umidità lavora il deumidificatore. Che io sono un grande fan del deumidificatore.
1: Ma un po' di moda quest'anno, eh? Quest'anno va di moda dire no, meglio dell'aria condizionata il deumidificatore.
0: Toglie vapore e acqua nell'aria, un ambiente alla stessa temperatura viene percepito come più asciutto e quindi più vivibile, e comunque sia molto utile per asciugare anche i vestiti.
1: Stanno arrivando dei messaggi bellissimi sul nostro numero WhatsApp, che lo diciamo, è 342-342-2190. Mi è piaciuto molto quello di Chiara, che dice che quando era sposata d'estate nel letto matrimoniale aveva un lenzuolo a testa, lei e suo marito.
0: È la soluzione.
1: Per evitare problematiche quando uno si vuole coprire e l'altro invece vuole restare scoperto. Mi
0: è
1: piace,
0: vero,
1: come soluzione.
0: È un'idea, insomma, perché condividere un lenzuolo quando se ne possono avere due?
1: Non so come si fa a sistemare il letto con due lenzuolini, ne devi avere due letti singoli, è l'unica.
0: Forse.

0: Buongiorno, Arianna da Roma. Premetto che non ho l'aria condizionata in stanza da letto, ma ho le pale da soffitto, che consiglio a tutti perché funzionano perfettamente. In aggiunta ho acquistato dei tappetini refrigeranti che in realtà sono studiati per le cucce dei cani, dei gatti, insomma degli animali domestici, ma io me ne sono altamente infischiata e li appoggio sul letto a seconda della zona che voglio rinfrescare, i piedi, i polpacci, le gambe, la schiena, e funzionano perfettamente anche quelli.
1: Allora,
0: ciao, buona giornata.
1: Più di un ascoltatore e ascoltatrice ci segnalano questi tappetini refrigeranti per animali, cani o gatti, che però se ne fregano praticamente, cioè alla fine il cane e il gatto non si mette sul tappetino
2: e quindi lo usi nel letto.
1: Lo usi te.
2: Ma
1: lo usi. Anche Elisa Lancia ce l'hai, per che cosa? Per te
2: o per il gatto?
1: O per il gatto, per il fidanzato, per chi ce l'hai? Non ti sentiamo, vabbè.
2: Per il gatto.
1: Ok, va bene, un altro messaggio.
3: No, anche stanotte piumino me lo sono tirato giù abbastanza, solo quando ti prende un po' di freddo magari mezza alla notte, ma se no il piumino sta giù, ecco.
2: Beh, il piumino, ecco,
1: è il momento del
2: piumino,
1: cambio di stagione.
2: Questo lo capisco che venga. Il lenzuolino invece è molto utile, come abbiamo letto nelle indicazioni su come sopravvivere a queste notti tropicali.
4: Buongiorno ragazzi, io le coperte per raffreddare conosco quelle degli animali,
1: vedi?
4: Delle persone non lo sapevo, e poi secondo me il massimo sono i ventilatori a soffitto, e io infatti in casa l'ho messi dappertutto tranne che al bagno.
2: Io mi sono trovata molto male con le pale a soffitto, perché appunto, come dicevamo prima, nel momento in cui le spegni in realtà non fanno più effetto, non senti più quel non so, quel rinfrescamento che c'è ovviamente quando sono in circolazione.
1: Sono entrato nel mondo dei coprimaterassi rinfrescanti ed è, credo che prima della fine della giornata dovrò comprarli.
2: Ma guarda, secondo me ancora prima della fine della trasmissione avrei fatto questo acquisto. Fare questa scommessa.
5: Ciao ragazzi, il rinfrescatore ad acqua, tu li metti dentro un cubetto di ghiaccio, il panetto di ghiaccio, e gira e muove l'acqua, non ti arriva l'acqua addosso ma ti arriva l'aria freschina, è un ottimo compromesso. Ciao.
2: Allora parliamo secondo me dei ventilatori che rinfrescano tramite l'acqua, proprio
1: col nebulizzatore.
2: Nebulizzatore che a volte si trovano in alcuni ristoranti, soprattutto esterni, quando magari ovviamente esternamente è più difficile rinfrescare l'aria, utilizzano questi, che io non ho capito com'è possibile che poi non venga bagnato il pavimento o qualcosa intorno,
1: perché forse
2: non lo so.
1: È così rarefatta l'acqua che non lo so, non ho studiato. Vai.
6: Ciao ragazzi, mia figlia di 10 anni sta regalando a tutte le amiche che si permettono di compiere gli anni in giugno e luglio il ventilatorino. Consiglio a tutti, 15-20 euro,
1: vero.
6: Regalone apprezzatissimo.
2: Ma
1: dai,
2: perché
1: è vero.
2: Perché si permettono di fare i compleanni, i matrimoni, i battesimi a giugno e luglio?
1: È il regalo che va più di moda, insomma, appunto, collo o altro, insomma, moltissimi ci stanno scrivendo.
2: Il topper refrigerante addirittura ci scrive Lucia.
1: Poi c'è invece Elisa che dice: anch'io soffrivo l'aria condizionata, ma ho trovato una pomata africana che ha guarito. Cioè, quindi lei si mette sotto l'aria condizionata.

0: guarisce il male, la però, sofferenza, però poi utilizza la pomata africana, fantastico. La
1: con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
2: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
3: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
2: Zona di rifugio
3: nella leggerezza.
2: Che non è mai superficialità.
1: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
9: Si è mai pronti a diventare genitori?
10: Avremo un bambino.
9: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumphe e Monia Chokri.
10: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
9: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
10: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
11: Ma sì, lo saremo.
9: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
12: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Benvenuti al programma Dediche e Richieste di Radio Capital con Jane Jackson, che io e Andrea dedicano a Riccardo, che è in ferie in
1: Riccardo
0: momento.
1: Sei sempre con noi,
0: se
1: nei
0: ascolti
1: cuori.
0: Questo messaggio rispondi, Riccardo
1: non lo ascolterà mai,
0: mai,
1: perché è al mare.
0: Ieri ci ha scritto
1: sì, vuoi dirlo tu cosa
0: allora, ha scritto? Oggi non vi ascolto, si è un po' giustificato, non vi ho ascoltato però recupero in podcast e noi
1: allora,
0: ci siamo guardati
1: qui
0: come questo
1: è stato
0: pazzo.
1: Un grande errore, perché anche io non vi ho ascoltato, posso dirlo.
0: Basta,
1: perché
0: finisce.
1: Comunque
0: io
1: mi sono svegliata un
0: che
1: po'
0: tu
1: più
0: scrivi,
1: tardi.
0: Io non l'ho ascoltato.
1: Io non
0: lui,
1: l'ho confessato.
0: Non mi ho ascoltato, ma recupero il podcast.
1: Sì, ma lo...
0: gli abbiamo detto, ma fai un'altra cosa,
1: ma
0: vivi.
1: Sì, ma divertiti, hai tutto il tempo per parlare e ascoltare con...
0: Gli altri invece no, chi non lavora qui
1: no.
0: Naturalmente
1: certo.
0: Devono ascoltare.
1: Anche se siete in vacanza, voi ascoltateci in podcast.
0: Sempre,
1: perché siamo di grandissima
0: carino.
1: Compagnia, siamo simpatici.
0: Ho conosciuto diverse persone che ci ascoltano in podcast.
1: È interessante ascoltare.
0: Quindi non puoi
1: podcast.
0: Spoilerare con loro quello che è successo in giornata, perché poi ti ascoltano dopo. Allora, 9:40 in Italia è successa una cosa che non succedeva dal Medioevo. Tu dirai, ci siamo qualificati per i mondiali? No, quelle dal Medioevo non ci qualifichiamo.
1: Non è ancora ricapitato.
0: No. Un'altra questione, la percentuale di territorio coperta da foreste ha superato quella a uso agricolo. Si tratta di uno dei riusciti sforzi di riforestazione di tutti i tempi. 100.000 chilometri quadrati, cioè un terzo del nostro territorio, coperto da alberi selvatici, cosa che rende l'Italia ufficialmente una nazione forestale.
1: Guarda, è molto bello, perché vedi, tu sai guardare il lato positivo delle cose e io invece guardo solo il lato negativo. Quindi noi siamo partiti da uno stesso argomento, no? Doveva essere proprio la presenza degli alberi in Italia. Lui è riuscito a trovare la notizia positiva e io ho trovato solo quella negativa. Questo racconta molto di noi. Io infatti mi riferisco a dei dati Istat che parlano in realtà della presenza degli alberi nelle città. Proprio ieri parlavamo...
0: Che ne sa l'Istat?
1: L'Istat sa tutto, come sai. Ieri parlavamo proprio di questo con Tozzi, no? Il divulgatore scientifico che abbiamo sentito, che ha detto sono fondamentali gli alberi nelle città perché abbassano di molto la temperatura. Noi abbiamo fatto qualche esempio di Roma, dove molte piazze appena costruite in realtà sono completamente prive di alberi. In questi dati riportati dal Post vediamo quali sono le città che hanno più alberi proporzionati al numero di abitanti, no? Proprio alberi ogni 100 abitanti. Chiaramente
0: chi
1: facciamo una premessa, sono penalizzate le città con molti più abitanti, perché una città come Roma con la sua popolazione.
0: Però abbiamo anche grandi parchi, eh?
1: Però abbiamo anche grandi parchi. La città con più alberi per abitanti è Modena, che ha 117 alberi ogni 100 abitanti, quindi ogni abitante ha più di un albero a sua disposizione. Parliamo ovviamente di verde pubblico. Seguono Trieste e Cremona. Tutte le grandi città, come abbiamo detto, non sono in alto in questa classifica. Roma, per esempio, è al 51esimo posto. Ma mi ha colpito moltissimo vedere, per esempio, in fondo a questa classifica, oltre a Napoli, che potrebbe avere la giustificazione di essere una città molto popolosa, ma anche Agrigento e Potenza, no? Potenza non può dirsi, non può usare questa scusa, non è un problema della presenza di abitanti, ha solo 4 alberi ogni 100 abitanti, quindi queste sono le città che non possono godere del fresco determinato dagli alberi, che sono fondamentali sotto tantissimi punti di vista.
0: Diciamo, gli alberi in Italia ci sono,
1: ma non sono in città.
0: Sì, esatto, non sono nei comuni, non sono in città.
1: Questa
0: no?
1: È la sintesi tra me e te, vedi? Siamo riusciti a farlo.

0: Abbiamo un po' scoperto il segreto di Modena, che è stata premiata come la città con più alberi in proporzione agli abitanti, perché un nostro ascoltatore ci scrive che a Formigine, che è proprio lì in provincia di Modena, ogni nuovo nato piantano un albero.
1: Succedeva anche a Roma, è successo per mia figlia Alice, che è nata nel 97, allora sindaco Rutelli, per ogni nuovo nato c'era un albero, ti arrivava a casa la lettera col numero di questo albero e dove si trovava la posizione, di solito erano nei vivai.
0: Ma è una cosa bellissima,
1: chissà
0: anch'io
1: che
0: voglio
1: fine
0: un albero
1: ha fatto,
0: dedicato.
1: Chissà quale barbecue avrà alimentato quella,
0: ma quale barbecue?
1: Quel legno.
0: Ma
1: dei,
0: cioè, ma come che barbecue?
1: Un bel barbecue, ragazzi.
0: Guarda, vanne fiero. Guarda,
1: e poi qualcun altro dice belle foreste. Tante foreste, così i cacciatori hanno più habitat da devastare. Beh, insomma,
0: sì,
1: questa era la questione della caccia, no?
0: Sì,
1: lo sapete, questo
0: si parla molto di
1: nuovo
0: disegno di legge
1: che estende le aree in cui è consentita la caccia, aumenta le specie abbattibili, allunga i calendari, insomma, però questo sta registrando varie critiche degli ambientalisti, ma anche della Commissione Europea, che ha detto vigiliamo.
0: Sì,
1: vigiliamo,
0: voi aggiorneremo, no, quando arriveranno le prossime mosse da parte della Camera. Volevo leggervi anche il messaggio di Marta, che dice che vive a Grosseto e l'attuale amministrazione ha dedicato le sue energie a tagliare alberi che stavano lì da molti anni. In realtà queste sono critiche. Lei scrive per fare piste ciclabili e marciapiedi inutili, immagino ci sarà una politica, una strategia su questo, ma anche un altro nostro ascoltatore, Claudio da Napoli, dice: guardate le differenze tra le piazze di Napoli negli anni 80 e oggi, non hanno più alberi.
1: Ok, a Roma abbiamo un grande problema, che è quella dell'età degli alberi. Quindi il comune, per sicurezza, è costretto a tagliarli quegli alberi, nonostante la gente dica: ma no, non potete tagliare un albero. Invece bisogna tagliarli, perché sotto le radici sono morte, quell'albero non esiste più.
0: Se
1: di
0: ne
1: fatto.
0: Possono piantare di nuovi.
1: Esatto,
0: allora
1: ne devi piantumare gli alberi, ma poi servono tanti anni affinché possa crescere e fare quell'ombra che faceva prima. E qui, insomma, si è aperto il dibattito anche su questo.

0: Beh, ragazzi, di fatto l'estate è finita, è quasi finita.
1: Beh,
0: sono arrivati temporali al nord, caleranno anche verso il centro, verso la pianura del centro, e le giornate si stanno accorgiando. Ogni giorno che passa fa buio prima.
1: Andrea,
0: è incredibile come questa estate sia durata così poco.
1: Sì.
0: È solo un
1: Io
0: ricordo.
1: Ti vengo a cercare poi.
0: Per menarti.
1: Non era così.
0: Non era questa per menarti.
1: No, non farei mai questo. Beh. Però ti vengo a cercare quando il 10 di luglio ci saranno di nuovo 37 gradi.
0: Allora,
1: e ti chiederò spiegazioni.
0: Non c'è Riccardo, puoi fare i saluti?
1: No, devo farli io. Sono troppo emozionata.
0: Dai.

0: Allora, ringrazio prima di tutto il mio collega Andrea Lucatello,
1: grazie a te,
0: che ha passato con
1: scelto.
0: Me queste tre ore, ma ringrazio ancora di più Umberto Mattia, che ci ha sopportato e supportati in regia dalle 7 alle 10. E infine ringrazio e saluto Elisa Lancia nel suo primo giorno dopo le ferie.
1: Sempre prezioso il suo contributo.
0: Il suo contributo è fondamentale, soprattutto perché ci accoglierà fuori da questo studio col suo ventilatorino.
1: Bene,
0: sono stata
1: a
0: brava.
1: Domani, bravissima. Alle 7 ci ritroviamo qui. Ciao.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick, dall'Angelica.
10: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
11: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
10: Il crimine racconta la storia di un paese.
11: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
12: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Le notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Quattro persone arrestate per l'attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre scorso sono accusate di aver agito su commissione di mandanti ancora ricercati. Avevano fatto esplodere una bomba davanti al cancello della casa del conduttore di Report vicino a Roma. Le indagini sono partite proprio dall'esplosivo usato, gelatina da cava, poi hanno incrociato tabulati telefonici e immagini di videosorveglianza. Ranucci a Rai 3 ringrazia Carabinieri e Procura di Roma.
15: Ho voluto ringraziare personalmente il nucleo e il dottor Villani. Mi aveva promesso che avrebbe chiuso le indagini di spostarsi in procura a Velletri, è stato di parola, insomma. Credo che adesso bisognerà capire se ci sono altri livelli. Da quello che ho capito sta trapelando questo, che ci sarebbero appunto chi ha organizzato, chi ha dato fondi, chi ha dato assistenza legale. Vediamo.
14: E nelle ultime ore c'è stato un attentato a Monte Carlo. Si cerca l'uomo che ha piazzato uno zaino con dell'esplosivo che poi ha ferito gravemente un oligarca ucraino, la moglie e il figlio tredicenne, quest'ultimo ferito in maniera meno grave. L'uomo era uno dei più ricchi del paese, poi sotto inchiesta e sanzionato nel 2019 aveva preso la cittadinanza cipriota. A Reggio Emilia il titolare di una pizzeria è stato accoltellato a morte da un uomo che pretendeva di mangiare gratis. Gravemente ferita anche la sorella, che ha cercato di difendere la vittima. Nella notte ha arrestato l'aggressore. Te ne ho già offerte 3, ha detto Raffaele Stipa, 60 anni, all'uomo che per il rifiuto poi lo ha accoltellato. Piazza Affari in leggero rialzo nella seduta di questa mattina, FTSE MIB a più 0,28%. Ai mondiali di calcio, Germania e Olanda fanno le valigie, vanno a casa, sono state sconfitte ai rigori dal Paraguay, grande sorpresa, e dal Marocco. Il Brasile ha battuto il Giappone 2-1 in rimonta con un gol decisivo nei minuti di recupero. Tutti gli aggiornamenti alle 11 in Capital News.
16: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
17: Siamo alle ultime battute di questa intensa ondata di calore portata dall'anticiclone africano Caronte, con i primi temporali anche forti in arrivo. Nella prima parte della giornata avremo condizioni meteo caratterizzate da stabilità, senza alcun tipo di disturbo da segnalare. Durante le ore pomeridiane, rovesci diffusi colpiranno i settori montuosi e localmente le aree di alta pianura al nord, con il rischio di fenomeni di forte intensità. Contesto termico ancora decisamente caldo e afoso sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
18: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?

0: elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: certo che dormire in due avec moi, tesoro mio, guarda, qualche anno fa forse ne potevamo anche parlare.
1: Ricordano nel 1974 persone che già c'erano, e qui Maloccaro se lo può dire, che ai tempi
0: c'eri pure tu, Ciccio.
1: No, ero appena nato. Questa canzone qui, uscita appunto nel 74, fu censurata alla prima apparizione televisiva, perché Voulez-vous coucher avec moi non va mica bene, cioè.
0: Io ricordo nel gruppo di amici del tempo, eravamo, si giocava nei cortili, ricordo lo scandalo, ci guardavamo con i sorrisini quando ci spiegarono che questo Voulez-vous coucher significava vuoi venire a letto con me.
1: Vuoi venire a letto con me, perché racconta la storia di questa prostituta di New Orleans che fece questo invito abbastanza, diciamo, sfacciato. Vabbè, d'altronde era il suo lavoro.
0: Comunque Lady Marmalade, dobbiamo ricordare che io stamattina a colazione ho preso un po' di yogurt greco e ci ho messo sopra due scorze di marmellata, perché la marmellata,
1: quella da grumi,
0: è solo quella fatta con le scorze di arancia.
1: Qui già si comincia a dispensare sapere.
2: Il mezzogiornale.
3: Se nel mare del sapere volete annegare, tuffatevi con noi nel mezzogiorno.

0: caro, il meglio che c'è.
1: Giuro, non era preparata, perché chef prepara le sigle, le monta prima del programma. Quindi,
2: indipendentemente dai nostri dettami.
1: Esatto. Tra l'altro, Boulevard Coucher ha anche una derivazione nei dialetti, o se preferiamo dire lingue italiane, no? Le varie lingue regionali. Coucher, appunto, siccome c'è stata la dominazione francese a inizio Ottocento, Coucher vatta cucca a Napoli, oppure curcati, hai capito?
2: Sì,
1: in siciliano,
2: certo,
1: quella derivazione lì.
2: Ma guarda che i francesi ce ne hanno insegnate tante. Te ne dico un'altra, Benny. Quando nel tennis sei nel punteggio inglese, tu senti l'arbitro che sulla parità dice deuce,
1: parità.
2: Esatto, che è l'unico sport, non esiste un altro sport dove tu, quando stai pari, l'arbitro dichiari deuce.
1: Sì.
2: Quella roba lì viene dal francese, anche quella viene da a deux, cioè nel senso devi fare due punti per vincere il game, capito? Che poi trasposto in inglese a deux diventò deuce.
1: Basta,
2: deuce,
1: non
2: è scritto,
1: diciamo
2: quasi
1: più niente.
2: Qua.
1: Io abbiamo già raggiunto
2: punto,
1: la quota.
2: Solo la società dei magnaccioni.
1: Esatto. Buongiorno, allora, oggi è martedì 30 di giugno, l'ultima puntata di giugno, poi comincia la parte finale del mezzogiornale della stagione 2025-2026. Chef, Donna Moretti e Benny sono qui a Roma, a Londra c'è il nostro inviato Stefano Menoccaro.
2: Sì, con studio affacciato sui campi del torneo più tradizionale del mondo, cioè Wimbledon.
1: È il più prestigioso, è inutile, anche perché leggevo che il giro d'affari, non so se il prestigio si debba misurare
2: solo con
1: i soldi, ma anche ha superato i 500 milioni di sterline il giro d'affari, tutto quello che ruota intorno ad ogni edizione di Wimbledon.
2: È veramente, veramente incredibile, e ogni anno, Benny, c'è qualcosa di nuovo, c'è una costruzione, tutto rimane uguale ma tutto muta e migliora.
1: È vero. Ho visto ieri tante signore che si sventagliavano, che con proprio il classico ventaglio

0: diciamo, sì, delle, sì, sì, ecco, delle mamme, delle nonne italiane, con una temperatura che per noi, per carità,
1: no, io ieri sono andato a vedere, no, non era drammatico, però era caldo, anche al sole, era caldo, però c'era, sì, no, niente di paragonabile ovviamente alle cose nostre. E ti dico che proprio io sono andato sul centrale a vedere Sinner, sì, ed ero, fortunatamente ero in una parte in ombra, però se tu guardavi la tribuna tutta quella esposta al sole, uh-huh, proprio e ti soffermi non sul gioco ma sulla gente, vedi proprio questo sventolio,
0: sì,
1: di
0: sì, sì, sì,
1: cioè 5.000 persone che si sventolano.
0: Non hanno il fisico gli inglesi,
1: portano, poveracci, sono meno abituati di noi.
0: 342-342-2190. Stanno già arrivando un sacco di messaggi. Su che cosa? Non lo so. Sul francese, sulla marmellata, chi lo sa.
1: Boh.
0: C'è anche Phil Collins.

0: It's true, Phil Collins, non ci posso credere in pratica, la traduzione alla battuta di Aldo Giovanni e Giacomo. Come la vedi? Fetta di pane toscano, dice Luca, Philadelphia, marmellata di arance.
1: Sì, buono, sì, c'è buono, anche una buono. Piccola quota proteica, dobbiamo aumentare un po' di proteina, ma non male.
0: Mi piace il contrasto dolce-salato, e quindi
1: sì.
0: Abbiamo anche qualche audio su francesismi, Wimbledon, varie cose. Sentiamo un po' che cosa dice.
2: Ciao, un saluto da Marco da Parma. Voglio bene. Allora, il dialetto che assomiglia di più al francese è quello parmigiano, perché Parma è stata fatta da Maria Luigia, tipo, certo, non so, tirabussò, apre bottiglie, Portugal, l'arancio.
0: Il Portugal.
2: Vabbè, certo, un abbraccio.
0: Ah, grazie. Quindi il parmigiano assomiglia al francese.
3: A Napoli la scatola la chiamiamo a boate, come la boate francese.
0: Assolutamente.

0: pace meravigliosa, che tra veramente torneo meraviglioso, peccato sia l'unico ormai.
1: È vero, lo stile di Wimbledon,
2: no, ma poi gli effetti del campo, cioè il suono della palla che quella ieri veramente mi sono reso ogni anno è uguale, bene, quello non è un campo da tennis, quello è un tempio, quella è una cattedrale.
1: Conta anche l'acustica forse, perché le tribune sono fatte in un certo modo, quindi...
2: No, ma sì, no. Oddio, sì, ottima acustica, io tra l'altro nel mio libro di tennis ho scritto anche un capitolo sull'architetto che ha progettato quel campo centrale.
1: Ah, bello. Ah, perché hai scritto un libro sul tennis.
2: Sai che ho scritto un libro, ti ho detto.
1: Come si intitola, scusami?
2: Si intitola Di chi parliamo quando parliamo di tennis.
1: È una casa editrice?
2: Di... Casa editrice? Rizzoli.
1: Ah, Rizzoli.
2: €17,90.
1: Molto
2: sì, recensito stamattina anche sulla stampa, se vuoi andare a dare uno sguardo.
1: Bellissimo, adesso vado.
2: E a parte questo, l'architetto si chiamava Stanley Peach, ha progettato questo campo che è ancora lì dopo 100 anni, però l'acustica sarebbe buona anche altrove. Certo, se ci metti le casse e mandi la musica trap,
1: se mandi David Guetta lì.
2: Esatto.
1: Allora Peach, che tra l'altro significa campo in inglese, cioè lui è nome nomen.
2: Sì, in quel caso è scritto Peach come pesca.
1: Ok, come pesca, va bene. Che va bene lo stesso, diciamo, d'estate.
2: Rinfresca.
1: Sentiamo l'ultima.
3: Radio Capital, buongiorno. I giovani di adesso usano anglicismi così come il prezzemolo, ma i nostri vecchi usavano i francesismi.
1: Certo.
3: Ancora adesso è pieno di faccio una cosa en passant, mi piace la tua mise e via così.
2: Giusto.
3: Veramente un sacco.
1: Recuperiamo un po' di francesismi. Allora,
2: dovremmo, sono eleganti.
1: Andiamo invece un po' dritti anche sul tema principale, perché tu sei lì anche per raccontarci un po' di dietro le quinte, no? Di quello che è successo ieri, perché Sinner ha vinto, ma sto ragazzo mandiamolo a Lourdes, perché è l'unghia che si rompe con tutto il sangue che...
2: Beh, ieri...
1: Non parliamo troppo di sangue, che la Moretti gli fa schifo. Cioè, non.
2: Ieri a un certo punto, a metà del terzo set, il ragazzo scivola e ha confessato proprio all'intervista al mio microfono, adesso non voglio gloriarmi, che praticamente proprio nel momento dello scivolone che ci ha preoccupato, perché ha fatto, sai, quella sgambata, no? È caduto, sembrava quasi spaccata frontale, ginocchia, oddio, in realtà sta bene, ma proprio in quel momento l'unghia gli ha tagliato un piede, perciò è venuto fuori questo sangue dalla scarpa.
1: Ma come ha
2: praticamente
1: fatto?
2: È scarpa bianca, logo dello sponsor verde, sangue rosso, scarpa
1: mamma
2: tricolore,
1: mia.
2: Viva l'Italia!
1: Viva l'Italia!
2: Dai!
1: Tu per fortuna che non è emofobico, tu sai che esistono gli emofobici, no? Quelli che per l'appunto la nostra Sara Moretti non sopporta la visione del sangue, cioè sono quelli che quando vanno a fare il prelievo del sangue, allora devono stare innanzitutto se possibile distesi e non seduti, perché se perdono i sensi almeno sono distesi, e poi dovrebbero guardare dall'altra parte, cioè io quando vado a fare il prelievo del sangue guardo proprio, mi piace proprio guardare l'ago che entra.
2: Ti posso dire, io no, non l'avrei mai detto, perché io per esempio, che sono tendenzialmente piuttosto coraggioso su queste cose, però ti dirò che tra guardare e non guardare, proprio il momento della penetrazione, non è vero?
1: Ecco, bravo.
2: Lo evito.
1: No, io invece faccio un respiro. Faccio un respiro così e poi lui entra e così guardo, perché mi dà meno fastidio guardare, non che...
2: tu vuoi sapere,
1: cosa stai facendo in quel momento. Poi adesso con... come si chiamano quelle? Non c'è più la siringona. Ti mettono quella specie di farfalla, no? La farfallina. E fa meno... Secondo me, poi dopo magari ognuno ha la sua idea.
2: Benny, tu sei un ottimo giudice.
1: Fa meno male.
2: Perché fai un prelievo ogni due giorni.
1: Adesso lo vado a rifare.
2: Sempre là, vivi là.
1: Va bene, dai, allora Sinner ha vinto, quindi comunque il suo avversario non era male. Io è la prima volta che l'ho visto sto ragazzo serbo.
2: È il tipico, Kecmanovic gioca molto, lo si sa da anni, è uno di quei talenti che giocano molto bene, è perfetto per perdere partite come ieri. È classico tipo da figurone, lui ha già dichiarato ho quasi battuto Sinner, chi conosce un po' il tennis sa che ieri non ci sono stati grandissimi rischi,
1: è come
2: partita lunga,
1: è come prendere il palo ma non fare gol alla fine.
2: Diciamo che è un po' il palo è più vicino alla vittoria di ieri.
1: Bene,
2: c'era anche Beckham con la mamma ieri.
1: Ho visto

0: 1991, Antonello Venditti, il più grande, suo grande successo commerciale, perché con questo disco 1.400.000 copie riuscì a vendere, non c'era solo questa canzone.
1: È venuto fuori un bell'appartamento in centro.
0: Voglia, c'era Alta Marea, c'era Amici Mai, un bel disco, 1991. Allora, abbiamo qualche messaggio, a parte che... Sì. Non so se ti sono fischiate le orecchie, ma vari strali da parte degli ascoltatori emofobici.
1: Ah, perché non volevano neanche si parlasse.
0: No.
1: Beh, ragazzi, ma è cronaca, però è successo.
0: Questa è cronaca, il piede di Sinner parla chiaro. Adesso, ma quella scarpa lì la metteranno all'asta o ci sarà l'ostensione della scarpa di Sinner?
1: Sai che ce lo siamo chiesto? Ce lo siamo chiesto.
0: Che fa? La lava, la riusa? Non lo so, perché.
1: Se la butta è un po', veramente quello andrebbe, è un bel pezzo da asta di beneficenza.
0: Beneficenza, certo.
1: Sì,
0: altrimenti io la userei così tal quale.
1: E se no la lavi o la lasci così,
0: la lascerei
1: fai un
0: così,
1: oggetto di design
0: macchiata.
1: Ma il sangue dopo un po' però cambia colore, non è granché. Oppure usi il percarbonato.
0: E che cos'è?
1: Il percarbonato sbianca. Me la lavi a 40 gradi.
0: Signora
1: me
0: mia.
1: La metti in un sacchetto in lavatrice con il percarbonato, che ho scoperto essere non il bicarbonato, il percarbonato.

0: si trova al supermercato ed è un ottimo sbiancante.
1: Abbiamo tre messaggi di emofobici? Beh, prepariamoci perché non lo so se arrivano francesismi. Sentiamo.
2: Ragazzi, quando faccio il prelievo del sangue...
1: È morto,
2: sempre cerco di concentrarmi sui nomi dei sette nani. Ora che arrivo tutti il prelievo è già effettuato. Indolore. Ciao.
1: Ah, hai capito che fa lui?
0: Sì, recita i sette nani.
1: Hai capito. Io non...
0: Te li ricordi tutti e sette?
1: Allora, Pisolo, Dondolo no.
0: Sì.
1: Dondolo? No.
0: Poi c'è Ponte Mammolo.
1: Mammolo, è vero.
0: Poi c'è Frenulo.
1: No, me lo andiamo avanti.
3: Fai un prelievo.
4: Ciao ragazzacci, buongiorno. Peppe da Teramo, donatore storico.
1: Sì.
4: Quando vado a donare mi diverto a dire che la sacchetta del sangue, quello è tutto Montepulciano 10G.
1: Ah, saluti.
0: Ha ragione.
1: L'ultimo, sentiamo l'ultimo. Ma...
5: Sì, anche a me piace tanto quando mi fanno il prelievo e guardo, perché proprio sono curiosa del sangue che esce.
1: Hai capito?
5: E voglio vedere che cosa c'è nel mio corpo.
0: Quello zampino.
5: Che colore ha?
1: Basta, dai, curiosa basta. Se... Dai, che altrimenti poi cambiano radio. È brutto. Voglio, ce ne sono tanti.
0: Ma insomma, sai, ma no.
1: Invece tra poco è già arrivata la nostra ospite a Milano, nei nostri studi di Milano, perché qui dobbiamo cercare, Stefano, di unire il cervello allo stomaco. Si può fare, cioè il cervello può migliorare sicuramente lo stato del nostro stomaco e il contrario anche.
0: Dice che la dottoressa Bazzoli ci aiuta.
1: Ci
0: anche
1: può
0: oggi,
1: aiutare, ci può aiutare. Però, e non era voluta, adesso c'è una canzone che tutti gli emofobici cambiano canale oppure. Però allora, Tame Impala, e la canzone si intitola Dracula.
0: Vabbè,
1: non era previsto, eccola qua.
0: Certo.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Capital. Solo bella musica.

consiglio per le macchie di sangue, mi pare di capire, passare del ghiaccio su, perché il ghiaccio fa emolisi e quindi l'emoglobina si scioglie più facilmente.

0: Stepping Out, Joe Jackson, secondo quarto del mezzogiornale di quest'ultimo giorno di giugno, con Benny da Roma, Stefano Meloccaro da Londra, e poi abbiamo una terza città adesso collegata, Stefano.
1: Beh, siamo con Milano, operosa Milano, Benny, sì. Perché questi sono temi che noi spesso sfioriamo, quelli di cui stiamo per parlare con la nostra amica Elena, però ogni tanto anche una consulenza dotta, Elena, farebbe bene a raggiungerci un po' più spesso, perché noi spesso ci occupiamo di nutrizione a nostro modo, di neuroscienze a nostro modo e di neurologia a nostro modo. Quindi, sarà meglio farlo alla maniera di Elena Bazzoli. Ecco. Dottoressa, buongiorno.
0: Una che ne capisce.
2: Ciao Benny, ciao Meloccaro e ciao a tutti gli ascoltatori, grazie mille per avermi qui oggi.
0: Cara Elena, come stai? È un
2: Io
0: piacere.
2: Sto bene, benissimo, qui con voi, poi come si fa a non stare bene?
1: No, ho capito, ma soprattutto Elena, come stiamo noi? Nel senso, dici come stanno i tuoi pazienti, perché... Cioè, di questi periodi davvero cosa noti? Cosa che tipo di problemi o di questioni incontri?
2: L'inizio dell'estate è un inizio difficile per tanti versi. Siamo stanchi, abbiamo accumulato tanto lavoro e inizia anche un po' il tema delle vacanze, delle uscite. Quindi a volte l'intreccio fra fame e cervello si rende, diciamo, un po' più difficoltoso.
0: Allora, diciamo che tu sei neurologa, indirizzo dietologico e nutrizione clinica. Dimmi se sbaglio, con il titolo.
2: Sì. Sono neurologa con dottorato in neuroscienze e poi anche un master in nutrizione clinica, quindi sì, mi occupo di tutti e tre gli aspetti, quindi di medicina, di nutrizione e di mente,
1: insomma, lasagne sì o lasagne no?
2: Lasagne certo.
0: Dipende.
1: Ma come misura?
2: L'aspetto a volte più difficile per i pazienti, per le persone in generale, non medicalizziamo, che poi siamo in radio, quindi non mi piace parlare di pazienti già nemmeno in ambulatorio, perché sono persone che abbiamo davanti.
0: E
2: a volte non si considera quanto, diciamo, l'equilibrio non preveda dei cibi cattivi e dei cibi buoni, ma piuttosto saper scegliere, che forse è la cosa più difficile in questo mondo che ci propone tantissime varietà e ci rende quindi difficile la scelta, soprattutto perché noi non lo consideriamo, ma i neuroni sono molto golosi e essi stessi ci orientano verso certi cibi a seconda di come stiamo.
0: Siccome c'è questa relazione stretta tra i neuroni del cervello e lo stomaco, come possiamo ingannare, per esempio, come possiamo ingannare i nostri neuroni che vogliono lo zucchero? Perché tutta lì la questione, cara Elena, no?
2: Ci sono vari modi. Innanzitutto la percezione del dolce è un'elaborazione che fa il nostro cervello. Quindi noi percepiamo un certo livello di zucchero sulla parte anteriore della lingua, ma più ne utilizziamo e più il cervello avrà una soglia elevata, diciamo. Quindi noi dobbiamo abbassarla. Per fare questo ci vuole un pochino di allenamento. Quindi meno si usa lo zucchero in purezza o in alimenti che ne sono particolarmente

0: sufficientemente ricchi e più il nostro cervello inizierà a sentire quello che noi percepivamo prima come dolce naturalmente, come meno dolce, e quindi questo ci aiuterà. Sarà quindi un grandissimo aiuto, quindi ridurre un pochino alla volta.
1: Faccio un esempio, al posto della zolletta di zucchero che cosa possiamo usare?
0: Più che al posto della zolletta iniziare magari a usarne un po' meno,
1: un po' meno. Quello uno dice, già quello potrebbe
0: per aiutarsi. Esempio possiamo utilizzare delle composte di frutta che ci aiutano a dolcificare, per esempio il kefir, lo yogurt o altri elementi che normalmente possono essere anche non dolcificati.
2: Mm-hmm. Però Elena, secondo me noi dobbiamo distinguere un po' in due categorie grossolane, no? Cioè un conto è cercare di star bene, cercare di star meglio, cercare di così, insomma, magari io ho capito, ho 2,5 kg in più, do 2 kg, 1 chiletto, 6 etti di più, è un conto. Chi ha problemi seri, probabilmente, diciamo, la terapia iniziale quantomeno deve essere un pochino più decisa, o che tipo di approccio hai nei confronti magari di chi veramente deve perdere o ha bisogno di perdere un po'.
0: Certo, finalmente, ci tengo a dirlo, anche l'obesità è stata finalmente riconosciuta come una patologia, quindi tutte le persone che ne soffrono, perché è una grande sofferenza, possono finalmente anche capire che dobbiamo passare dal devo dimagrire al voglio curarmi, avere cura di me. Questo è un aspetto fondamentale, anche perché sono pazienti che spesso sono stati accusati, bistrattati di non avere la forza di volontà, eccetera. È chiaro che una situazione di sovrappeso importante o di obesità porta con sé inevitabilmente una condizione di infiammazione cronica di basso grado, che attraversa tutto il corpo e anche i neuroni. E questo, come diceva Benny all'inizio, ha un'influenza bidirezionale, perché dallo stomaco sale al cervello. Il cervello, all'interno di questo stato infiammatorio, è un po' inibito nel fare scelte alimentari di salute, viene spinto costantemente verso la scelta di cibi che diciamo grosso modo poi si trasformano in zuccheri,
1: quando
0: non per forza dolci.
1: Ma quando si dice ragioniamo di pancia, in realtà
0: ragioniamo di pancia, in realtà è una ottima espressione, perché il cervello ha due volontà diverse, una volontà razionale, corticale, che dice Benny, mettiti a dieta, segui questa nutrizione, fai movimento, bla bla bla, e poi abbiamo una parte più profonda, ancestrale, che ha a che fare con il lobo limbico, con tutto il nostro mondo delle emozioni, della stanchezza, delle cose da controllare, delle cose da fare, eppure quella ha una volontà.
1: Allora facciamo
0: una
1: cosa, Elena, facciamo una cosa adesso: i nostri ascoltatori, se vogliono, possono fare tutte le domande che vogliono a te e al 342 342 2190, così facciamo un
0: botte risposta.
1: Esatto, un question time, come si dice alla Camera o al Senato, dopo questa canzone, che voglio dire,
0: tanta roba,
1: no? Anche il sole può aiutare in qualche modo, è vero?
0: Eh sì,
1: in tante cose, tra poco lo scopriamo.

0: Lucio Battisti, la canzone del sole, cara dottoressa del nostro cuore Elena Bazzoli, ma il sole è vero che con la vitamina D aiuta anche nel sesso? Adesso andando con cose più scabrose, è vera sta storia?
1: Ora mi peschi così, ma la vitamina D ha in effetti delle proprietà, diciamo, sull'apparato maschile e anche delle proprietà antinfiammatorie, perché spesso l'insulino resistenza e l'infiammazione voi maschietti non vi aiuta, lo dico.
0: Quindi è vera,
1: è vera.
0: È una storia vera, caro Stefano.
2: Benny, esponiti, Benny.
0: Abbiamo detto prima, botta e risposta con gli ascoltatori. Sei pronta?
2: Vai.
1: Prontissima.
0: Pronti, andiamo, sentiamo cosa
3: Io
0: chiede.
3: Vorrei chiedere alla dottoressa come si fa a mandar via quella pancetta di un ultra cinquantenne.
0: Sì.
3: Sempre stato magro, ma quella pancetta come va via? Giovanni da Napoli.
0: Giovanni.
1: Innanzitutto, Giovanni, dobbiamo capire una cosa, che quando i pazienti mi chiedono come faccio a perdere peso, io rispondo: dipende, come abbiamo fatto a prenderlo. Quella pancetta è sinonimo, quantomeno, ora fare diagnosi via radio, via messaggio è difficile, ma di alcuni sistemi alterati. Uno solitamente è quello dell'insulina elevata, quindi dell'insulino resistenza, quindi ci dice che c'è uno sbilanciamento sul versante del mondo del carboidrato, che non va assolutamente eliminato, e tengo a dirlo.
0: Sì.
1: E dall'altra parte ci potrebbe essere un aumento del famoso ormone dello stress, quindi del cortisolo, quindi bisogna agire sia a livello nutrizionale ma anche lavorando su un po' sullo stile di vita, il sonno,
0: Marica, il microbiota. Marica chiede: è più difficile dimagrire in menopausa rispetto a...
1: Lo è a tutti gli effetti, sì, perché le alterazioni ormonali, soprattutto sull'asse estrogenico, vanno a peggiorare, diciamo, l'assorbimento dello zucchero nel corpo. È più difficile, il pancreas produce più insulina per far assorbire quegli zuccheri e quindi si tende ad accumulare piuttosto che a utilizzare l'energia in modo pronto. In più, insieme alla menopausa arriva anche l'insonnia, e l'insonnia fa, diciamola così sinteticissimamente, aumentare di peso.
0: Sì, meno si dorme più si aumenta di peso.
1: Poi, esatto.
0: Un altro, sentiamo.
4: Buongiorno dottoressa, io vorrei tanto farle una domanda. Sono alta 1,50 m e peso 40 kg. Seguo già una dieta abbastanza rigida perché soffro di gastrite, però c'è una bevanda che mi piace tantissimo, non so se si può dire, adesso a te. Ne bevo 2 bicchieri al giorno. Faccio male, dottoressa? Grazie, Renata.
1: Direi a occhio che non fa male. Chiaramente dipende da cosa mangia e cosa beve durante il resto della giornata, ma diciamo che, visti i suoi parametri così ascoltati ora e il fatto che mi ha detto che segue già una nutrizione buona, possiamo assolutamente dare la benedizione per questi 2 bicchieri di estate.
0: Ma per esempio anche Stefano, tu, se vuoi intervenire
2: Io ci sono. Volevo chiedere, a proposito dell'estate zero, delle bevande zero, nel senso, la signora magari potrebbe prendere l'estate zero, è meglio?
1: Allora, con i dolcificanti ci sono pro e contro. Se non ci sono problemi grossi sul versante, appunto, sovrappeso complicato, obesità eccetera, non succede nulla per 2 bicchieri, però la scelta dello zero sicuramente è una scelta intelligente, è laddove si possa scegliere e laddove non si superi anche una certa quantità, perché i dolcificanti possono a loro modo poi impattare anche negativamente il mondo del microbiota intestinale.
0: Ne abbiamo un altro, senti.
5: Vorrei chiedere quanto lo sport può aiutare ad abbassare la glicemia e in quanto tempo.
1: Ecco. Lo sport è la migliore delle medicine ad oggi note. Il movimento aiuta tantissimi aspetti, incluso giustamente quello dell'assorbimento del glucosio, perché attiva i trasportatori che portano lo zucchero dall'interno del torrente sanguigno alle cellule per poterlo utilizzare. Quindi benissimo lo sport.
2: Brutale, meglio fare, che ne so, tipo vado in palestra 2 volte a settimana o 3, oppure meglio avere invece una vita relativamente attiva, ma attiva vuol dire camminare, che ne so, 5, 6, 10 chilometri al giorno, tutti i giorni?
1: In senso, diciamo, assoluto la seconda che hai detto, in senso relativo, quindi declinato nelle possibilità che ciascuno di noi ha, ovviamente va benissimo anche la prima. Diciamo che io dico spesso ai miei pazienti che, come ci si lava i denti tutti i giorni, si va in bagno tutti i giorni, si dorme tutti i giorni, bisogna muoversi tutti i giorni, ma senza che diventi uno sforzo, quanto piuttosto un piacere. Quello che c'è da fare anche in questo senso, come in quello alimentare, è proprio un cambio identitario, questo è un concetto un po' complesso, ma che un giorno magari affronteremo.
0: Tra poco l'ultima domanda. e poi abbiamo finito il tempo, però dopo questa canzone, tra poco.

0: Cara Elena Bazzoli, l'ultima domanda è: quando torni a trovarci? Perché
1: ma quando finito. Volete, Benny, io sono felicissima di essere qui con voi.
0: E allora diamo il tuo Instagram, così possono scriverti lì, perché ci sono tantissimi nostri ascoltatori che vogliono parlarti. Qual è il tuo Instagram?
1: elenabazzoli.doc.
0: Ti salutiamo e alla prossima, torna.
1: Grazie,
0: torna
1: Benny, grazie. Ciao. Meloccaro, grazie.
2: Ciao, a presto, Doc.
3: Radio Delta Yacht Rock, il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: In collaborazione con Radio Capital. Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito. Registrazione su Eventbrite.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Sono le 11 a Radio Capital, buona giornata da Enzo Panizio. Quattro persone arrestate per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre scorso sono accusate di aver agito su commissione di mandanti ancora ricercati in cambio di alcune migliaia di euro. Avevano fatto esplodere una bomba davanti al cancello della casa del conduttore di Report. Le indagini sono partite proprio dall'esplosivo usato gelatina da cava. Gli arrestati hanno tra i 22 e i 53 anni e precedenti per droga e danneggiamento. Ed è un 43enne italiano con precedenti, l'uomo arrestato con l'accusa di aver ucciso a coltellate un pizzaiolo a Reggio Emilia ieri sera. Secondo gli inquirenti, è un cliente abituale della pizzeria, ha ucciso il titolare 60enne perché ha rifiutato di dargli della pizza gratis. Te ne ho già offerte tre, ora basta, gli ha detto il pizzaiolo, e l'altro lo ha accoltellato. Ferita anche la sorella, che ha provato a difenderlo, è ricoverata in ospedale. Gli inviati statunitensi stanno arrivando in Qatar. I negoziati con l'Iran riprendono a Doha all'annuncio di Trump, ma da Teheran negano nuovi colloqui con gli Stati Uniti. Il regime conferma solo un incontro a Muscat con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. Mondiali finiti per Germania e Olanda. Ai rigori fanno festa Paraguay e Marocco. Le partite finite 1-1, poi il Paraguay ha eliminato i tedeschi dal dischetto. L'Olanda sbaglia tre rigori e alla fine passa i marocchini. Avanti anche il Brasile, che ha battuto il Giappone 2-1 in rimonta con gol decisivo nei minuti di recupero. È vero, abbiamo sofferto, ammette l'allenatore Ancelotti.
10: Tutte le partite sono difficili e a maggior ragione un sedicesimo di finale della Coppa del Mondo contro una squadra che è molto solida, e nell'intervallo ho detto di avere pazienza perché il gol lo facevamo. Lo importante era mantenere l'equilibrio per non complicare la partita, e la squadra, devo dire, che ha fatto molto bene e non ha avuto neanche fretta. vincerla. Giocando così si poteva vincere anche nei supplementari e non cambiava niente.
9: Il Brasile incontrerà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia, prima partita oggi in programma alle 19. Capital News torna a mezzogiorno.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: oggi è una puntata da bollino rosso, Stefano, perché abbiamo cominciato, a parte adesso c'era il messaggio, no, del Viagra, ok. Abbiamo cominciato, sì, con la belle Lady Marmalade, no, della prostituta che di New Orleans, che dice "Voulez-vous coucher avec moi?". Adesso, certo, Roxanne è la storia di questo cliente che si innamora di una prostituta.
1: Ecco fatto. Sai, l'ufficio programmazione musicale sa dove piazzare i brani giusti nei programmi e sanno valorizzarli.
0: Ma soprattutto sull'ufficio musicale cominciamo a farci delle domande. Ma

0: Lo so io. Chi abbiamo qui che ci fa le scalette?
1: Luca Sacchi. E Luca, che cos'è Sacchi, questo decadimento dei costumi?
0: Questo decadimento morale, oserei dire. Allora,
1: a proposito di decadimenti, dico decade la Germania.
0: Mamma mia, ragazzi, la Germania. No, io volevo cominciare dal Brasile, però, perché abbiamo sentito Ancelotti durante il notiziario, ha letto Enzo Panizio, ma una cosa che mi ha colpito è durante gli inni nazionali Carlo Ancelotti che cantava l'inno del Brasile. A parte che, sugli schermi c'era anche una specie di karaoke, c'erano le parole dell'inno. Però secondo me lui l'ha imparata proprio a memoria.
1: Ma che male c'è?
0: Ha fatto bene. Però allora ce l'abbiamo l'inno del Brasile, perché a me piace molto l'inno del Brasile. Sai che? Allora, a parte che diceva Chef che lui è diplomato a Santa Cecilia, questo lo ricordiamo, Accademia di Santa Cecilia. Dice, questo è uno degli inni più difficili, cioè anche da suonare, ma assomiglia molto alle opere dell'Ottocento. Non è un caso che è stata composta nel 1831 da Francisco Manuel da Silva, no? E, però senti a cosa l'abbiamo associata noi. Aspetta, questo è l'inno. Scusami.
1: O patria amata e idolatrata, salve. Salve Brasile, salve, un sogno intenso, un raggio vivido d'amore e di speranza discende sulla terra. Se nel tuo bel cielo, sorridente e limpido, o patria amata e idolatrata, salve, salve Brasile. Questo è più o meno il testo.
0: E secondo me, anche su quest'aria qui di Rossini, la Gazza Ladra, si può cantare l'inno del Brasile. Vabbè, era comunque solamente per dire che l'inno è molto bello e che Carlo Ancelotti lo ha imparato a memoria. Il Brasile che ha vinto, va avanti, Germania caput.
1: Beh, voglio dire, non senza qualche piccola sofferenza iniziale.
0: Sì, perché il Giappone mica gliel'ha regalata, regalata. Il Giappone corre. Però Germania caput. Allora io sono andato a vedere, siccome ci sono state un po' di polemiche ieri a proposito di questo commentatore ex calciatore che si chiama Mertesacker, forse qualcuno di voi ricorderà, che ha detto, italien, non parliamo degli italiani, non se lo meritano neanche di essere citati. Allora, volete sapere negli ultimi 20 anni quanti titoli ha vinto la Germania e quanti ne abbiamo vinti noi?
1: 1-0 mi pare.
0: La Germania ne ha vinto uno nel 2014, noi ne abbiamo vinti due. Uno in Germania nel 2006 e l'altro l'europeo nel 2021. Quindi, caro amico...
1: pensavo ti riferissi solo al mondiale. Okay?
0: Titoli, trofei, saprei come definire diversamente. Quindi quando noi diciamo il modello tedesco, mica tanto. Anche perché nei due precedenti mondiali la Germania è uscita al primo turno, quindi adesso è uscita contro il Paraguay.
1: Diciamo che se Roma non ride, Roma piange e Berlino non ride.
0: Invece sono molto molto molto contento per i tanti marocchini che vivono in Italia e che vivono nel nostro paese oramai da tanti anni e che hanno fatto festa ieri, stanotte, perché la partita era alle 3 di notte, hanno battuto l'Olanda ai calci di rigore. Quindi io tifo Marocco da oggi in poi, non so tu.
1: Beh, ma tu hai un ascendente, tu hai parenti marocchini?
0: No, non so. Dovrei andare a vedere l'albero genealogico.
1: Ma tu sei anche la tua fisionomica, tradisce
0: un po'
1: nordafricano sei.
0: Io devo dire, poi tra l'altro la prossima partita è col Canada, che secondo me possono pure vincerla, possono pure andare agli ottavi di finale.
1: C'è un'altra storia del mondiale bella delle scarpe di CR7. Parlavamo delle scarpe insanguinate di Sinner, però CR7 ha avuto un problema diverso.
0: Sì.
1: Che ha giocato con le sue nuove scarpe, super tutte personalizzate, ok? Che però dopo un po' di minuti praticamente ha cambiato. Pensa alla gioia dello sponsor.
0: Perché le ha cambiate?
1: Semplicemente perché erano scomode.
0: Ho capito.
1: Nella ripresa le ha cambiate e ha messo quelle di prima.
0: Ma non ha cambiato sponsor nel frattempo.
1: No, ha cambiato il modello.
0: Non è arrivato un nuovo sponsor nello spogliatoio con il contratto.
1: Oddio.
0: Tutto può succedere, sai, quando si tratta di Cristiano Ronaldo, tutto può succedere. Credo che sia ancora oggi forse lo sportivo più seguito in assoluto sui social, quindi ancora oggi che ha 40 anni, 41, adesso ho perso anche il conto, a dire la verità. C'è George Michael su Radio Capital, questa è Outside. I think I'm done with the sofa.

0: Allora qui sta diventando però un caso, scoppia il caso canzoni scabrose. Continuiamo sulla stessa china, caro Stefano, perché Outside...
1: capito, ricordo. Benny, ma l'hai detto tu, hai parlato con la dottoressa Bazzoli di vitamina D.
0: Ho capito,
1: l'attività sessuale, sei tu che metti questo ludibrio.
0: Allora, Outside è il titolo della canzone di George Michael, che dedicò questa canzone al famoso arresto avvenuto a Los Angeles per atti osceni in bagno pubblico, potremmo dire, perché venne arrestato proprio in quell'occasione lì. Lui che cosa fece? Già, così adesso ci faccio la canzone, e ha fatto poi anche coming out, e uno diceva, vabbè, è finito George Michael, no? Molti suoi detrattori dicevano, ecco, è finita la carriera, manco per niente, che da lì...
1: Ma certo che no.
0: Ci fu un...
1: Certo.
0: Vabbè. Andiamo avanti, io non lo so, indaghiamo sull'ufficio musicale, perché qui comincia...
1: No, ci manca solo che prendiamo... ci vuole un fiore.
0: Ecco, che? Ci vuole un fiore.
1: Ci vuole un fiore di... Sarà un fiore che sboccia con la pioggia e con il sole.
0: Queste sono le canzoni, me lo caro quelle.
1: Ragazzi. Sì. 342-342-2190. Chi conosce adesso sarà un fiore che sboccia con la pioggia e con il sole. Peccato che non sa telefonare. La cantava, mi pare, Enrico Beruschi.
0: Ma è una roba, una cosa sessuale.
1: Ed era un'ardita metafora.
0: Ah, ecco. Vabbè, adesso la cerchiamo. Allora, c'è una domanda da parte di un ascoltatore che si chiama Maurizio a proposito di Ancelotti, no? Perché dicevamo prima, Ancelotti cantava l'inno brasiliano, pur essendo italiano, ma ha fatto bene, assolutamente ha fatto bene, però si chiede questo ascoltatore.
2: Ciao Benny, ciao Stefano, sono Maurizio dell'Anzo. Beh, come hai detto, che male c'è di Carlo Ancelotti che ha cantato l'inno del Brasile? Ok, però avrei voluto vederlo ci fosse stato

0: Italia Brasile cosa avrebbe fatto. Ciao a tutti.
1: E allora come la mettiamo?
2: No, è profondamente diverso. Cioè è chiaro che il contesto sarebbe stato diverso e secondo me in quel caso si sarebbe astenuto. Però in una partita del Brasile

0: proprio da parte di artigiani e poi ci si appiccica sopra il logo, il baffetto oppure non lo so, qualche altra logo?
1: Dipende. Anche se hai delle esigenze particolari, un piede particolare da atleta, sì. Non è escluso che in certi casi siano anche di serie. Vengono sicuramente personalizzate un po' come tutti gli strumenti degli sportivi di altissimo livello, però nel caso di Cristiano magari semplicemente avevano sbagliato di un millimetro e ha preferito mettere quelle di prima.
0: Anche perché cioè, poi quando...
1: Sì, ma è solo una questione di colori, certo. L'una era mezza rosata, quella che ha rimesso dopo, l'altra era giallo e oro, però insomma la scarpa è quella.
0: Ma qualcuno ci chiede anche cos'è quella specie di elettrocardiogramma che si vede ogni tanto, che viene chiamato momentum, ed è nella grafica durante la partita. Allora, tra le tante grafiche del mondiale, secondo me quella è una delle più azzeccate. Stefano, non so se ci hai fatto caso.
1: Sì.
0: Perché sembra, sì, davvero un elettrocardiogramma. Si tratta di un grafico con le curve che vanno o verso l'alto o verso il basso, verso la squadra A o la squadra B, e ti dice tendenzialmente dove va l'inerzia della partita, cioè chi attacca di più e chi attacca di meno, fondamentalmente. Però devo dire...
1: No, giusto, nei famosi algoritmi, no? Che poi vengono semplificati all'utilizzo del telespettatore, però ormai chiaramente il computer può prendere tutti gli spostamenti della palla, tutti gli spostamenti dei giocatori, certo. Tutte le dinamiche. Succede anche nel tennis, anche si fanno anche i preview, cioè i pronostici prima delle partite, in base proprio e durante, in base all'andamento dei punti e a chi sta facendo cose rispetto all'altro.
0: Poi ci sono anche le grafiche che ti dicono quanto corrono i calciatori, va da sé che corrono molto più i centrocampisti perché sono quelli che no, fanno più avanti e indietro. E comunque certo. Momentum in latino, ci dice chef, perché tutto da lì parte, il significato è spinta, inerzia, ecco, quindi dove va l'inerzia della partita.
1: Beh, fondamentalmente. Tutti noi che abbiamo studiato fisica sappiamo del momento inerziale.
0: Sì, certo, chiaro. Tu hai studiato fisica?
1: Sì, al liceo scientifico sì.
0: È vero, anch'io
1: poco.
0: Ho studiato fisica.
1: Allora, cioè, ti sei addirittura dimenticato del nome della materia.
0: Non mi ricordo niente proprio, zero assoluto. Allora, prossima canzone ha qualcosa di porno oppure... Allora no, togliamola.
1: Benny, ripassa la prima legge della dinamica.

0: Allora, ok, tu sei la memoria storica delle canzoni un po' trash, ma non sei l'unico. Ce ne sono diversi. Allora aspetta, chef, perché abbiamo un ascoltatore che se la ricorda bene la canzone di Beruschi, Sarà un fiore. Sentiamo se...
1: Sarà un fiore, sì, che cresce con la terra e con il sole. Se c'è la luna cambia di colore.
2: Ah, certo.
1: Marisa, dai, non

0: Certo.
1: Marisa, dai, non chiedermi cos'è.
2: Sarà un fiore è il secondo singolo di Enrico Beruschi, uscito nel 1979 dopo Salvatore l'inventore. Secondo me tu ricordi anche quella.
0: Quella, sai che quella un po' meno,
2: no.
0: Mi è rimasta un po' meno.
2: Se, allora, se,
0: ma la recupero.
2: Ok, la canzone è stata scritta da Corrado Conti, Daniele Pace e Mario Panzeri, non so se vi dicono qualcosa.
0: Cioè,
2: ecco.
0: Cioè, storia.
2: Festival di Sanremo, al termine della prima votazione il pezzo era quarto addirittura, ma alla fine si dovette accontentare della quinta posizione. Brogli.
0: Beh, diciamo un fulminacci dei giorni nostri. Ecco.
2: Beh, oddio.
0: Oddio, forse no.
2: Occhio che ti fulmina qualcun altro. E, tra l'altro, la canzone parla di un uomo che durante la prima notte di nozze sente domandarsi dalla sua consorte, adesso è in dialetto meneghino, diciamo.
0: Sì,
2: sono,
0: sì, sì.
2: Cusa le che schi. Come l'ho detto.
0: Sì, me lo ricordo, Kusalekeski.
2: Ecco,
0: sì,
2: potete immaginare a che cosa si riferisse, diciamo, e quindi le canzoni scabrose di cui parlavamo prima. Ma i nostri ascoltatori vogliono sapere anche se oggi ci sarà o no il momento della canzone Mattonella. Ricordiamo.
0: Che o lo facciamo adesso, Benny, o mi sa che non lo facciamo
2: mai più. Che cosa è la canzone Mattonella, Stefano? Ricordalo ai nostri amici.
0: Beh, voglio dire, stiamo parlando di pezzi anni 70, per cui è sempre un, qual è il tema che ci lega? Un po' il ricordo, ciò che è nel nostro passato, quei pezzi che ci riportano in quei momenti. Sarà un po', Benny, sarà
2: che
0: la
2: sarà?
0: Nostalgia?
2: Che
0: forse.
2: Sarà.
0: Dai.
2: Non lo so. Questa allora, sei sicuro che si balla dentro una mattonella stretti cheek to cheek?
0: No, ma infatti sta cosa del ballo della mattonella te lo sei inventato tu. No?
2: Non lo so, però
0: io ripeto,
2: quello.
0: Canzoni evocative.
2: Evocative.
0: Che evocano.
2: Chi è questo qua?
0: Pensaci tu, Sandro.

0: strofa?
1: Sì. Ma chi è Sandro Giacobbe?
0: È Sandro Giacobbe, ah. C'è anche la seconda strofa.
1: Sì.
0: Sandro non è più con noi,
1: vero,
0: ma i suoi pezzi
1: rimangono.
0: E noi alziamo il volume adesso.
1: Occhio al ritornello, eh? Vai!

0: allora, sono questa... un uomo che vive per metà.
1: Questa è una canzone anni 80, cioè fine, un po' come Berlusconi.
0: Sì, no, credo un po' più avanti, a occhio credo un po' più avanti.
1: Un po' più avanti, perché i suoni mi sembrano quelli, batteria sì, finta sì, anni sì. 80. E,
0: sì, vabbè. Sì, sì, sì.
1: Bella, mi è piaciuta comunque, tra le tante diciamo che hai scelto.
0: No, beh, no. Vabbè, io cerco di essere variegato, insomma.
1: Sei alla Nutella. Comunque questa mi è piaciuta, Sandro Giacobbe, dai. Comunque se volete anche voi fare la vostra richiesta della canzone Nostalgia, a questo punto possiamo chiamarla così, c'è il nostro numero 342-342-2190. Io segno, ho la mia agenzia sì, rossa.
0: È proprio il momento, Ben, è il momento, si stava meglio quando si stava peggio.
1: È bravo. Numero che tra poco vi servirà per fare il gioco, il mezzo quiz di oggi, dedicato ai bagagli. Attenzione! Bagagli a mano, bagagli in stiva, soprattutto quelli in stiva.
0: Rotelle.
1: Intanto Ella Langley. Just

0: Ciao ragazzi, con i soldi che prende Ancelotti, cantava anche Heidi, ti sorridono i monti.
1: Con questa Viaggi. You show us everything you've got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
2: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca Del Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima di...
3: Certo, prima le più giovani.
1: Capital Records.
4: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
1: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su opel.it.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Vabbè, ci siamo divertiti con le canzoni Nostalgia, poi a un certo punto arriva l'ufficio musicale e fa un po' come quei sensori che sono sul parabrezza delle automobili che non ti fanno uscire di strada, dalla corsia, no? Sai che
1: ti rimezzi, sì, quello praticamente l'assist, il lane assist,
0: bravo,
1: ti fa girare lo sterzo. Sì.
0: Lo abbiamo fatto con gli Eagles, capolavoro, I Can Tell You Why. Ultimo quarto, il mezzo quiz è pronto. I nostri autori londinesi strapagati.
1: Beh, in contatto con la parte italiana, certo, no? Perché alcuni vengono a Londra con me, sì, e gli autori altri restano lì con te.
0: Certo, poi dobbiamo farli comunicare tra di loro. Allora, sì, ecco, c'entra un po' anche il viaggio come tema, perché per la maglia del mezzo giornale, il cappellino, insomma tutti i nostri premi, bisogna sapere cose relative ai bagagli che vengono persi.
1: Com'è il titolo del pezzo che hai preso per spunto, Benny?
0: Bagaglio che travaglio.
1: Allora, tu sei un uomo fortunato, Benny.
0: Sì.
1: Perché i nostri autori oggi non sono riusciti a trovare un episodio che riguardasse un bagaglio perso da Marco Travaglio.
0: Grazie a Dio.
1: Perché ove ci fosse stato, il quiz avrebbe avuto proprio come, diciamo, come base d'appoggio il travaglio col bagaglio, ma invece no.
0: Perciò no, però allora l'abbiamo presa in prestito, perché era il titolo di Dagospia, certo, no? Che giocano, certo, molto con i calembour. Però la notizia è vera, perché l'anno scorso 2500 bagagli al giorno sono stati persi negli aeroporti del mondo, e poi ci sono quelli consegnati in ritardo, che sono oltre 63.000 al giorno, in tutti i principali scali. Questi sono alcuni dei dati più interessanti di Baggage Insight, realizzato da...
1: Guarda, Benny, vita vera, ieri raggiunge qui a Wimbledon la sede di lavoro la mia collega di Sky, Dalila Setti, cui è stato smarrito il bagaglio, sì, e le hanno detto: o te lo vieni a prendere qui in aeroporto, cioè tornare praticamente da Londra, credo a Heathrow, una cosa del genere, cioè che è un viaggio, anzi forse a Luton, oppure te lo spediamo, ma è difficile spedire un bagaglio in una casa dove poi uno non sta tutto il giorno, per cui diventa un problema serio.
0: Dipende, sì, certo. Allora, la buona notizia è che nell'anno scorso, nel 2025, il tasso di bagagli mal gestiti è sceso di quasi un quarto. La cattiva notizia è che, soprattutto per noi, l'Europa è il continente che svetta come l'area più problematica, con quasi 12 milioni di valigie, tra virgolette, disguidate, così vengono chiamate.
1: Disguidate.
0: E soprattutto sono gli scali che portano problemi. E il profitto, questo è il dato secondo me più interessante, il profitto totale dell'industria aerea nel 2025 è stato 41 miliardi di dollari. Considerando che il profitto netto per passeggero in media è di 8 dollari, e poi se il bagaglio viene perso sono 260 dollari in media, si può andare a perdere su un volo. Già se ne perdi 4-5, sì, le compagnie aeree vanno in perdita.
1: Avevo letto una statistica, insomma uno studio, che diceva che in realtà la media del bagaglio smarrito, tra quello che la società aerea deve rifondere a chi lo ha perso, sì, le assicurazioni eccetera, la cifra è superiore ai 400-500 dollari il conto totale, per cui diventa veramente una fonte di mancato guadagno grossa.
0: Il 15% dei 41 miliardi di cui stavamo parlando in precedenza, quindi il problema ovviamente non è nostro, è loro il problema, cioè non è che adesso...
1: Io credo che ovviamente andrebbe fatta quantomeno un settore di mezzogiornale dedicato a storie, perché sai quanti dei nostri amici ascoltatori in questo momento stanno dicendo parolacce pensando a quella volta che... Ma sappiate che succede, amici, anche agli altolocati. Io adesso, Benny, elencherò 4 altolocati che hanno avuto storie di bagagli smarriti in aeroporto. 3 episodi sono reali, 1 è inventato di sana pianta, va individuato.
2: Number 1.
1: Beh, come non ricordare quel fatto che accadde in un trasferimento tra Fiumicino e Malpensa, sì, nel 2009, niente meno che a Nada.
0: Vabbè, nada. No, ma per carità.
1: Cosa c'è da ridere?
0: No, nel senso, poi vabbè, vai avanti, dai.
2: Number 2.
1: No, conteneva appunti, sì, documenti, cravatte,
0: sì,
1: quella valigetta, quel bagaglio che sarebbe stato ritrovato alcuni giorni dopo a Lisbona,
0: sì, di chi è?
1: Ma andava a Roma lui,
0: sì. Lui chi?
1: Enrico Mentana.
0: Mentana.
2: Number 3.
1: Nel 97 atterrò a Cannes, che sì, come tutti noi guardò il rullo,
0: sì,
1: lo guardò e passavano solo quelli degli altri e rimase con le pive nel sacco.
0: Chi?
1: Russell Crowe.
0: Crowe.
2: Number 4.
0: Sì.
1: E quella volta successe anche a Sara Moretti, che è della stessa categoria di questo personaggio, in partenza da Heathrow verso Los Angeles.
0: Sì.
1: Guardò anche lei con lo sguardo del cervo abbagliato il nastro trasportatore nel 2008, Naomi Campbell.
0: Naomi, allora, una è evidentemente se andate a pescare qualche articolo che riguarda questi, perché altrimenti
1: certo.
0: Si spiega. Nada, Mentana, Crowe, Naomi, chi è quello che non ha perso un bagaglio? 342 342 2190.

0: Michael Jackson è arrivata e stamane in Total Black.
1: Caro buongiorno.
0: Stefano. Sì.
2: Molto bene.
0: No, dicevo Total Black.
2: Ah, certo.
0: No, tu che sei appassionato di vestiti altrui, fai sempre sì. la critica, diciamo, soprattutto i miei.
2: Sì.
0: Ecco, appunto, devo dire che oggi sta molto bene la nostra Sara Moretti. Tutto a posto? Sì.
1: Tutto a posto. Tutto a posto. Un vestitino leggero.
0: Esatto, hai smarrito qualche bagaglio? Ti è capitato in passato?
1: Sì, sì, una volta un bagaglio, una volta ho perso un aereo.
0: Sì.
1: Sì, vabbè. Però l'hanno ritrovato il bagaglio.
0: Ah, pensavo l'aereo.
1: No, l'aereo
0: è andato.
2: Sì.
0: Allora, dove andiamo oggi?
1: Oggi andiamo a Reggio Emilia, che c'è Claudia.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Cara Claudia, Reggio Emilia o provincia? Siamo nei dintorni.
3: No, Reggio Emilia.
0: Molto bene.
2: Claudia, tu non sei nulla a Boretto al pranzo del mezzogiornale, che non hai pressi di Reggio Emilia.
0: Non lo so se è bene.
3: Allora, non ho sentito purtroppo, siamo in auto. Ripetimi un attimo.
0: Allora, te lo ripeto io. Allora, sei venuta a Boretto quando abbiamo fatto quel famoso pranzo sulla nave?
3: No, non sono venuta a Boretto. Conosco la zona, ma non sono venuta.
0: Va bene, la rifaremo.
2: Alla prossima
0: occasione, certo. Cosa fai nella vita, Claudia?
3: Allora, sono una pensionata, però mi è appena nato un nipotino che si chiama Lorenzo.
0: Sì, bello.
3: E quindi sono una super nonna impegnata.
0: Tanti auguri.
3: Grazie.
0: Bellissima notizia.
2: Bello.
3: Grazie.
0: Allora, abbiamo detto di smarrimenti, soprattutto di quanto costano questi smarrimenti alle compagnie aeree. Già se si perdono, si smarriscono quelle 4-5 valigie in un volo, già ci vanno a perdere con i biglietti e con gli introiti. Abbiamo detto di 4 personaggi che hanno raccontato di aver perso la valigia. Erano
1: Nada, Mentana, Crow, Naomi.
0: Qual è quella sbagliata?
3: Il numero 2.
2: Beh, allora, amici, è molto probabile sarà capitato anche a Chicco, però non in quel caso lì, e non era una valigia che fu ritrovata a Lisbona. Il resto è tutto vero. Nada 2009, Fiumicino Malpensa. Russell Crowe andava a Cannes al festival e gli persero il bagaglio, si dovette far regalare un vestito da Giorgio Armani in persona.
0: Vabbè, ovviamente. Non è che è cascato male.
2: Esatto, e nel 2008 la Campbell scoprì che una delle sue valigie era smarrita durante un volo British in partenza da Heathrow verso Los Angeles. E puoi immaginare la reazione della composta Naomi.
0: Beh, Naomi è sempre stata fumantina, devo dire.
2: Però quindi, il fatto che abbia preso anche un volo di linea, questo già testimonia a suo favore.
0: Certo. Comunque diciamo una cosa, che se uno si porta il bagaglio a mano è meglio. Certo, se fai un volo intercontinentale è un po' più complicato.
2: Ma viaggiare leggeri è sempre una buona norma.
0: Bravo, fate come Meloccaro. Claudia, lo sai, no, che Stefano quando va fuori, ecco, per esempio lui è andato a Wimbledon adesso.
2: Sì.
0: Quante mutande ti sei portato, Stefano?
2: Lo so, però non è che siano proprio le mutande a fare il peso. Io ti ringrazio, Benny.
0: Vale anche
2: per i vestiti, però vale per il resto. Però io qua devo lavorare, un minimo di abito di scena lo devo portare.
0: Bravo, era per dire che comunque ne porta un paio al massimo. Cioè, poi le lava.
2: Ma le lavo, non è che
0: ci mancherebbe. Allora, cosa mandiamo la nostra amica Claudia a Reggio Emilia?
1: La maglia del mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
0: Super ricercati.
3: Grazie.
0: Claudia, ti auguriamo una buona estate. Goditi il tuo nipotino.
3: Grazie, ragazzi. Un abbraccio a tutti.
0: Ciao, a presto.
2: Ciao.

0: Baustelle, un romantico a Milano, e a proposito di nonne come l'amica Elena di Elena?
1: Sì.
0: Claudia,
1: no, Claudia.
0: Che ciao. Adesso è nato un nipotino, anche Sara, caro Stefano, sta per parcheggiare suo nipote dalla nonna, perché oggi che cosa succede?
1: Oggi è l'ultimo giorno di scuola e ovviamente non potevano fare un giorno completo, quindi metà giornata, tra poco corro a prenderlo, sì. E da domani sta con la nonna.
0: Ecco, anche perché
2: per cui ho capito che Sara è diventata nonna.
1: Sì. Perché Sara, prima no, hai detto nipote, invece no, mio figlio.
0: Vabbè, bello, no, ma tuo figlio va dalla nonna, era per quello che volevo dire.
1: È
0: fortuna che esistono i nonni, perché altrimenti qui come potrebbe venire a fare la dittatrice qui del mezzogiornale Sara Moretti?
1: Investimenti sui centri estivi.
0: Ecco. Va bene. Ci sentiamo domani, eh?
2: Cioè, noi saremo il vostro centro estivo anche domani, amici ascoltatori.
0: Non mancate, arriva Fattore C a domani. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
3: Solo su Capital ti insegnano come risparmiare sul Viagra.
0: Ditelo.
4: E dirmelo, caro, il meglio che c'è.
5: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro, e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
10: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick.
13: Waterstick dall'Angelica.
14: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccellieri. Quattro arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci, sono gli esecutori, pagati migliaia di euro da mandanti ancora ricercati. Jean-Paul Bellotto.
17: La bomba sono andato a mettere, facciamo la storia, diceva intercettato uno degli arrestati. I fermi ad Avellino e San Giuseppe Vesuviano. Sono tre uomini e una donna di 22 anni, accusati di aver piazzato su commissione la bomba davanti alla casa del conduttore di Report vicino a Roma. I carabinieri sono arrivati a loro partendo dall'esplosivo usato, gelatina da cava. Poi hanno incrociato le immagini di videosorveglianza, i tabulati telefonici, hanno individuato una macchina noleggiata in Campania, usata prima per un sopralluogo, poi per l'attentato. Intercettato, uno degli arrestati diceva dei mandanti: mi contattò uno, lo sai com'è, quando vai a Roma.
16: In Venezuela è estratto vivo un 12enne a 5 giorni dal devastante terremoto che ha causato la morte di più di 1700 persone, ancora decine di migliaia i dispersi. Sparatoria a Bari, nel quartiere Carbonara, ucciso in strada un 38enne colpito a poca distanza da un uomo che è stato poi arrestato. Secondo le prime indagini degli inquirenti, vittima e arrestato sono estranei alla criminalità organizzata. Scende a giugno l'inflazione al più 3% su base annua, dal più 3,2% del mese precedente, stabile invece l'inflazione su base mensile. Wimbledon oggi in campo Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, esordio anche per Grant e Paolini. E ai mondiali di calcio, sedicesimi di finale per Costa d'Avorio Norvegia, in tarda serata Francia-Svezia. Capital News torna alle 13.
18: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
19: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione sul nostro paese, anche se rimane tutto sommato salda. Nel corso del pomeriggio alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le Alpi occidentali, la Liguria, nonché i settori appenninici centro-meridionali, specie sul versante tirrenico. Sempre bel tempo altrove. In serata e nella prossima notte, di nuovo tempo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
20: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
22: Internet veloce!
21: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: ti ricorderai di questo periodo e dirai: che stupidina, che scemina.
1: Beh, l'ho dichiarato più volte, io no. Mi ricordo di quel periodo per sempre perché mi è costato anni di analisi dal momento che il mio prediletto era John Taylor e lui stava con Renée Simonsen, quindi il mio metro di paragone era la top model stratosferica di quegli anni.
2: Vabbè, quello è un problema. Posso
1: dici, come mai ti sei sempre sentita cozza? Chiedetelo a Renée Simonsen.
2: No, quello però è un problema tuo, ti posso dire, è un problema tuo invece. Il problema delle belle è quello.
3: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C,
2: Fattore C. Il mio preferito era Simon Le Bon, ma mai nella vita mi sarei messa a paragone di Jasmine o di Jasmine.
1: Ma non è che uno si mettesse a paragone, è che quando dici posso ambire, posso sperare, poi vedi con chi sta e ti piglia un colpo.
2: Ma non era solo quello, era sapere tutte le canzoni a memoria. No, a me dicevano a 14 anni, ma no che vuoi andare a fare il concerto, ma no che ti vuoi tagliare a fare i capelli, perché andavo a tagliarmi i capelli come Nick Rhodes per esempio, roba del genere. Vedrai, tra un tot di anni penserai quant'ero stupido. No, cioè facevo le cose giuste di una quattordicenne, né più né meno.
1: Oh, brava Mary.
2: Sono contenta di averli visti per la prima volta dal vivo pochi anni fa. Pensate, adesso ritornano
1: non
2: in Italia.
1: Non li avevi visti all'epoca?
2: Non me l'avevano permesso, ero troppo
1: giovane. Io ancora mi ricordo quando mi hanno fatto sentire Wild Boys.
2: Ecco,
1: detto,
2: lì
1: cos'è?
2: È stato un momento in cui invece...
1: Ma cos'è proprio... questa roba?
2: Ecco, vedi la differenza. Io invece a Wild Boys ho detto forse mi arrendo.
1: No, io adorato.
2: Lo so. 12-10 minuti, ben trovati amici. Fosca Donati c'è, buongiorno amica.
4: Buongiorno.
2: Franco sempre proprio sul pezzo, cioè proprio tu
4: non lanciare accuse, io non parlo da nessuna
2: accuse.
4: No. Allora, in mia difesa, ieri ho detto a Fosca, questo è il tastino che permette di accendere il microfono e...
2: Scusami, non lo sapevo. Scusa, rimetti di nuovo il microfono. Ok, rifaccio tutto.
1: Tra moglie e marito non mettere il dito, però.
2: No, lei, ma io chiedo scusa sempre.
1: Però posso dire che Franco Russo tenta di sbolognare qualunque attività. Mary, come vuoi che io ti cerchi la cuffia? Cercatela da sola. Fosca, vuoi parlare? Questo è il tastino. Perché lui ha imparato quel motto che è: non fornirgli il pesce, insegnagli a pescare.
2: È verissimo, sbologni qualunque tipo di attività e di responsabilità. Ciao Fosca, buongiorno.
5: A prova, funziona?
2: Ecco, tutto bene?
5: Bene, grazie, ciao.
2: Molto bene, buongiorno. Ciao Linda Vena, buongiorno. Linda però il microfono non ce l'ha, quindi non può fare niente. Ciao, buongiorno Franco, già l'avevamo detto, tutto a posto, sei fresco come una rosa, tutto a posto.
1: All'Indovena ti ricordo che il microfono non serve perché lei è capace di fare miracoli, quindi si fa sentire anche senza.
2: Sì, ecco la sua voce, non è vero, miracoli proprio no, anche perché con la voce ogni volta lei parla sempre bassa voce tutta volta perché ha paura
1: Mary,
2: di disturbare.
1: Ci sono dei paletti in questo programma, non mi toccare l'Indovena che si va
2: a me lo dici, figurati. Flavia Cercato e Mary Cacciola, Ale, abbiamo fatto, attenzione amici, abbiamo un titolo quest'oggi.
1: Buongiorno a tutti, intitoliamo la puntata di oggi Quelli che non ci stanno.
2: Esatto, quelli che non ci stanno vuol dire che vogliono fare la rivoluzione, ma sarà una rivoluzione giusta?
1: Beh, se guardi per esempio al giuoco del calcio o alle elezioni politiche, noi siamo il popolo supremo del quelli che non ci stanno.

0: Blondie su Radio Capital, 12:14 minuti. Questo è Fattore C. No, non ci stiamo. E quindi facciamo ricorso a te la linea in studio, a te che sei specializzata, devo dire, in corsi e ricorsi radiofonici e storici. Flavia Cercato, a te la linea.
1: Sì, bene, hai fatto una supercazzola che veramente non so, sarà annoverata negli annali delle supercazzole.
0: Allora, da 41 anni che faccio supercazzole.
1: Quelli che non ci stanno, sì, è il titolo della puntata di oggi, sì, perché effettivamente mentre la prestigiosa Linda Vena ci aiutava nel scoprire quali fossero le notizie del giorno, è nessuno che si arrende all'evidenza.
0: No,
1: cominciamo, fattimo. Guarda, ho scelto di cominciare dalla politica e quindi da Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale, che era finito fuori strada agli inizi di giugno.
0: Sì.
1: Gli fanno l'alcol test,
0: sì,
1: positivo,
0: sì,
1: positivo, positivissimo, tasso alcolemico.
0: Perché positivo non bastava, a un certo punto gli è apparso positivissimo. Proprio,
1: ah, però se lui avesse detto, che ne so, per un punto Martin perse la cappa, qua non è per un punto, perché il tasso alcolemico era pari al doppio del limite consentito dalla legge.
0: Ok.
1: Quindi dice, vabbè, niente macchina, devi restare senza patente per un anno.
0: Ah, un anno, sì.
1: Sì, per un anno. Lui cosa dice?
0: Va bene, che devo dire?
1: Faccio ricorso.
0: Faccio ricorso, certo.
1: Perché io mi sono messo alla guida dopo il pranzo, ecco, però è stato il nubifragio a procurare l'uscita di strada. Ho capito, però se il tasso alcolemico era il doppio di quello consentito, hai voglia nubifragi?
0: È colpa del nubifragio, è di una bellezza che non si sa, è colpa del tempo.
1: Però attenzione, Mary.
0: Però attenzione, io posso dire, però imparerei. Imparerei, cioè impara l'arte e mettila da parte. Questa pure è una bellissima supercazzola.
1: Certo, noi gli troviamo subito un airbag, certo. Abbiamo spiegato più volte che l'airbag è quel dispositivo di salvataggio per cui tu credi di averla combinata grossa
0: o di averla detta grossa, ma c'è qualcuno che riesce a farlo più di te.
1: E quello è l'airbag. L'airbag del deputato di Futuro Nazionale è un prete.
0: Il prete
1: che si è schiantato contro un guardrail, l'hanno soccorso, qui siamo in provincia dell'Aquila. Tutto a posto, sì. Poi però siccome l'hanno visto un po' così,
0: magari è lo shock perché hai preso la botta, cioè era normale, no?
1: Hanno fatto gli esami tossicologici,
0: sì.
1: I test hanno restituito un esito di positività alla cocaina.
0: Ah, però.
1: Per valori abbastanza impennati.
0: Anche
1: ma
0: lì?
1: L'avvocato del prete cosa ha detto?
0: C'era il nubifragio ed è colpa del nubifragio se sono andato a sbattere lì. No, non l'ha detto.
1: No, vostro onore,
0: no,
1: nonostante le nuvole non si fossero ancora addensate in quel cielo limpido.
0: Sì.
1: Il nostro parroco aveva ingerito la coca, è vero, ma l'aveva fatto per sbaglio e quindi noi ci appelliamo.
0: Che vuol dire per sbaglio?
1: Per sbaglio, l'aveva ingerita per sbaglio. Che ne so, pensavo fosse farina, assaggiato un po', però ormai era fatta, capito?
0: No, adesso, ma veramente, cioè adesso neanche io ci sto a delle cose, io tante non ci sto, però... Cioè, Come fai?
1: Non lo so, anche perché non so come possa dire di aver ingerito la cocaina scambiandola per farina.
0: No, è che stava con la bocca aperta. Allora, quello c'era il nubifragio. Invece questo stava con la bocca aperta e tira che tiri di... Quando c'è nell'aria c'è polline di tè, era nell'aria c'è cocaina, questo.
1: Guarda, possiamo farci tutta la puntata.

0: quelli che non ci stanno,
1: Ma infatti ce la faremo, guarda, se vuoi ce la possiamo fare, però noi ci stiamo moltissimo ad ascoltare questa canzone, non volevo prendere manco l'intro, ma tu hai cominciato.
0: E lo so, because I want you to notice when I'm not around, come parlo in inglese io, amici, oggi.

0: senza di te.
1: Che quanto ci piace? Ci piace proprio tanto Willy Peyote. Questa era Kodak, la sua nuova canzone. 12 e 26 minuti. Allora, e prima c'era la meravigliosa Crepe dei Radiohead. Vedi che sei una malpensante? No, dicendo
2: a
1: che
2: pensar male si fa sempre bene, Mary.
1: Eh no, perché che cosa abbiamo detto? Che il povero prete è stato fermato perché ha avuto un incidente, gli hanno fatto il test ed è uscito positivo alla cocaina. Ti ho detto, nell'aria c'è polline di te, perché la linea difensiva era l'ha assunta, il povero prete l'ha assunta la cocaina, ma senza neanche rendersene conto.
2: Accidentalmente, dice l'avvocato.
1: Valentina ci ha mandato un tiritaglio di giornale, test sullo smog, la sorpresa? E c'è droga nell'aria di Mestre. Dove sta il
2: certo, allora
1: prete?
2: Valentina, apprezziamo molto il tuo lavoro per la difesa, ma qui eravamo all'Aquila, quindi niente. Non so se poi sia arrivata l'aria.
1: Metti caso che il vento l'ha spostata fino a giù, guarda che sei stranissima. In molti ci hanno giustamente anche segnalato, come Agata ma tantissimi, poteva trattarsi della cura per il diabete che viene dal Sud America, che è una citazione di Johnny Stecchino.
2: Anche questo è un aiuto per l'avvocato della
1: aiutone,
2: difesa.
1: È un aiutone, ma ancora invece per l'onorevole o il ministro, chi è?
2: Sì, onorevole.
1: Onorevole.
2: Certo.
1: Onorevole.
2: Deputato di Futuro Nazionale.
1: Ecco, di Futuro Nazionale, che ha a che fare invece con l'alcol test, ma è stato il nubifragio poi in realtà il colpevole a farlo investire, e fin lì tutto bene, cioè tutto bene.
2: Se poi vogliamo fare la quadratura del cerchio, sì.
1: Pioveva alcol dal cielo, sì,
2: che
1: ma
2: lui ha accidentalmente ingerito.
1: Prego Fosca.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno. Ma non è che sono passati i marziani e lui non ha visto, e lui si è spaventato vedendo i marziani passare? Anche il nubifragio, però i marziani? Oppure ha bevuto a sua insaputa?
1: Ha bevuto a sua insaputa. Se, attenzione, se il nubifragio era alcolico, ha bevuto a sua insaputa. Quante persone, quanti film, guarda quante, sto per dire la parola terrificante, iconografica questa cosa, no? Di piove e tu ti metti con la bocca aperta e giri su te stesso e allarghi le braccia e ti lavi tutto.
2: Mary, faro nella notte della mia vita,
1: certo.
2: Sono 28 minuti che stiamo parlando oggi per frasi fatte, non so come ci siano uscite oggi, però ci veniva tutte nell'aria, c'è poi proverbi, cose.
1: Beh, nell'aria c'è poi di te,
2: non ci possiamo stupire.
1: Una canzone proprio, ma finiamo con Marcello, direi.
4: Ragazze, buongiorno, perdonatemi, però ottima idea, ottima osservazione. Sì. Se dovesse capitarmi a me, che vado fuori, bevo un po' di più, vi dico che la colpa è del cameriere che mi riempieva il bicchiere e io non me ne accorgevo.
2: Bravi.
4: Bella questa.
2: Sì.
4: Con il ricorso dovrebbe andare bene.
1: Sì, esatto. Come anche gli amici, quando tu ti giri e ti veri. Io sono una disgraziata su questo.

0: verso il vino quando ti giri, no?
1: Come al pranzo con la nonna. Esatto. Ma ne vuoi un altro po'? No, nonna, grazie. Tieni un altro po'.
0: Ho capito, ma quello è affetto, è amore.
2: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
3: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra Wah-Wah, i piatti campionati di tre, Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
2: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20 Radio Capital, solo bella musica.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
0: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
12: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Abby Beep. Di' la verità, quante volte ai novantesimi che fai come feste ti hanno chiesto: scusa, mi metti quella canzone che fa ciucciù pipì?
1: Sì, eh? Sì, sì.
0: Ai novantesimi te la chiedono, sì. Anche agli ottantesimi forse.
1: No, ottantesimi no.
0: Lui è il novantesimi più forte. Novantesimi. Donna Summer va molto.
1: Sì, sì, sì.
0: Lo so, Bad Girls, noi che ci ricordiamo le Bad Girls che eravamo e che siamo tuttora, devo dire, io e Flavio Cercato, qui Flavio Cercato e Mary Cacciola per l'esattezza, Fattori C, Donna Summer, Bad Girls, ma non ci stiamo e continuiamo a non starci.
2: Niente, è venuta così, oggi è una puntata di quelli che non ci stanno.
0: E non ci stanno, se non ci stanno non ci stanno.
2: E non ci sta un club per scambisti. Club per scambisti di Vicenza, sì, che ha chiesto di iscriversi al registro del terzo settore, volevano essere riconosciuti come APS, le APS sono le associazioni di promozione sociale, e la regione gli ha detto non si può fare.
0: Allora, terzo settore, quando io riassumo, perché molti magari non riescono bene a capire, è dove non arriva lo Stato, dove non arrivano le istituzioni e ci vuole un grande aiuto.
2: Diciamo
0: per esempio, terzo settore è, che vi posso dire, Dinamo Camp, terzo settore,
2: sì,
0: ecco,
2: ma non
0: quella
2: solo,
0: roba lì, cioè
2: non sociale, solo, Mary, non solo, nel senso che sono tutte le attività di interesse generale,
0: sì,
2: che hanno delle finalità civiche, hanno delle finalità solidaristiche,
0: ecco,
2: e anche di utilità sociale, per dirlo correttamente.
0: Brava.
2: E quindi il circolo ha detto: scusate, ma più di noi che siamo all'insegna dell'inclusività.
0: Certo, finalità, perché mica due soli, ne includiamo molti di più.
2: Ma noi siamo all'insegna anche della finalità civica,
0: certo,
2: perché noi facciamo conoscere le persone.
0: Certo.
2: È uno scambio tra essenze, tra energie, tra armonie, rendiamo la gente più felice.
0: È vero.
2: Permettiamo alle persone di fare quello che più li aggrada, senza essere giudicati, liberiamo le persone dal giudizio.
0: Ecco. Vogliono anche delle donazioni?
2: No, la regione,
0: no, la
2: ha detto,
0: tanto ce l'hanno già da quelli che frequentano.
2: La regione ha detto capiamo, ma non si può fare. Anche perché
0: già che gli ha detto capiamo, secondo me.
2: Anche perché i circoli privati sono esclusi esplicitamente dalla possibilità di iscriversi al registro del terzo settore, quindi comunque un club per scambisti cos'è?
0: No, è un circolo privato, quindi no, è come quelli del golf, no? Cioè, oppure non si può fare, ma solo per quello.
2: Vabbè, comunque anche il club per scambisti, che non è stato accettato al registro del terzo settore, ha detto non ci stiamo, faremo ricorso.
0: Io vi amo oggi.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine.

e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: A te Giovanotti, 12:46 minuti qui su Radio Capital. Volevo farti ascoltare un messaggio, Flavia, perché è vero che abbiamo parlato del terzo settore, abbiamo, tra le altre cose anche la Croce Rossa italiana è terzo settore, ma vorrei che tu rispondessi a questa domanda, grazie.
1: Certo, mi hai spiegato cos'è il terzo settore? Sì. Allora, ti ho spiegato cosa sono gli scambisti, cos'è una branca del dopolavoro ferroviario? No, non si chiamerebbe dopolavoro ferroviario. Cos'è che è scambisti?
2: Furbetto!
0: Furbettissimo! Che non è gufetto, è
2: allora,
0: furbetto.
2: Gli scambisti, amici, sì. Quei pochi che non fossero a conoscenza.
0: Il club degli scambisti club è dove scambisti la gente si scambia le figurine. Si scambiano le figurine, si trovano lì e si scambiano le figurine.
2: E invece delle figu sono le fotografie in carne e ossa dei propri coniugi o compagni.
0: Esatto. Ecco, va bene. E c'è uno scambio anche di effluvi, di
2: diffusioni,
0: di tante cose.
2: Se
0: ma
2: uno si trova. Poi Mary, sì. Costituiamoci, non sì. Abbiamo assoluta certezza di quello che stiamo dicendo, non avendo ancora mai partecipato.
0: Certo, certo, non sei mai andata in un club per scambisti per figurine varie ed eventuali album di figurine, cioè, certo, va bene.
2: Non è il club per gli scambisti
0: non
2: di
0: lo
2: figurine.
0: So, questo lo sostieni tu, io non lo sostengo ancora. Oppure i dischi che hai in più che hai doppioni, i libri che hai in più che hai doppioni, te li scambi lì.
2: Mary.
0: Che vuoi?
2: Confidati con fiducia.
0: Confidati.
2: Ai tuoi amici avventori del fattore C. Sì. E alla tua amica, sorella da tanti anni.
0: Amore, non mi
2: hai
0: ricordo
2: mai frequentato, Mary, un club per scambisti?
0: Amore, io non mi ricordo manco più quando è stata l'ultima volta che ho incontrato un'altra persona,
2: Franco,
0: biblicamente.
2: Scusa, stupida io.
0: Chi no,
2: c'era?
0: Invece
2: ah no, vogliamo parlare d'altro?
0: Sì, voglio chiudere molto
2: c'era
0: velocemente.
2: C'era Robbie Williams che bussava.
0: Sì, ma adesso non ti preoccupare.
2: Aspetta,
0: Robbie, sì, perché l'ultima cosa allora, con cui chiudiamo, diciamo, la parentesi.
2: Sì, chiudiamo la puntata a quelli che non ci stanno.
0: Esatto,
2: con questa, il fratello lo sfratta.
0: Sì.

0: lui prima non se ne va di casa, sì. Poi quando arriva il provvedimento giudiziale esce, ma gli smonta tutto e si porta via anche i lavandini, la stufa e persino le porte e le finestre. Posso a processo dire? Per furto.
1: Ecco, ha fatto bene. Poi non prendere iniziative riguardo la regia.
0: Però scusa, il fratello se l'era comprata la casa, aveva cacciato il grano,
1: lo so.
0: Era sua e non andavano manco d'accordo.
1: Ma quindi, siccome ne so di queste storie.
0: Mary, non prendere subito le parti dei sovversivi,
1: no.
0: Perché esistono delle

0: La musica più bella del mondo mondiale non c'è, né Boys Don't Cry dei Cure.
1: Scusa, sono le 12:55, mio fratello potrebbe essere all'ascolto, ha detto se possiamo farla finita con questa faccenda del mondo mondiale.
0: Michè, ti voglio bene, però ognuno faccia il suo lavoro, va bene?
1: Va
0: ok?
1: Bene.
0: Vengo a romperti le scatole quando insegni ai tuoi alunni, ai tuoi studenti.
1: Salutiamo il geofisico sul Tapirulano.
0: Sei uno scienziato, fai lo scienziato, non ti occupare di me, che dico minchiate.
1: Comunque, ambasciatore, non solo,
0: ma a proposito di cose che possiamo finirla col dire, scusa, vai.
2: Ragazzi, comunque non si scambiano figu, ma quel momento lì di sospensione l'abbiamo pensato tutti. Questo è stato veramente un colpo teatrale. Ciao Massimo D'Ivrea.
1: Prendere atto che
0: devi ripetere quello che hai detto. Stavamo parlando di club per scambisti e ho detto si scambiano le figurine, ma tu ci hai tenuto a fare quella milanese.
1: Che si scambiano le figu.
0: Ecco.
1: Sì, e volevo dire che non era intenzionale, come sempre, anche porvi una domanda.
0: Sì.
1: Se io fossi normale, no?
0: Sì.
1: Normale intellettualmente parlando. Di cosa potreste parlare voi per tutto il giorno?
0: Ma io sono, cioè, ma infatti è di questo che parlano per tutto il giorno, delle fesserie che diciamo io e te. Ma guarda, è proprio siamo al primo posto fra i loro discorsi.
1: Non ci sottovalutare, Mary.
0: Ma guarda proprio.
3: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
4: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
3: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Si è mai pronti a diventare genitori?
9: Avremo un bambino.
8: My Movies e Wanted Cinema presentano

0: Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumphe e Monia Chokri.
1: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
0: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
1: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
2: Ma sì, lo saremo.
0: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Sono le 13 a Radio Capital. Buona giornata da Chiara Iorio. Non è un attentato terroristico, a Monaco si indaga per tentato omicidio, dice il procuratore generale. In un'esplosione sono rimasti feriti un oligarca ucraino, sua moglie e il loro figlio tredicenne. Enzo Panizio.
2: La coppia in condizioni critiche, il figlio ha invece ferite più lievi. Un ordigno esploso in un edificio lungo il confine con la Francia era dentro una borsa piazzata nell'androne. Sul luogo sono stati ritrovati bulloni e pallini. L'uomo di 58 anni è Vadim Ermolaev, un miliardario con attività in diversi settori che ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per quella cipriota. È stato a lungo ritenuto un broker di affari opaci tra ucraini e russi. Kiev lo ha messo sotto inchiesta e dal 2023 anche sanzioni, con l'accusa di aver portato avanti le sue attività nella produzione di alcol in Crimea anche dopo che è stata occupata dalla Russia. Le autorità monegasche cercano un sospetto che è fuggito a piedi, forse diretto in Francia.
1: Pianificavano la fuga all'estero i quattro arrestati per l'attentato contro Sigfrido Ranucci. Le destinazioni in Montenegro, Bosnia e Spagna. Lo scorso ottobre la banda aveva piazzato e fatto esplodere un ordigno che ha distrutto le auto davanti la casa del giornalista Rai a Pomezia, vicino Roma. Espulso dalla polizia Carmelo Cinturrino, l'agente accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso a Rogoredo nella periferia di Milano lo scorso gennaio. Dalle indagini, Cinturrino ora in carcere, accusato di estorsione, spaccio e arresti illegali commessi nell'area di Rogoredo. Con metodo intimidatorio facevano spostare i tifosi dai loro posti, anche famiglie con bambini, per vedere la partita dell'Italia indisturbati. Avvisi di garanzia e perquisizioni per 7 ultra della nazionale di calcio appartenenti a un gruppo di estrema destra. L'episodio a Bergamo in Italia e Irlanda del Nord lo scorso marzo alle qualificazioni dei mondiali. E ancora grandi ascolti per la Coppa del Mondo. La partita Brasile-Giappone, trasmessa dalle 19 su Rai 1, è stata seguita da 5 milioni e 230 mila spettatori con il 34,7% di share. Alle 14 torna Capital News.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital, 13:07, quello che state ascoltando è Fattore C con Fosca, con Linda, con Franco, con Flavia e con Mary, perché quando uno è giovane dentro è giovane così.
1: Fattore C come crisi, Mary.
0: Ho capito, anche dare una buona notizia ogni tanto potrebbe essere una bella idea.
1: Brava, infatti è una buona notizia.
0: Cioè?
1: Se in questo momento siete in crisi perché fare i bagagli in qualche modo vi disturba,
0: mamma,
1: sappiate non solo che non siete soli, ma che ci sono trattati di psicologia che spiegano perché. Sì.
0: Perché?
1: Perché ci mette in crisi fare i bagagli?
0: Perché,
1: Mary,
0: non entra tutto.
1: Ma perché non entra tutto, Mary?
0: Perché non entra tutto? Perché magari, perché voglio mettermi, voglio avere la possibilità di scegliere e invece devo andare con pochissima roba perché altrimenti è incasinata la situazione.
1: E è qui che arriva lo psicologo, Mary.
0: Ecco.
1: Perché hai bisogno di portarti dietro anche cose che probabilmente non ti serviranno? Vuoi la risposta?
0: Sì.
1: La prima, perché noi abbiamo tutti come inclinazione proprio comportamentale l'avversione alla perdita. Cioè l'idea,
0: beh, sì,
1: di
0: certo,
1: perdere qualcosa, di,
0: certo,
1: lasciare qualcosa indietro, poi arrivi, serviva e non ce l'hai,
0: ecco,
1: è più grave che non portarsi tutte cose che non utilizzerai mai, ma almeno se fosse servito. Perché? Perché qui si aggiunge, ed è psicologia anche questo, il pregiudizio della diversificazione, cioè tante cose finiscono in valigia non perché abbiano certamente un'utilità e un utilizzo sicuro, ma perché si ipotizzano tutti quegli scenari in cui potrebbero servire, e la maggior parte di questi scenari non si verificheranno, perché se voi andate nella spiaggia, quella dove volete fare mare selvaggio,
0: sì,
1: è inutile il tacco col vestito da sera, capisci?
0: Allora sì e no, perché poi dipende. Io posso andare a fare il mare selvaggio, ma nei dintorni c'è tutta una movida per cui io posso anche mettermi il tacco, io soprattutto, il tacco a spillo, il tacco 12 e lo spacco laterale. Che ne sai?
1: Io guardo, ho fatto come faccio quando svuoto l'armadio, cioè se dopo 2 anni non utilizzo un capo bisogna farlo utilizzare a qualcun altro. Stessa cosa per le valigie. Se ho portato per anni nella,
0: sì,
1: stessa spiaggia, stesso mare,
0: sì,
1: quei sandali,
0: sì,
1: e per anni sono rimasti lì in attesa dell'evento che non c'è mai stato, possiamo rassegnarci che l'evento non ci sarà e evitare di portarci dietro quei taccazzi con sandalo?
0: Vuoi vedere che proprio quest'anno ci sei?
1: Sì, quella,
0: no,
1: è la legge di Murphy, però,
0: esatto,
1: Mary, non è più psicologia.
0: Esatto, esatto, perché non c'è questione, ragazzi, ti succede, oppure che ne so, sto tanto solamente una notte fuori. Che ti porti? Niente, non ti porti,
1: no,
0: niente.
1: A me non cambia niente. A me se devo
0: stare
1: fuori...
0: Ti macchi i pantaloni, ti macchi la gonna, ti macchi la camicia.
1: Allora, io se devo stare fuori una settimana...
0: O un giorno...
1: Quel giorno faccio la borsa della settimana, perché comunque ci sono alcune cose che necessitano anche per una notte sola. Tipo, sei donna, lo struccante,
0: sì,
1: la cremetta, l'integratore,
0: sì,
1: quello me lo porto, mi vale per una settimana come mi vale per un giorno, scusa.
0: Scusa, tu adesso che partirai per 2 settimane,
1: sì,
0: praticamente, e peraltro te ne vai anche un giorno prima perché già da venerdì non ci sarai.
1: Sì, non lo dire come una minaccia, gli ascoltatori saranno contenti di averti tutta per loro.
0: No, per me è un 2 di novembre, come diresti tu. Quindi non va bene. E detto questo, cioè voglio capire
1: anche per me Maracaibo.
0: E appunto, e volevo solamente sapere quanta roba ti porti dietro.
1: No, poca.
0: Poca.
1: No, ma io vado stessa spiaggia, stesso mare, dove so che vivo in infra per la tua gioia. Per cui no, me ne frego, ho rinunciato, sei agli amici di sempre, non è che devo dimostrare niente a nessuno.
0: Ma se poi invece arriva un evento?
1: Ma non è, che evento deve arrivare? Non c'è stato un evento mai,
0: so,
1: e si va così con l'infra che mi sono portata.
0: Sì.

0: Kiss.
1: Kiss Prince su Radio Capital, ed è subito vedersi Julia Roberts con le cuffiette nella vasca da bagno in Pretty Woman. Non c'è niente da fare, proprio lo rileggo sempre. Ma visto che stiamo parlando di vacanze, più che altro di bagagli, e stiamo più che altro lottando contro quello stereotipo che vuole che le donne si portino per un giorno o per una settimana o per due tutta la casa. Infatti qui abbiamo in studio colei che per un giorno, per una notte o per due settimane si porta tutta la casa.
2: Non è vero, ho appena detto il contrario, Mario.
1: Ma non è vero, ma non è vero.
2: Sai come funziona? Innanzitutto ci vuole un sacco di tempo per preparare.
1: Sì.
2: Cioè, se tu pensi di fare i bagagli in due minuti ti porterai un sacco di cose inutili. Se invece fai lì, ti provi i cambi. Questa
1: zero.
2: È un'illuminazione che io ebbi dalla mia amica Federica, che salutiamo, quando avevamo intorno forse ai 20 anni. Partimmo dove lei aveva già suddivisi tutti i cambi. Cioè lei sapeva come avrebbe abbinato gonna, maglietta, pantalone. E lì ho detto: è così che si fa. E da lì ho sempre copiato Federica, che salutiamo. Detto questo,
1: ciao Federica.
2: A un certo punto, nel mio caso, aiutano una serie di cose.
1: Sì.
2: Primo, la pigrizia. Quindi l'idea di arrivare lì e dover smontare tutto, sistemare tutto e poi rifare la valigia. No, portiamo meno cose, più leggeri. Secondo, l'età e il mal di schiena. Vi ricordate quando avete tentato di mettere sopra la cappelliera non ci stava nei bagagli grandi dei treni, che hanno pochissimo spazio per le valigie grandi? Quella valigia che pesava 30 kg, ve lo ricordate quante sedute dall'osteopata vi è costata?
1: E soprattutto mettersi attaccate alla porta del treno, perché così se salivi prima avevi una possibilità in più di mettere la valigiona in mezzo fra quei sedili. Che hanno lo spazio dove mettere sotto il valigione grande.
2: Quelli sono i più ambiti, Mary. C'è anche quella regola dell'uomo che ti aiuta sempre quando hai il trolley piccolo, ma quando hai la valigia da 30 kg sono tutti affaccendati a fare la settimana enigmistica.
1: È vero.
2: Terza cosa che mi aiuta tantissimo nel fare il bagaglio leggero:
1: sì,
2: se devo viaggiare in aereo.
1: Sì, e perché ti costa di più?
2: È la discriminante, perché sto lì col metro che misura la valigia, perché alcuni 40 per 53 per 22.
1: Dire, ragazzi?
2: E sono le misure standard, in realtà.
1: Ho capito, però c'ho le rotelle. Allora fatemelo con le rotelle smontabili, che me le metto dentro la borsa e faccio vedere che è lì e poi rimetto le rotelle.
2: L'adolescente che tende a portarsi qualsiasi cosa ormai ha la regola della bilancia. Dico, questa valigia non esce da questa casa se non l'abbiamo pesata.
1: Ok.
2: Perché bisogna stare per l'aereo nei 23 kg se spedisci il bagaglio.
1: Ah, si spedisce il bagaglio, sì. Se non lo spedisci. 23 kg?
2: 8 quello a mano, di solito 8, è 8, 8 20, 10.
1: 8, 20, 8, 20, 8 10. Ma sai che io invece comincio sempre comunque sia scarpe, bagno, cioè la roba del bagno, le farmacie varie ed eventuali, scarpe. E poi il giorno stesso di partire vado
2: io
1: e comincio a decidere
2: a casa. L'estate soprattutto, c'è la regola, scarpe da ginnastica ai piedi, quelle con cui puoi fare pure camminata.
1: Quello per forza.
2: Un sandalo da spiaggia, quindi infradito, tu che non ami l'infradito.

0: cavolo che ti porti, la ciabatta, e poi un sandalo piatto così da abbinare con tutto. Quindi mai colorati, sempre colore basico che sta con le cose, con i colori dei vestiti che ti metti in valigia.
1: Ma quanto siamo banali, guarda.
0: Ma la regola.

0: strega comanda, Francesca Michelin. La strega si è anche sposata, tra le altre cose, qualche giorno fa.
1: Ho visto
0: quindi
1: le foto sui social, sì. Che carina Francesca Michelin.
0: Molto, molto, molto, molto. 13 e 25 minuti, quello che state ascoltando è Fattore C. Cosa ci si porta dietro in vacanza? Grandi pacchi da addirittura da spedire, valigie da imbarcare, valigie che ti fanno imbarcare, insomma. Ciao ragazzi, anni fa, prima vacanza in moto con mio futuro marito, se ne arriva con un bauletto e mi dice, però vacanza in moto ragazzi, metà a testa, un bauletto, metà a testa, da lì avrei chiesto la separazione. Porto pochissimo anche se viaggio in auto, dice Marina di Torino.
1: Sai,
0: brava,
1: che io impazzisco brava quando uno porta tipo due mutande, cioè secondo me puoi portare poco delle cose importanti tipo pantaloni, portane due,
0: sì,
1: ma le mutande
0: no
1: io ne devo portare tante, anche se si possono lavare,
0: anche per una notte sola ti dirò.
1: Anche no per... Franco, sì, sì. No scusa, ho visto un sobbalzo, ma perché quattro?
2: Perché
1: sette?
2: Nel frattempo ne lavi due.
1: Beh, lo sapevo, guarda, no, questa è una cosa dei maschi. Sì. I maschi portano meno mutande possibili, le donne cercano di portarne una al giorno.
0: Almeno una al giorno, ma vediamo un po' di vocali, va.
3: Per imparare a fare bene la valigia e mettere solo l'essenziale, bisogna fare le vacanze in bicicletta, perché tutto quello che non si utilizza lo si sente come peso nelle borse che uno si porta dietro nella bici, e quindi è fatica inutile.
0: Ecco, con la moto però questa fatica non ce l'hai, ma non sapresti dove metterla, quindi in realtà è più o meno la stessa cosa.
4: Siamo così, ci danno una borsa 10x10 e la riempiamo, ce ne danno una 300x300 e ce la riempiamo. Qualsiasi cosa loro ci diano o noi decidiamo di prendere, la riempiamo. Quindi il consiglio è: prima decidi che valigia o che borsa e poi cosa portare.
1: Sai che è come con i cassetti,
0: vero,
1: in casa, ci cioè, avete fatto caso che i cassetti,
0: sì,
1: comunque se tu hai 10 cassetti dici beh sono sufficienti, ne ho 10,
0: no,
1: ne riempirai tutti e 10 e vorrai l'11esimo, se ne hai 12,
0: sì,
1: ne riempirai tutti e 12 e vorrai il 13esimo.
0: Comunque è verissima questa cosa, a secondo la grandezza, il problema è che non puoi decidere poi il viaggio, cioè la valigia prima del viaggio, devi prenderti prima il biglietto se vai in aereo, ma anche se vai in treno, e scegliere come viaggiare, comodo o non comodo, poi se c'hai qualcuno che te la porta, quello insomma è un'altra storia.
5: Pensa la differenza. Io per una notte fuori a malapena mi porto le mutande.
0: Ecco.
1: Eccolo.
5: Luca da Teramo, un bacio.
0: Benissimo,
5: ragazzi.
0: Un bacio. Vedi, anche a te.
1: Però questo malapena fa ben sperare, Mary, perché le mutande alla fine se le porta. Ci pensa un po', ma poi se le porta.
0: Non andrei via per non fare le valigie, dice Eli. E lo so che vorrei portarmi via mezza casa. Faccio fatica a staccarmi da casa mia. Che stress. Io non faccio fatica a staccarmi da casa mia. Vorrei proprio, con uno schiocco di dita, riportare tutto quello che mi potrebbe essere utile, tutto.
1: Beh,
0: qui
1: me lo sono perso, ma c'era qualcuno che segnalava la mia cosa preferita,
0: cioè
1: l'importante è per portarsi dietro quella cartoncino rettangolare dorato o platino, con cui poi risolvi ogni problema se ti manca qualcosa, è che bisogna avere il conto corrente adeguato
0: per avere
1: quel cartoncino
0: di plastica. Poi
6: Fattore C con Mary Cacciola e Flavio

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I'll fly for you, Spandau Ballet, perché noi abbiamo aperto la prima ora con i Duran Duran, ma che non si dica che qui dentro non c'è democrazia e quindi anche gli Spandau Ballet con I'll fly for you.
1: Ma cosa è successo poi, visto che c'è democrazia nel backstage
0: nel
1: di questo
0: backstage,
1: programma?
0: Sì.
1: Si preparavano le puntate negli ultimi giorni e sulla nostra scrivania atterrava una notizia di far piovere seminando nuvole con i droni.
0: Allora,
1: l'abbiamo cestinata il primo giorno,
0: il
1: secondo giorno,
0: pure il terzo giorno.
1: Al terzo giorno stavamo per cestinarla e poi ho avuto un guizzo.
0: Sì.
1: Ho detto: Linda, spiegami, ma perché ti ha appassionato tanto questa faccenda?
0: Attenzione, in studio Linda Ovena.
2: Grazie. Ma perché l'avete cestinata?
0: Perché ci sembrava un po' una minchia, però tu dici in mezzo alle altre.
2: Io la difendo fino alla fine, la difendo.
0: Certo.
2: Partiamo dal titolo: far piovere seminando. Già la parola seminare dovrebbe portare quel tipo di positività verso una notizia, proprio perché dice accadrà qualcosa di bello, di nuovo.
0: Qualcosa cresce, qualcosa nasce.
2: Di sicuro nasce. E allora anch'io mi sono addentrata nell'articolo speranzosa di trovare quel qualcosa che nasce e cresce, ed è la pioggia.
0: Okay.
2: Finalmente sono riusciti a calcolare che l'uomo può far piovere attraverso i droni. Cioè, i droni
0: non
2: sono
0: attraverso
2: precisi.
0: La famosa danza della pioggia.
2: No. Funzionano i droni, perché è lì che si differenzia con le tecniche che venivano usate fin dagli anni 50, ovvero venivano bombardati attraverso, diciamo, la vaporizzazione di alcuni elementi chimici, le nuvole si riempivano di pioggia e pioveva, ma non venivano, diciamo, studiati esattamente il risultato. Invece adesso hanno le prove provate, così come è scritto nell'articolo, e ho detto: ma che bello, allora basta stimolare con i droni le nuvole, solleticare le nuvole per far piovere? No, è lì che mi è cascato l'articolo. Perché alla
0: fine, che non c'è la
2: bisogna,
0: fine.
2: No, la fine c'è, però purtroppo bisogna bombardare le nuvole con elementi chimici.
1: Ma scusa, Linda, era nella seconda riga. Cioè, io ho letta questa cosa, ho detto: ci infiliamo in un ginepraio e ambientalisti del mondo unitevi, cestiniamola, e tu ce l'hai.
2: Sì, perché
1: Linda,
2: io sono
1: Ovena.
2: Per la speranza è sempre l'ultima a morire.
1: Linda Ovena, questo tuo essere fatta su nella lana deve trovare dei limiti,
0: su
1: dei
0: nella
1: paletti.
0: Nuvola.
2: No, io denuncio i titolisti
0: ma tu, cioè, dopo anni e anni e anni che fai questo lavoro, che sei stata autrice di personaggi che hanno fatto rassegne stampe, cioè ancora che credi ai titoli dei giornali,
2: ancora che credo alle nuvole,
0: ancora che credi alle nuvole.
1: Chi è? Siamo i Red Hot.
0: Ah, scusa, silenzio.

0: Effettivamente abbiamo esagerato oggi, bisogna dire la verità. Oggi con le canzoni abbiamo leggermente esagerato.
1: Bello esagerare, Mary.
0: È molto bello esagerare, soprattutto sulla musica più bella. È molto bello la musica più bella. Prima Red Hot Chili Peppers Under the Bridge e poi Viva l'Italia di Francesco De Gregori.
1: Ma voi? Lo sapevate che esiste un mercato per i numeri di telefono rari?
0: No. Ma anche perché non c'è, come fai ad avere...
1: Allora, io lo scopro oggi grazie a Fanpage e lo riporto sì? anche a voi, perché c'è un collezionista italiano che si fa chiamare Mr. Sim, per Beh. Rimanere anonimo, che colleziona i numeri, quelli più ripetitivi. E lui ha questo numero, inutile che chiamiate, tanto non risponde o lo tiene spento, che è il 333-333-333.
0: No, vabbè, bellissimo. Tutti 333 credo che fossero tra i primi... Penso che fosse tra i primi numeri, diciamo, della
1: Non team, solo Mary, non i primissimi, perché i primissimissimi avevano solo 6 cifre. Poi sì, quando sono aumentati,
0: sì,
1: vabbè, in ogni
0: non
1: caso,
0: più che altro come prefisso, intendevo.
1: La notizia non è che esista un numero con tutti sempre lo stesso numero, ma è che gli abbiano offerto 2 milioni di euro per avere quel numero. E la notizia nella notizia sì. è che lui ha detto no.
0: No, vabbè, ragazzi.
1: Sì, praticamente quali sono

0: attenzione ai numeri, perché magari avete un vecchio numero di cellulare e neanche sapete che ha un mercato, ve lo diciamo noi. I numeri a 6 cifre innanzitutto hanno un valore, se poi certo. sono a 6 cifre ma ripetuti, certo, hanno un valore sì. ancora maggiore. Qua fanno degli esempi, numero importantissimo è tipo il 340 123 4567,
1: beh vabbè,
0: 337 654 3210, questi vanno fortissimo. E io sto pensando al mio, che non
1: anch'io.
0: Posso ripetere in diretta,
1: no.
0: per ovvie ragioni,
1: che però è sempre lo stesso da quando
0: il
1: l'abbiamo preso,
0: che ho dal 96,
1: esatto.
0: forse
1: anch'io 97.
0: 96. E mi ricordo che andai nel negozietto dove mi diedero la mia SIM, la mia prima schedina, e mi disse: vuoi scegliere, perché abbiamo così
1: perché
0: vedere.
1: Ai tempi si poteva.
0: E scelsi il numero con il maggior con la maggior ripetizione di 7
1: sì.
0: che fosse disponibile, perché il 7 è il mio numero preferito.
1: Ah,
0: quindi
1: sì.
0: ho visto un numero con tanti 7, ho detto: scusi, è lui, è il mio numero. E forse vale, perché sembra una partita di tennis il mio numero di cellulare.
1: È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. No, ma non immaginavo, anche perché non credo che adesso si possa più fare neanche quella roba lì.
0: No.
1: Preferisce questo numero o
0: no,
1: quell'altro
0: no,
1: numero.
0: Te lo assegnano e basta.
1: Te lo assegnano e basta
0: sì.
1: e stop. Invece vorrei capire come si fa uno a levare da una bolletta che neanche più arriva il pagamento. Devo capire, devo andare in una determinata azienda telefonica e devo chiedere com'è che io ancora pago da non so quanto tempo una cosa che non mi arriva neanche più, cioè che non esiste bolletta.
0: Perché dovevi, se hai fatto
1: Avevo già scritto.
0: Debito alla banca, devi dire alla banca di fermarlo.
1: No, no, se devono fermare anche loro e mandare il debito.
0: No,
1: perché mi mandi?
0: Beh,
1: no.
0: Inizia a stoppare la banca che non ti sottrae più i soldi, poi vediamo.
1: E poi loro mi dicono: perché non ci hai pagato più? Ma adesso comunque se ne parliamo e litighiamo. Comunque bravi, noi non avremmo potuto
0: io
1: offrire qualche soldo
0: al mio, ma non 2
1: sì.
0: milioni di euro. Se per il mio numero pieno di 7
1: sì.
0: volete fare un'offerta, io la valuto meglio.
1: Con
0: ecco,
1: tu vai
0: senso?
1: Via con meno di 2 milioni, anche con meno di 1 milione, ma anche meno di mezzo milione
0: per
1: secondo
0: il numero
1: me.
0: Di cellulare, poi mi levo dalle balle tutti quelli che ce l'hanno da 100 anni e chiamano così inutilmente, ma subito mi ci tuffo.

0: ricordo un Bruce Willis meraviglioso che faceva il detective. Moonlighting, Azure Rosso, Radio Capital va a chiudere Fattori C di corsa, perché come vedi già ci sono le cose messe per bene di De Gennaro.
1: Questa casa è tua, Luca De Gennaro,
0: e noi ce ne
1: questa
0: andiamo.
1: Casa aspetta a te, infatti ha già sistemato tutto, la borraccetta, l'acqua, la
0: sì,
1: playlist.
0: Domani
1: vi volete sapere in anteprima che musica vi faranno ascoltare
0: no,
1: oggi?
0: No, che fanno?
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa

0: San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano. Arnaldo Pomodoro, una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
3: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
2: Il crimine racconta la storia di un paese.
3: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
4: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Nessun incontro tra Stati Uniti e Iran in Qatar, ad annunciarlo il ministro degli esteri di Doha. Gli inviati di Washington, Witkoff e Kushner, si incontreranno con i mediatori del Qatar per discutere dei negoziati con l'Iran, ma anche del Libano. È un 43enne italiano con precedenti, l'uomo arrestato con l'accusa di aver ucciso a coltellate un pizzaiolo a Reggio Emilia ieri sera. Secondo gli inquirenti, è un cliente abituale della pizzeria. Ha ucciso il titolare 60enne perché ha rifiutato di dargli la pizza gratis. Ferita anche la sorella della vittima, che ha provato a difendere. Ecco il procuratore di Reggio Emilia, Calogero Gaetano Paci.
7: Una vicenda che è scoppiata all'improvviso in modo del tutto inusitato e che ha portato quindi all'omicidio intorno alle 22 di ieri sera del responsabile di una pizzeria qui di Reggio Emilia. Siamo in una fase davvero preliminare. Ad horas verrà inoltrata da parte dell'ufficio una richiesta di convalida del fermo, e quindi verrà inoltrato al GIP una richiesta di convalida con richiesta di adozione delle misure cautelari.
6: Prete risulta positivo alla cocaina dopo un incidente in provincia dell'Aquila. In corso ora il processo a Don Daniel, ex parroco di Rivisondoli. Il prete si è schiantato contro un guardrail, ma poi ha dichiarato di non aver assunto droghe. La cocaina trovata nel suo corpo è stata assunta per errore, spiega l'avvocato di Don Daniel. La procura dell'Aquila ha chiesto una condanna a 14 mesi di reclusione per il sacerdote. Wimbledon, in corso il primo set della sfida Arnaldi contro il francese Alice. Si gioca anche il terzo set, Paolini contro l'americana Montgomery. Sono un set pari. Oggi in campo anche Sonego, Cobolli e Berrettini. Nel tabellone femminile esordio anche per Grant. Alle 15 tornano le notizie.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione sul nostro paese, anche se rimane tutto sommato salda. Nel corso del pomeriggio alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le Alpi occidentali, la Liguria, nonché i settori appenninici centro-meridionali, specie sul versante tirrenico. Sempre bel tempo altrove. In serata e nella prossima notte, di nuovo tempo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: La band inglese che suona più americana di chiunque altra, i Def Leppard, che ho un paio di cose da dire sui Def Leppard, che però hai scelto tu.
1: Sì, sì, poi ti ne dico una io, però dille tua prima.
0: Allora, la prima che sono andato a vedere un po' i residenti, diciamo, della Hollywood Walk of Fame, no? Le passeggiate per le due strade, sì, dove ci sono le stelle. Mancano, che ne so, Robert Plant, manca Jimmy Page, ma in compenso ci sono i Def Leppard, non capisco. Forse perché suonano molto americani. La seconda, che a proposito di Page e Plant, quando andai a vedere il concerto micidiale con 250.000 persone davanti degli Zeppelin a Nebworth nel 1979, dietro di me c'era il giovanissimo Joe Elliott, che ancora non era diventato, insomma, il cantante appunto dei Zeppelin.

0: Pepper con un altro che potrebbe essere Steve Clark o uno di quelli, insomma, della prima ora.
1: Ma erano già Def Leppard, cioè li avevi riconosciuti?
0: No, erano lì.
1: E come fai a sapere che erano loro, perché, 50 anni dopo?
0: Perché a un certo punto eravamo lì pieni di entusiasmo.
1: Si chiamava entusiasmo quello di cui eravate pieni.
0: Sì, assolutamente. Certo. E cominciamo a chiacchierare, loro mi dissero: ah, noi abbiamo creato una nuova band, diventeremo famosi. Come vi chiamate? Def Leppard. Benissimo.
1: Ah, ma che bella
0: Hai
1: cosa.
0: Capito?
1: Questa è bellissima questa storia,
0: sì,
1: qua.
0: Sì.
1: Allora, invece, io l'unico motivo per cui ho messo il photograph dei Def Leppard, perché l'altro giorno stavo chiacchierando con mio figlio Enrico, che è un appassionato di musica elettronica, di urban, di techno, eccetera, ma sostiene che photograph dei Def Leppard è una delle canzoni più belle della storia. Sì.
0: Sei sicuro?
1: Ma secondo me. Sì, sono sicuro che lui lo pensi, ma nel senso che l'ha detto più volte. Ma secondo me la nuova generazione ha scoperto queste canzoni grazie ai videogiochi.
0: Ah, certo.
1: Che potrebbero essere Grand Theft Auto, oppure anche quando andava di moda, come si chiamava, Guitar Hero.
0: Sì,
1: cioè,
0: Guitar Hero,
1: chiaramente
0: sì,
1: Photograph gli è entrato da un orecchio diverso, diciamo.
0: Certo.
1: Però no, cioè, quando dice: oh, Photograph dei Def Leppard, che poi è lo stesso figlio che 10 anni fa mi ha detto: portami a vedere gli Who.
0: Ah.
1: Perché le canzoni degli Who le aveva conosciute con CSI,
0: meno
1: con altre
0: male,
1: cose.
0: Meno male. Ecco.
1: Va bene, cominciamo, ragazzi.

0: Capital Records con Nixo e Luca De Gennaro.
1: No, ma mi ricordo proprio Joe Elliott che, cioè, insistentemente diceva: abbiamo una band, faremo furore. E io che dicevo: ma che cavolo sono questi?
2: L'importante è crederci, credere nel proprio futuro, sì, specialmente sì, se c'hai 20 anni e sei a un concerto di Led Zeppelin.
1: Sì, sì, sì, meraviglioso.
2: Allora, caro Mixo, è arrivata la foto del postino più bello di Padova. Ieri ci siamo lasciati dicendo: ma com'è che c'ha scritto la mamma salentina di quello che lei ha definito mio figlio è il postino più bello di Padova? Ma ci dovevamo fidare sulla fiducia, invece adesso la foto è arrivata.
1: Da Maria?
2: Sì, da Maria, con un gatto. Il postino con la divisa da postino e un gatto in braccio.
1: Un bel ragazzo, complimenti, bel ragazzo, complimenti alla mamma del bel ragazzo. Bravi. Sono le 14:12, inizia qui Capital Records, con voi Luca De Gennaro dagli studi di Milano.
2: Mixo dagli studi di Roma.
1: Alex Paletta in regia, Stefania Tringali, Jennifer Engelman, la squadra completa.
2: Sì, anche Elisa. Oggi Elisa è in prestito perché Jennifer è in trasferta.
1: Ah, ok. Mancate soltanto voi a questo punto. Qualsiasi cosa abbiate da dire, da comunicare, l'empatia qui vige sovrana. 342-342-2190.
2: Allora, Battle of the Bands. Noi sapete che in questi giorni abbiamo, in queste settimane, stiamo facendo scontrare con i vostri voti delle band due per volta che al primo giro hanno battuto una band, la band più affine della loro storia. Certo. Infatti, i Beatles hanno battuto i Rolling Stones,
1: sì,
2: e i Blur hanno battuto gli Oasis.
1: Ancora vista.
2: Quindi,
1: qui.
2: Ancora lo so. Nel rimescolamento delle carte, che poi tra l'altro pure lì, cioè l'altro giorno, vedi, i commenti dei social sono una roba che è insopportabile.
1: Devastante, sì.
2: Sono andato a vedere i Gorillaz.
1: Uh-huh.
2: No? Bellissimo concerto alla prima estate. Sì. A me lui, Damon, quella sera lì mi è sembrato un po', non lo so, un po' spentino. Beh. Non era proprio super in forma.
1: Ok.
2: Ma che non vuol dire che io abbia parlato male del concerto, cioè il concerto è stato molto bello. Lui lo sembra che non era. Non ha idea, i commenti il giorno dopo: ah, si vede che Mix è un fan degli Oasis, allora odiate Damon. Ma che cacchio state dicendo?
1: Ma assolutamente no.
2: Amiamo,
1: anzi,
2: tutti.
1: I Blur sono fantastici, è chiaro che se devo scegliere o gli uni o gli altri, scelgo gli altri. Ma
2: comunque, oggi invece dovete scegliere tra Beatles e Blur.
1: Vabbè.
2: Strano, ok. Beatles contro Blur. E la cosa che ho voluto fare un po', diciamo, raffinata, è di mettere due canzoni degli uni e degli altri,
1: sì,
2: che hanno
1: anche
2: la caratteristica,
1: certo,
2: di essere canzoni per archi,
1: orchestrate,
2: cioè non essere,
1: sì,
2: canzoni rock, ma canzoni con l'orchestra, diciamo.
1: Ragazzi, allora, la prima è dei Beatles, si chiama Eleanor Rigby, la seconda di Universal Blur, due capolavori assoluti. 342
2: sì,
1: 342 2190, Beatles oppure Blur, a voi la scelta.

concerto dei Gorillaz alla prima estate. Damon Albarn probabilmente non lo saprà mai, ma il mantello rosso che indossava lo ha cucito mio marito. E gliel'ho chiesto io, perché lui è più bravo di me a cucire.

0: triste durante il concerto, perché è già stato un miracolo che siamo riusciti a farglielo avere per vie traverse.
1: Ah, vedi.
2: No, però non mi basta questa cosa. Allora, devi sapere, caro amico, che durante il concerto dei Gorillaz, a un certo punto, alla prima estate l'altra sera, effettivamente tutti abbiamo notato che Damon Albarn, oltre a, diciamo, la camicia, verde militare che aveva addosso, aveva addosso un bellissimo mantello rosso, molto visibile, infatti, pensavo fosse
1: il marito di questa amica che
2: ma sì, ma perché, che Veronica? Bello. Ma com'è sta cosa che tu hai chiesto a tuo marito di cucire un mantello rosso per Damon Albarn, sperando di farglielo avere, cioè, per vie traverse? È una storia, è strana questa storia.
1: È strana, sì, anche perché, cioè, non è che fosse una t-shirt qualsiasi, un mantello rosso.
2: Un mantello, tra l'altro, in una serata caldissima, per cui uno poteva anche dire, ma figurati se metto un mantello che tiene più caldo.
1: I Blur sono veramente meravigliosi. Abbiamo avuto la conferma riascoltando questa di Universal dal cantante, ovvero Damon Albarn, che ha la S più sibilantemente inglese che esista, un po' come le vece, quando io incontravo le signore un po' âgée, diciamo, no, sugli autobus o nella metro, più che altro sugli autobus di Londra, e che quelli che ti guardano e ti dicono "Hi love", anche se non le conosci,
2: I love.
1: Esatto, sì, e quando poi parlano hanno questa S che ti perfora il timpano come Damon Albarn.
2: Allora votate, continuate a votare fino alla fine dell'ora, Beatles oppure Blur, per la battaglia con delle bands. Oggi è capitata questa strana cosa, perché poi chiaramente qualcuno dice, beh, ma allora già che ci sono, voto Oasis, perché i Beatles
1: dai.
2: Che poi in realtà ne parlavo l'altro giorno, gli Oasis sono molto più Rolling Stoniani che Beatlesiani, se ci pensi.
1: Nelle armonie e melodie sono molto Beatles, diciamo che nella costruzione dei riff di chitarra sono più Rolling Stones,
2: infatti. Vabbè, comunque, Beatles o Blur, 342 2190.
1: Li metterei tutte e due se facessi una serata speciale in discoteca, magari un giorno ci pensiamo quando avrò 90 anni più o meno.
2: Sì.
1: E partirei, che ne so, con un pezzo tipo questo qui.
2: Questa si metteva. Questa.
1: Ragazzi, la metterei ancora oggi. Love Like Blood, Killing Joke su Radio Capital.

0: Comfort, un pezzo degli Arcade Fire della serie Quanto mi piacciono. A me personalmente piacciono gli Arcade Fire, li trovo bravissimi.
1: Sì, sì, sono sempre piaciuti. Sono visti proprio diverse volte, sono una bella band anche dal vivo.
0: Sì, dal vivo poi usano strumenti assolutamente inconsueti, oltre chiaramente batteria, chitarra e basso, viole, violoncelli, contrabbassi, xilofoni, glockenspiel, da qualsiasi. Veramente bravi. Questa era Creature Comfort, prima c'erano i Killing Joke con Love Like Blood, ma adesso, siccome nella seconda ora abbiamo un ospite.
1: Un ospite si gioca.
2: Capital Game. Everybody play the game.
1: A un certo punto vi mandiamo a Genova, c'è un bellissimo festival che si chiama Ulisse Fest, che è dal 10 al 12 luglio.
0: Devo dire che tu sei nato a Torino.
1: Dai,
0: sei
1: sì, però
0: cresciuto a Genova, in Liguria. Sì. Poi sei stato molti anni a Roma.
1: Sì. Adesso sono passato un attimo da Bologna, però poi sono stato tanti anni a Roma. Sì.
0: Dove vai? Prendi l'accento praticamente.
1: Certo, sì. No, però quello di Genova mi viene più facile. Come mai? Quello di Genova mi viene più facile.
0: Ma perché è più facilmente imitabile, evidentemente. Sì. No? Sì, oddio, sì. Anche quello di Roma.
1: Anche perché erano gli anni dell'adolescenza, quelli miei, quindi segnano. È roba che ti rimane. Comunque, 10, 11, 12 luglio, interessantissimo il programma dell'Ulisse Fest con un sacco di cose, anche un bel po' di DJ di Radio Capital, perché c'è Alex Paletta, c'è Andrea Prezioso, c'è Alessio Bertallò, insomma c'è un bel insieme di artisti di Radio Capital. Ma noi quest'oggi vi mandiamo al concerto dei Negramaro, che sarà all'Arena del Mare l'11 luglio.
0: Esatto, è un piattorico micifico, perché insomma Negramaro, ragazzi, dal vivo sono proprio forti, eh?
1: Assolutamente.
0: Al solito facciamo una domanda, adesso vi poniamo una domanda, diamo poi tre opzioni di risposta, una delle quali corrisponde alla risposta esatta. Risponde solo esclusivamente tramite WhatsApp al consueto 342-342-2190. Vai con la domanda.
1: Allora, la domanda riguarda naturalmente Negramaro e dice: in quale canzone dei Negramaro viene nominato l'ormai noto Verde Coniglio, che è diventato un po' una specie di simbolo dei Negramaro, il coniglio verde, ma il Verde Coniglio in quale canzone dei Negramaro viene nominato? Risposta A:
0: Nuvole e Lenzuola.
1: Risposta B:
0: Estate.
1: Risposta C:
0: Mentre tutto scorre.
1: Ok, in quale di queste tre canzoni storiche dei Negramaro viene nominato il Verde Coniglio? 3-4-2. C'è gente che scrive titoli sbagliati, scriveteli giusti.
0: Va bene. Comunque,
1: Nuvole e Lenzuola. Esatto. Estate o Mentre tutto scorre?
0: Quelle sono le tre opzioni. 342-342-2190. Il concerto dei Negramaro a Genova l'11 luglio per l'Ulisse Fest. Pronti? Via!
2: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
3: Sarà forse questo il TG0?
4: Ma forse che forse?
3: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
4: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
3: Può darsi.
4: E perché siamo intelligenza artificiale.
2: TG0.
3: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
4: Peter Gabriel.
3: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Elettrico, diesel o benzina? vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Radio Capital.

0: grandissima Peña, señoras y señores.
1: In effetti una fortissima Peña di Oasis con The Shock of Lightning. Dopo tanti anni ho avuto una conferma, perché praticamente sentivo il ritmo indiavolato di questa canzone che mi ricordava un po' i gruppi di krautrock tedeschi degli anni 70, tipo Noi, i Can, eccetera, e in effetti quel ritmo lì che si chiamava Motorik, usato anche dai Kraftwerk, no? Molto ossessivo. Noel l'ha dichiarato, mi ero ispirato appunto a quei gruppi del krautrock.
2: Perché sì. in Noi in particolare anche Paul Weller li ha citati un sacco di volte, cioè hanno lasciato proprio una scia presso il rock britannico.
1: Ma guarda, assolutamente sì, tra l'altro visto che adesso ci sono in giro questi Engin de Poitrain, devo dire che non si sono inventati musicalmente granché, perché se vai a sentire i

0: dischi dei Noi è quello, era più o meno, no?
1: Beh, certo.
0: Negli anni 70. Tra l'altro
1: non li hai messi in playlist uno dei prossimi giorni?
0: Sì, credo di sì. Ma chi, Noi? Sì.
1: Gli Angin de Poitrine.
0: Sì, sì, ma guarda, stanno ormai spopolando ovunque con una musica difficilissima.
1: Sono stati ospiti in programmi televisivi anche mainstream, di quelli tipo prima serata.
0: Ma
1: cioè,
0: hanno fatto un concerto gratuito, non mi ricordo dove, me l'ha detto Alex prima, che
1: qui a Milano, a Pordenone, dove era, una roba del genere.
0: A Montreal?
1: No, ma in Italia pure.
0: Ah sì? Ma
1: sì.
0: Comunque hanno riempito, c'era una valanga di gente proprio. A Montreal, bene, grazie.
1: Bravi gli Angin de Poitrine. Ma noi abbiamo Alessio Postino. Pronto, Alessio?
0: Pronto?
2: Pronto, ciao Deggio, ciao Mizzo.
0: Ciao. È la giornata dei postini, perché prima la nostra amica ci ha mandato la foto del figlio che fa il postino, anche tu.
1: Però suo figlio è il postino più bello di Padova. Tu invece sei il postino più bello di dove?
2: Io di Cuneo.
1: Ragazzi, ciao mio. Ma Cuneo città o Cuneo provincia?
2: Allora, l'ufficio è quello di Cuneo. Io abito a Boves, che è un paesino di Cuneo.
0: Sì, sì, un po' in mezza montagna, diciamo, no?
2: Sì, esattamente, proprio vista una bella montagna.
0: Sono dei bei posti quelli, sì, sì.
1: Quindi possiamo dire senza tema di smentite che sei il postino più bello di Boves.
2: Va bene, sì, lo accetto molto volentieri, grazie.
1: Quanti siete di postini a Boves? Quanti ce ne sono?
0: Pochi, uno, due.
2: No. Vabbè, Boves paese saremo in tre o quattro che gireremo.
0: Ah, però.
2: Se poi parliamo del centro di Cuneo, siamo più di 100 persone tra le linee interne.
1: Hai capito. Ragazzi, grandi postini.
0: Cuneo, per chi non c'è mai stato, una bellissima cittadina dove si mangia strabene, per esempio, quei cioccolatini enormi, meravigliosi, che si chiamano cunesi, che veramente quelli al rum, guarda, è meglio che non li guardi perché me li mangio tutti. Stupendi.
1: E ha un centro storico molto bello, un teatro dove ho fatto una roba, non mi ricordo come si chiama, il Teatro Toselli.
2: Il Teatro Toselli,
1: di Cuneo, bellissimo, va bene.
0: Allora
1: abbiamo fatto abbastanza pubblicità a Cuneo, andate a visitarla perché ne vale la pena, ma tu ci devi dire, perché invece ti manderemo a visitare Genova l'11 luglio, se ci dici in quale canzone di Danny Gramaro viene nominato il verde coniglio.
2: Mentre tutto scorre.
1: Bravo. Mentre tutto scorre, esattamente.
0: Esatto.
1: Canzone del 2005 che contiene questo riferimento, tra l'altro in onore del ventennale della band, il verde coniglio è diventato un oggetto reale, perché Giuliano, il cantante di Negramaro, insieme al nostro amico architetto Fabio Novembri, che salutiamo caramente, ha creato una poltrona a forma di verde coniglio, in cui c'è che ti puoi sedere nel verde coniglio.
0: Bella. Alessio, ricordati, 11 luglio a Genova. Ciao.
2: Assolutamente sì, avviso la caposquadra e prendo il giorno.
0: Bene, ciao caro.
2: Ciao, un abbraccio ragazzi.
0: Ciao.
3: Capital Game. Everybody play the game.
1: La caposquadra, cioè la capo dei postini,
0: credo di sì.
1: Per prendere il giorno di ferie, certo.
0: Grandissimo. Che buoni cunesi, mamma mia, mi è venuta una voglia, adesso non ce l'ho. Vabbè, dai.

0: Ma è nuova questa?
1: Certo, questa qui è una nuova canzone dei Rolling Stones, si chiama Divine Intervention, dall'album che esce il 10 di luglio, che si chiamerà Foreign Tongues. Ma la cosa divertente di questo pezzo è che c'è Robert Smith. Però uno dice, ma com'è? Beh, non l'ho sentito. Infatti suona la chitarra. Cioè tu hai Robert Smith dei Cure, e invece di farlo cantare gli fai suonare la chitarra. E ti dirò di più, in questo pezzo c'è anche Steve Winwood che suona le tastiere.
0: Capite
1: Rolling Stones? Così si fa. E lui ha Jagger ha raccontato questa cosa, che ha visto questo qua col rossetto con la palandrana. E ha detto, ma scusa, ma tu sei quello dei Cure? E dice, che stai a fare? Ma niente, allora vieni un attimo che suona la chitarra.
0: Ma vedi un po'. Comunque, Keith Richards avrebbe annunciato che gli Stones non faranno più un tour, ma che eventualmente potrebbero fare una residenza, insomma stare residenti per qualche tempo a Roma, perché sono molto legati a Roma. Dopodiché subito è intervenuto Vasco Rossi dicendo, uè Keith, prima di fare la residence dei Rolling Stones la faccio io. Vabbè,
1: ma lui fa quello che gli pare, non è che i giorni dell'anno sono tanti, cioè i giorni dell'anno in cui si può fare un concerto all'aperto sono tanti,
0: ma
1: per cui voglio dire.
0: Certo, infatti sono
1: che c'ha Vasco, con tutto rispetto, ma mica c'hai.
0: Ma infatti.
1: Cioè, casomai Venditti potrebbe dire, accampare diritto su Roma, non Vasco.
2: Grazie Roma.
1: In ogni caso, i nostri amici Oasis hanno quasi, non dico ancora annunciato, ma voglio dire, ormai le voci sono molto concrete, 27, cioè 2027 tour.
0: Sì.
1: E potrebbero venire a Roma, posso dirti?
0: Sì, unica data italiana potrebbe essere, ecco.
1: Sì, ma se ne fanno una, ne fanno due.
0: Dici?
1: Cioè, se fanno l'Olimpico a Roma ne fanno due o tre, secondo me rimangono lì.
0: Si fanno una residency anche loro, bello.
1: Ma sì, speriamo. Gli Angin de Poitrine hanno suonato a Rovereto, mi dice Sabina.
0: Vedi?
1: Fantastico. Data unica a Rovereto, mi piace molto.
0: Bene. Quando sento la voce di Skin mi si apre il cuore, perché ragazzi, questa donna qui è veramente speciale, secondo me.
1: Yes.
0: Dal vivo poi veramente da tutta se stessa. Questa è una canzone del 1999 che ci piace ancora riascoltare, che si intitola Secretly.

0: quanto sia in demento, proprio da paura. Ragazzi, questa donna canta in maniera secretly fantastica. Erano gli Skunk Anansie. Adesso dobbiamo annunciare chi è passato tra i Beatles e i Blur. Non ci posso credere, non lo so. Vediamo.
1: Prova a dire, secondo te?
0: I Beatles.
1: Sì, i Beatles, esattamente. Devo dire quasi il doppio dei voti. Ci sono tanti, insomma, non c'è dubbio. Comunque i Blur si sono difesi, come sempre. I Beatles passano un turno, chissà con chi se la vedranno al prossimo giro, ma intanto naturalmente venite a sentire i Beatles suonati venerdì sera al Castello Sforzesco per la serata Revolver. Tra poco, dopo le news, abbiamo Enrico Moltenni dei Tre Allegri Ragazzi Morti da noi a Radio Capital.
0: Lo riconosceremo?
1: Beh sì, c'è la maschera, esatto. Lo riconosciamo per forza.
0: Va bene, le news.
2: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
4: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, aspetta un attimo, signora, passi.
2: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
4: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.
2: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
4: Benny!
3: Viva!
2: Radio Capital. Solo bella musica.
5: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
10: Le 15 a Radio Capital, buon pomeriggio da Silvia Mobili. Non ci sarà l'atteso colloquio diretto tra i negoziatori americani e gli iraniani a Doha, però le parti si parleranno attraverso i mediatori, quindi incontri indiretti. Erano pronti a fuggire all'estero, in Spagna i presunti autori dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, arrestati oggi per far saltare in aria le auto del conduttore di Report El Muro della sua casa di Tor Vallianica, è stato usato esplosivo da cava. Ecco la reazione del giornalista.
11: Ho venuto a ringraziare personalmente il nucleo e il dottor Villani. Mi aveva promesso che avrebbe chiuso le indagini di spostarsi in procura a Velletri. È stato di parola, insomma. Credo che adesso bisognerà capire se ci sono altri livelli. Da quello che ho capito sta trapelando questo, che ci sarebbero appunto chi ha organizzato, chi ha dato fondi, chi ha dato assistenza legale. Vediamo.
10: Caldo in attenuazione sull'Italia, arrivano i temporali, ancora allerta in Francia e Spagna, la bolla d'aria calda si sta spostando sui Balcani, punte di 41 gradi a Budapest, le città da bollino rosso diminuiranno da 25 a 21, da giovedì rimarranno invece solo due bollini rossi che riguardano Catania e Reggio Calabria. Inflazione a sorpresa, cala a giugno al 3%, mentre su base mensile è rimasta ferma, anche i prezzi alla produzione invertono la rotta e sono in ribasso. Alle 16 torna Capital News.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Aveva sicuramente mangiato peperoncino. Stavo
1: bene.
0: Sì, perché per fare un pezzo così rock duro, insomma.
1: Beh,
0: no?
1: Diciamo che era un pezzo glam. Cioè, sì. Alla fine era il 73, sì, per glam, cui anche sì, lui sì, era stato molto influenzato da questo mondo qua. Sembra una roba certo, di Bowie.
0: Poi si conciava tutto con tacchi, raso, occhiali, come al solito, i più stravaganti possibile. Sembrava quasi mascherato.
1: Mascherato Elton John che abbiamo ascoltato con Saturday Night of Right for Fighting. E a proposito di uomini mascherati, Enrico Molteni dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Ciao Enrico.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Come stai?
2: Bene, in forma.
1: Bene, ottimo. Allora, i Tre Allegri Ragazzi Morti sono reduci da una visita negli Stati Uniti. Che avete fatto?
2: Siamo andati da un amico comune che conosce, Ricky Russo, ha organizzato questa serata che si chiama Spaghetti Punk.
1: Che non è la prima volta che lo organizza Spaghetti con band Punk italiane.
2: Sì, Spaghetti Punk, Spaghetti è la seconda edizione. L'anno scorso ha invitato i The Rozer, punk band vicentina, e quest'anno ha invitato una punk band, reggae band pordenonese, che siamo noi,
1: che siete voi.
2: Ah, ed è stata l'occasione, insomma, per andare a suonare a New York. Abbiamo suonato nel Lower East Side in un localino che si chiama Arlen's Grocery, molto carino, 120 persone.
1: E chi erano quei 120?
2: Diciamo 100 italiani e 20 americani amici di italiani.
1: Ah, certo, che è la cosa giusta di quando si va a suonare all'estero.
0: Per la cronaca, siamo alla radio quindi non si vede, ma Enrico ha la maschera comunque, perché
1: come sempre. I Tre Allegri Ragazzi Morti sono tre ragazzi che, voglio dire, da 30 anni esistete,
2: sì,
1: esatto, che da 30 anni hanno una maschera, per cui nessuno conosce le loro facce, come gli Angin de Poitrine,
0: come i Residents, come i Daft Punk.
2: Dobbiamo metterci i puntini per avere ancora più sulla maschera,
1: come i Daft Punk, insomma, tutte le cose. Però
0: pure i Kiss, se pensiamo bene, insomma, per molti anni sono rimasti sempre truccatissimi anche nelle interviste e non si capiva bene che faccia avessero, forse erano meglio da truccati.
1: Però posso dire che almeno i Kiss erano loro in un momento in cui se un artista andava alla radio non si vedeva, rimaneva radio
0: è vero.
1: Invece Enrico, anche se noi siamo la radio, ha la maschera perché sa che ci sono i social, ci sono le immagini, certo. Per cui, insomma, c'è sempre immagine.
0: Okay. Questa storia della maschera, tra l'altro, faccio un commento veramente un po' così, ma ti dà la possibilità anche di rimanere sempre giovane in qualche maniera, perché non si vede l'eventuale il mio crollo del viso se fossi mascherato anch'io, ecco.
2: Diciamo che si intuisce un po' dietro la maschera, perché l'occhio fuori e anche i capelli non è che sono proprio. Dovremmo fare la maschera con i capelli attaccati, quindi
1: oppure fare tipo i Rockets e dipingervi tutti con i Blue Man Group, no?
0: Sì.
1: Allora c'è un tour estivo che parte tra pochissimo, o è già partito?
2: Siamo già in corso.
1: Oggi è il 30, siete partiti il 25 a Spilimbergo, e poi il prossimo è Pergine Valsugana. Poi c'è il 9 luglio a Milano e il 19 luglio a Roma, sono due date speciali.
2: Sì, sono speciali perché suoniamo con i Sic Tamburo, che è un gruppo sempre di Pordenone e sempre mascherato, con i quali chiaramente c'è un forte legame, e Davide Giammaria, Davide Toffolo, che insomma è il cantante dei Tre Allegri, e Giammaria Cusani, che è il cantante

0: Di Sic Tamburo,
1: che tra l'altro era quello dei Prozac più, se ti ricordi, Mix, Gian Maria dei Prozac,
0: certo. Insomma, sono amici da tanti anni, hanno iniziato a suonare assieme quando erano ragazzini, quindi insomma c'è un forte legame tra di loro e niente, quindi saranno due serate speciali per noi, perché porteremo un po' così questo nostro modo di vedere la musica dal vivo in sia a Milano che a Roma.
2: Certo.
1: Ma quando si parlava di Pordenone come la Seattle italiana,
2: sì, appunto.
1: No,
2: il Great Complotto.
1: Sì. Voi e i Sic Tamburo, in che situazione eravate? Cioè, eravate molto giovani, insomma.
0: Allora, io ero giovanissimo troppo, nel senso che io sono nato nel 76, quindi in questi anni si parla dell'80, 81, 79, quindi insomma ero veramente un bambino. Mentre Davide e Gianmaria, che sono più grandi di me, e l'hanno vissuto da ragazzini.
1: Da ragazzini.
0: Erano quelli che venivano chiamati mini kid loro. Mm. Erano i ragazzini che giravano insomma un po' per la città.
1: Mini kid
0: venivano chiamati, sì. E chiaramente sono rimasti, come dire, molto segnati da quello che stava succedendo nella loro città in quegli anni.
2: A Pordenone, stiamo parlando.
0: A Pordenone, perché appunto c'era il grande complotto, e quindi tantissimi giovani suonavano, avevano i gruppi, avevano questa cosa del look, no? Dovevano essere stilosi, c'era certo. Molto fermento in città. Loro erano molto giovani, quindi hanno assorbito tutta questa cosa per poi dopo restituirla in questi ultimi
2: Ma questi di ultimi tutto anni. Quel fermento pazzesco che appunto c'era a Pordenone, perché io ricordo che quando abitavo a Londra condividevo l'appartamento con un ragazzo di Pordenone, Gomiero si chiamava, e mi raccontava appunto di tutto questo humus pazzesco che c'era. È rimasto qualcosa?
0: Ma allora, devo essere sincero, è rimasto sicuramente il ricordo e tantissime persone che continuano a essere appassionate di musica e a seguire la musica. Tendenzialmente il gruppo, se tu fermi la gente per stare a Pordenone e chiedi qual è il gruppo preferito, ti dicono i Divo. Comunque c'è questo rischio.
2: Ah.
0: E anche insospettabili che fermi per strada.
2: Ma
0: però,
2: che meraviglia.
0: Però si fantasticava su una linea aerea Pordenone Akron addirittura per tenere il rapporto tra questi, diciamo, modi di vedere la musica.
2: Ah.
0: E oggi, diciamo, non è proprio più così vivace, però noi speriamo sempre poi insomma in qualche nuova onda che arriverà.
2: Certo.
1: Allora, intanto cominciamo ad ascoltare un brano dei Sic Tamburo, per la precisione, poi ne ascolteremo uno dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Sic Tamburo, che ricordiamo saranno insieme ai Tre Allegri Ragazzi Morti in due date, diciamo, centrali di questa tournée estiva, cioè il 9 luglio a Milano al Circolo Magnolia e poi il 19 luglio a Roma al Euro Social Park,
2: sì.
1: Che è evidentemente all'Euro.
2: Certo.
1: Sic Tamburo con un gioco.

0: Poi ci si lamenta che non c'è bella musica in giro, ma senti che bravi, a proposito di nomi particolari, tre allegri ragazzi morti, oggi abbiamo Enrico ospite e questi i Tamburo Malassi, Malato.
1: Sì,
0: Tamburo Malato.
1: Sic Tamburo,
0: è fantastico. Sì.
1: Il brano si chiama Buongiorno Nuovo, Sic Tamburo, che saranno insieme ai tre allegri ragazzi morti in questo doppio bill che li vedrà protagonisti insieme nelle date di Roma e di Milano. Milano il 9 luglio e Roma il 19, andate a vederli. Allora, ma mi dicevi di una notizia, di una notiziona per Pordenone, si può già dire della capitale?
2: Beh, certo.
1: Certo,
2: sì,
1: è
2: sì,
1: già
2: sì.
1: ufficiale.
2: Sì, sì, sì.
1: Nel 2027 Pordenone sarà capitale italiana della cultura.
2: Sì.
1: Cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Ci dobbiamo aspettare. Chiaramente Pordenone è una città piccola, però è comunque vivace dal punto di vista culturale. C'è il cinema muto, c'è Pordenone Legge, insomma ci sono tante attività.
0: Ah, è bello.
2: Tutto quello
1: cinema
2: che
1: cinema muto è un festival, eh? È il festival del cinema muto, l'ho sempre notata questa cosa.
0: Ma cinema muto dell'epoca del muto o cinema muto attuale?
2: No, cinema muto dell'epoca.
0: Ah, che meraviglia, ragazzi!
2: Sì, è bellissimo. È un festival bellissimo perché poi
0: ci sarà tutto l'espressionismo tedesco, quindi una cosa...
2: c'è tantissima roba e la cosa bella è che gli ospiti che poi vengono al festival sono pochi, molto anziani, e sono quelli che in quei film là erano bambini,
0: cioè, ti credo, cioè...
2: chiaramente sono poi per gli ospiti che hanno partecipato alle
1: produzioni. Ma poi ci sono cose tipo proiezione del film con la band o l'orchestra,
2: certo,
1: che fa musica dal vivo.
0: Che bello.
2: Sì, è un festival molto bello e lo fanno da tanti anni a Pordenone, così come fanno, ci sono tante attività a Pordenone. Chiaramente l'occasione della capitale della cultura sarà il momento per aumentare la posta in gioco, nel senso,
1: certo,
2: quindi ci saranno e adesso insomma chiaramente io neanche lo so di preciso, però so che tutti si stanno muovendo per fare
1: ma tu che vivi a Milano, tra l'altro in una delle zone più belle di Milano, devo dire, Enrico, vive su i Navigli, ma poi sai quelle che uno dice vabbè, proprio dove vuoi vivere a Milano? Lì, a quell'angolo di quel Naviglio, lì
0: privilegiato, bravo.
1: Sì. Ma ci torni a Pordenone ogni tanto?
2: Sì, certo. Sì, torno spesso, anche perché poi diciamo io adesso lo dico, ho ancora la residenza là comunque.
1: Ah,
2: c'è la mia famiglia, c'è il gruppo, c'è, sono tutte le attività, sono là. Sono venuto qua a Milano così un po' per vedere com'era la situazione ed è da 16 anni che sono qua a controllare.
0: Certo. E poi tranquillamente andare a fare la spesa senza avere nessuno che ti... no, perché voglio dire, i ragazzi morti sono comunque famosi, ma di fatto nessuno conosce il vostro viso, per cui potete andare tranquillamente in giro, no?
1: Ma devo dirti, sai che a me è successo più volte di passeggiare per i Navigli con degli amici, di incontrare Enrico, ci salutiamo, come stai qui e là,
0: perché tu sai le sue fattezze.
1: Beh, certo, ci conosciamo al di là del lavoro, diciamo.
0: Okay.
1: E poi, dopo che ci siamo salutati, dire a quei amici: lo sai chi era lui? Era uno dei tre allegri ragazzi.
0: Ma non devi dirlo. Scusa, tutta sta fatica per mantenere l'anonimato, ragazzi. È importante.
2: No, ma poi è bello perché quelli che effettivamente mi riconoscono, comunque sono rispettosi, si avvicinano e mi dicono un po' sottovoce: ciao Enrico, come va? Tutto bene?
1: Esatto. Allora, Dani ci dice una cosa che effettivamente mi sono ricordato dopo aver letto il messaggio. Davide e Gianmaria, cioè Davide Toffolo e Gianmaria Cusani, facevano parte dei Futuritmi, primo gruppo pop di buon successo da Pordenone. Ma sai che io credo di avere un disco dei Futuritmi?
2: Beato te, io non ce l'ho. Due ne hanno fatti e sono per me bellissimi e
0: sarà anche da

0: Collezione, no?
1: Cioè... Sono da collezione, sono due bei dischi e adesso speriamo che Davide e Gianmaria non mi stiano sentendo perché...
2: No.
1: No, perché io da tanto tempo che dico, cavolo, quello era un gruppo figo, loro invece essendo il loro primo gruppo forse hanno sempre un po' di... Ma no, dai, no, non
0: vuole... Tempo, così...

0: Come, provincia di Brescia.
1: Sì. Mm-hmm.
0: Mogliano, provincia di Treviso. Il 31 luglio, 29 agosto, quindi andiamo a fine estate, a Sant'Antioco, provincia di Cagliari, per finire in gloria a Novara. 18 settembre, gran finale a Scarabocchi di Novara.
1: Esatto. Sì, e vedremo, poi il calendario è sempre in aggiornamento.
0: Mm. Ok, allora ti ringrazio Enrico Molteni dei Tre Allegri Ragazzi Morti, salutaci gli altri due ragazzi morti.
2: Sì, tenete subito duro, mi raccomando, perché siete troppo forti da troppi anni, per cui siete una bandiera veramente della musica indipendente italiana. Bravi.
1: Grazie,
2: ragazzi.
1: Mixo.
2: È così.
0: A presto.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia.

0: Valle del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini, No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
2: Si è mai pronti a diventare genitori?
3: Avremo un bambino.
2: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumph e Monia Chokri.
3: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
2: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
3: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
4: Ma sì, lo saremo.
2: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
1: Radio Capital, solo bella musica.
5: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Alessandro manda il messaggio 342-342-2190 e dice: è successo qualcosa a Gianluca Grignani? Come mai lo passate? Allora te lo spiego, l'ho scelta
1: cioè,
0: io.
1: Non è che tutte le volte che passiamo... No.

0: canzone qualcuno è morto.
1: E poi se no portiamo sfiga. No,
0: infatti.
1: Io ho riascoltato qualche giorno fa questa canzone, ho rivisto la faccia di Gianluca Grignani quando incideva questa canzone e ho proprio detto che bella che è.
0: Beh, ma no, quindi ho detto, ma certamente.
1: È una canzone meravigliosa, ma che cavolo gli vuoi dire?
0: Un classico delle canzoni italiane, e devo dire che in quel momento lì Gianluca Grignani era quello che sulla carta sarebbe stato veramente il nuovo Vasco Rossi, sì. Cioè il nuovo super cantautore rock, guarda, bello e maledetto, anzi molto più bello di Vasco, con tutto rispetto per Vasco.
1: Ma veramente, cioè, un bellissimo ragazzo Gianluca Grignani. Senza, ricordo una discografica, quando andavamo un po' a elemosinare i dischi, ti ricordi, no? Nelle case discografiche, quando
0: sì, certo.
1: Ci riempivano le borse gentilmente, e mi ricordo che la discografica mi disse: abbiamo questo nuovo artista, guarda, mi fece solo vedere la fotografia, e io, e io le dissi: ragazzi, questo qui, anche soltanto come faccia, è pazzesco.
0: E poi ha fatto questo, quel disco, quello lì, diciamo, l'album di esordio, Destinazione Paradiso. Mamma mia, ragazzi, niente male.
1: C'è stata poi la polemica con Laura Pausini, che l'ha rifatta gridandola, diciamo la verità. Insomma, Grignani non ha apprezzato, neanche io. Vabbè, dai.
0: Vabbè. Fossero questi i problemi.
1: Ah, beh, per carità, okay. Certo.
0: Allora, ci piace molto un album di Kurt Vile, un bravissimo cantautore della Pennsylvania, che tra l'altro, pur non essendo della città di Philadelphia in Pennsylvania, ha intitolato il suo nuovo album Philadelphia's Been Good to Me. Ah. Philadelphia è stata buona con me. Magari ci è andata a studiare, che ne so, perché lui è di un posto che si chiama Lansdowne.
1: O forse parla del formaggio.
0: Formaggio, comunque niente. E comunque è molto spiritoso Kurt Vile. Io l'avevo visto in un piccolissimo showcase quando era proprio esordiente, uno simpatico e spiritoso, che ha detto di volere sfidare amichevolmente dei miti del rock come Bruce Springsteen e Neil Young, proponendosi scherzosamente come il loro erede in versione operaia.
1: Vabbè. Cosa vuol dire?
0: Non so. Comunque, sentite che bella questa canzone del nuovo album di Kurt Vile, che si chiama Rock o Stone. Rock, dice il rock di pietra, diciamo. Rock of Stone, sì. Però O-S con l'apostrofo. Kurt Vile, novità su Radio Capital.

0: Sicuramente non mancherà questa canzone nelle scalette del programma Radio Capital Yacht Rock, che vi terrà compagnia quest'estate la sera, perché è molto yacht rock questa canzone.
1: Fa star bene, guarda. Gli impasti vocali di Crosby, Stills & Nash, e magari anche con Neil Young,

0: sono veramente terapeutici.
1: Sì. Sai che ha una storiella questa canzone, perché si chiama Just a Song Before I Go, solo una canzone prima di andarmene. Nasce dal fatto che tanti anni fa, metà degli anni 70, Graham Nash, che è l'autore di questa canzone, sì, era alle Hawaii e stava per partire per andare all'aeroporto per tornare a Los Angeles. Insieme a lui c'era uno spacciatore, il quale gli ha detto: visto che tu sei cantante, se sei un così bravo autore, fammi vedere che nei prossimi 20 minuti, prima che arrivi il taxi che ti porta all'aeroporto, mi scrivi una canzone.
2: Ah, ha scritto, no, questa?
1: E lui dice: perché dovrei farlo? Dice: ma scommettiamo $500. Lui si mette lì e in 20 minuti scrive questa canzone.
0: Vedi?
1: Graham Nash ha raccontato in un'intervista di aver ancora conservato quei $500, cioè non li ha mai spesi, cioè li ha vinti dallo spacciatore.
0: Cioè,
1: la prima volta che uno si fa dare i soldi allo spacciatore,
0: veramente.
1: Il contrario, e se li ha conservati come esempio che lui può scrivere una Just a Song Before I Go, una canzone prima di andarsene via in 20 minuti, non è male.
0: Hai capito. Vista questa bella atmosfera e visto il caldo torrido che ci sta veramente rompendo le palle da morire, la roba che non se ne può più, io continuerei con queste atmosfere così. La versione spagnoleggiante,
1: anche questo yacht, però un po' yacht.
0: Se guardi, io lo trovo meraviglioso, questa versione di Light My Fire. Molti storsero il naso quando uscì. Era José Feliciano che fu ringraziato da Carlos Santana perché in qualche modo sdoganò la musica del Sud America in tutto il mondo con questa versione appunto del classico dei Doors, Light My Fire.

0: Ma che band pazzesca i Doors. Voglio dire, uno ricorda sempre Jim Morrison perché è una figura veramente ingombrante, la sua, un poeta più che un cantante, ma pure gli altri ragazzi, Robbie Krieger, John Densmore,
1: Ray Manzarek.
0: Ray Manzarek, sì, assolutamente, questa era meravigliosa. Riders on the Storm, parlava come al solito di una delle fisse di Jim Morrison, ovvero la figura dell'autostoppista assassino, ispirato, sì sì, ispirato alla figura di un tale Billy Cook, veramente esistito, serial killer, che nel 1950 uccise 6 persone facendosi dare dei passaggi, faceva l'autostop e quelli accoppava. Mamma mia che roba brutta.
1: Allora Rick ci scrive un messaggio interessante, dice: dedicherei questa canzone Riders on the Storm a tutti i riders, per l'appunto,
0: sì,
1: che si fanno il mazzo in questi giorni,
0: sì,
1: infernali,
0: sì,
1: in,
0: sì,
1: giro in bicicletta a consegnarci le cose, e chiude dicendo: e dategli la mancia. Questa è veramente una cosa che dovremmo tutti fare sempre.
0: Ma non c'è l'abitudine in Italia, perché all'estero invece è assolutamente di rigore, voglio dire,
1: no, no,
0: questi,
1: no,
0: poveri
1: da,
0: ragazzi,
1: anche al ristorante, insomma, voglio dire, anche,
0: certo,
1: un po' dappertutto. Quindi sì, è importante dare la mancia ai ragazzi che vengono a portare le cose a casa nostra.
0: Avete
1: le
0: presente
1: pizze, cose.
0: Che cosa fanno, cioè in che orari, con che condizioni meteorologiche
1: e
0: col
1: quanto
0: freddo,
1: poco guadagnano, tra l'altro.
0: Bravo, infatti assolutamente solidarietà, bravi ragazzi, siamo con voi. Allora Angelo, gli viene sonno, sdraiato sul divano, col ventilatore acceso, avrei bisogno di rock and roll duro tipo questo. Get ready baby, adesso salti in aria, si intitola She Sells Sanctuary su Radio Capital, The Cult.

0: l'altro Ian Astbury, il cantante appunto dei Cult, diventerà poi successivamente anche il cantante dei Doors, quando insomma Manzarek e compagnia bella cercavano un cantante. Devo dire che si è comportato bene, perché timbro vocale molto simile, anche l'aspetto molto simile.
1: Sì, sì, sì, decisamente. Tornando un attimo ai Rider prima di salutarci, Fausto ci dice, ci precisa che almeno nel posto dove sta lui, l'ordinanza comunale in questi giorni di gran caldo impone di far lavorare solo i rider in scooter e auto, non quelli in bicicletta, perché fa troppo caldo. Però dice molti ignorano questa causa. E poi invece un'ascoltatrice diceva la mancia dovrebbe non esserci se loro venissero pagati meglio, ma in realtà no, non è vero, nel senso che poi anche se ci fosse, cosa che auspichiamo, un riconoscimento economico più adeguato di quelli che fanno quel mestiere, la mancia è sempre una cosa che fa piacere, ma è sempre una cosa che è giusto dare, insomma.
0: Ma certo che sì, ti fai servire a casa, cavolo, dai la mancia, no? Vabbè.
1: Anche Ale dice, il datore di lavoro che deve dare delle paghe adeguate, sì, però anche la mancia, cioè ragazzi, non sarà mai troppo,
0: esatto.
1: Ok, quello è quello che prendono questi ragazzi. Ci sentiamo domani, ragazzi, adesso ci sono le news, poi c'è Marco Biondi.
0: Sì.
1: Mi sembra che ci siamo detti tutto quello che ci dovevamo dire, quello che volevo dire ho detto, quello che volevo fare ho fatto.
0: A risentirci, ciao.
2: Quest'estate vieni in Romagna, spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna, scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più... Ah,
3: perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Dottore, telefono per mio marito.
8: Mi dica, che succede?
7: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
8: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
9: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Le notizie delle 16, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. I raid israeliani continui su Gaza, 8 morti e 26 feriti nella striscia nelle ultime 24 ore e il ministro delle finanze israeliano Smotrich dice siamo pronti a istituire 3 insediamenti nel nord della striscia. All'IMES denuncia condizioni terribili per i Gazawi il patriarca latino di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa, che la scorsa settimana è stato in visita nella striscia.
12: È un disastro, ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste, non c'è più Rafah. Gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano, e soprattutto i bambini. La gente vive nelle tende, quindi in mezzo c'è una situazione igienica anche molto degradata, come potete immaginare, che è una grande pena. Non riesco a comprenderlo, onestamente, non riesco a comprenderlo.
11: Non è un attentato terroristico, a Monaco si indaga per tentato omicidio, dice il procuratore generale. In un'esplosione sono rimasti feriti un oligarca ucraino, sua moglie e il loro figlio 13enne. Enzo Palizio.
13: La coppia in condizioni critiche, il figlio ha invece ferite più lievi. Un ordigno esploso in un edificio lungo il confine con la Francia era dentro una borsa piazzata nell'androne. Sul luogo sono stati ritrovati bulloni e pallini. L'uomo di 58 anni è Vadim Ermolaev, un miliardario con attività in diversi settori che ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per quella cipriota. È stato a lungo ritenuto un broker di affari opaci tra ucraini e russi. Kiev lo ha messo sotto inchiesta e dal 2023 anche sanzioni, con l'accusa di aver portato avanti le sue attività nella produzione di alcol in Crimea anche dopo che è stata occupata dalla Russia. Le autorità monegasche cercano un sospetto che è fuggito a piedi, forse diretto in Francia.
11: L'Organizzazione Mondiale della Sanità convoca una riunione di emergenza sul caldo. Si terrà il 6 luglio, coinvolti gli stati europei. Si parlerà di come affrontare le prossime ondate. Le estati future saranno più difficili, questa è stata la prova generale, dice l'OMS, che aggiunge: nelle ultime 24 ore in Italia sono morte 5 persone per il caldo. Molestie e offese a 7 colleghe, licenziato un manager di Balenciaga. Il quarantenne lavorava nello stabilimento di Scandicci. Un'indagine della casa di moda ha confermato contatti fisici non consenzienti, frasi offensive, un caso di discriminazione razziale. Lui ha fatto ricorso, ma il tribunale ha confermato il licenziamento. I suoi comportamenti sono stati considerati lesivi e offensivi della dignità personale. Lo sport: Jasmine Paolini al secondo turno di Wimbledon. La tennista italiana ha battuto in 3-7 la statunitense Montgomery. Tra le azzurre avanti anche Tyra Grant. Nel singolare maschile in corso la gara tra Arnaldi e Alice. Siamo nel corso del quarto set, il francese è avanti 2-1, nel quarto Alice è avanti 3-2. Oggi esordio nei championships anche per Sonego, Berrettini e Cobolli. Prossima edizione di Capital News alle 17.
14: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
15: Nelle prossime ore serali e notturne avremo di nuovo tempo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani poi tempo soleggiato su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi, pressoché sereno invece al sud. In giornata temporali in aumento, specialmente sulle regioni settentrionali, anche se qualcuno sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
16: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
17: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
16: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
18: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
19: Thank you.

0: Prosegue Capitol Records in questa giornata di martedì 30 giugno, ultimo giorno del mese di giugno, erano gli U2.
1: Capitol Records con Marco Biondi.
0: Beh, in questi giorni di semifinali e domani finale della battaglia dei riff, in apertura mettiamo qualche brano che è stato eliminato, insomma. Anche Pride in the Name of Love non ce l'ha fatta a passare il turno, non mi ricordo con chi si era scontrato adesso perché sono state tante le battaglie, però non ce l'ha fatta ad arrivare neanche in semifinale, quindi abbiamo omaggiato gli U2 risuonando Pride in the Name of Love con il riff che partecipava appunto a questa battaglia dei riff che oggi vede appunto la seconda semifinale. Ieri abbiamo eletto il primo brano, il primo riff, anzi finalista, che è Wall of the Love delle Zeppelin. Oggi vedremo con chi si batterà domani Wall of the Love nella finalissima che andrà in onda domani a quest'ora sempre su Radio Capital. Allora, anche oggi abbiamo brani riff che si scontrano fra di loro. Io partirei subito con la prima votazione. Sono Marco Biondi, siamo in diretta su Radio Capital. Tommy è in regia da Roma, Elisa è in redazione da Milano. Siamo qua, caro Tommy, vogliamo ascoltare subito i due riff dei gara 1 per questa semifinale? Allora, innanzitutto c'è questo riff. Foxy Lady, semifinalista in questa battaglia dei riffs, che oggi se la vede contro questo riff. Amici, apriamo le votazioni subito da questo momento. 342-342-2190. Il vostro preferito è il riff di Jimi Hendrix di Foxy Lady oppure è il riff di David Bowie di Heroes? A questo punto, via con le votazioni, scopriremo chi passerà il turno. Intanto, io vi lascio con una doppietta anche oggi che ci riporta al 1996.

due brani che ci hanno riportato nel 1996, prima Suede con Beautiful Ones, uno dei riff di chitarra fra l'altro più famosi del Britpop, vogliamo dirlo, di quel periodo, e poi il grande Neffa con I Messaggeri della Dopa con Aspettando il Sole, una pagina di rap italiano meravigliosa da non dimenticare, anzi da ascoltare sempre. Allora, stiamo facendo la seconda semifinale della battaglia dei riff. Ci sono messaggi di delusione da parte vostra, di riff per voi numeri uno assolutamente, che non sono arrivati neanche in semifinale, lo so, ci sta, siete voi che avete votato amici. Vi do il risultato di gara 1 di questa seconda semifinale. Bisognava votare fra Foxy Lady di Jimi Hendrix e Heroes di David Bowie, i rispettivi riff, e qui non c'è stata proprio battaglia. Foxy

Anche questo un riff passato alla storia, chiaramente Spencer Davis Group è il riff di Gimme Some Lovin' che se la vede con quest'altro riff. A questo punto apriamo le votazioni 342-342-2190. Vi piace di più il riff di Gimme Some Lovin' di Spencer Davis Group oppure il riff di Money dei Pink Floyd? Intanto una novità che arriva, beh, è il singolo che già conosciamo molto bene dall'album The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney, qui canta insieme a Ringo Starr.

0: You Give Me Something, Jamiroquai su Radio Capital in Capital Records. Allora diciamo anche il nome del vincitore del riff, vincitore per gara 2. Give Me Some Lovin', Spencer Davis Group si è preso il 10% e invece Money dei Pink Floyd si è preso il 90%. Quindi amici, c'è uno scontro adesso definitivo per eleggere la seconda finalista della grande finale di domani e quindi rifacciamo ancora una volta un'altra votazione, l'ultima per oggi. Il numero è sempre quello 342 342 2190. Sentiamo il primo riff vincitore, questo. Il riff dei Heroes di David Bowie e si batte adesso, si scontra contro il riff dei Pink Floyd, chiaramente. Quale preferite, amici? Votate il riff, mi raccomando, non la canzone. Votate il riff 342-342-2190, Heroes di David Bowie oppure Money dei Pink Floyd.
1: Alla voce Chris Martin.
2: Look at the stars, look how they shine for you.
3: Alla chitarra Nile Rodgers.
1: Al piano Billy Joel.
4: Ai piatti Earth, Wind and Fire. Alle tastiere Art of Noise.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura.

0: Ingresso gratuito. Registrazione su Eventbrite.
1: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
2: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
5: ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Bob Dylan, Knock on Heaven's Door su Radio Capital in questo pomeriggio, 16:34 minuti, siamo in diretta, Marco Biondi al microfono, Tommy in regia da Roma, Elisa in redazione da Milano. Diamo il nome del vincitore a questo punto del riff, del secondo riff finalista. Lo scontro finale era fra il riff di Heroes di David Bowie contro il riff di Money dei Pink Floyd. Amici, è stata una battaglia tiratissima, voto contro voto, ma il vincitore è questo.

Questo è il secondo riff finalista che domani, nella finale definitiva di tutto il mondo, che si terrà domani a quest'ora, alle 4, anzi appena comincerà la seconda parte di Capitol Records, i Rosy David Bowie, il riff se la vedrà contro il riff di Wall of the Love dei Led Zeppelin. Sono questi i due finalisti, domani sarà una grande battaglia. Grazie amici per i vostri voti. Adesso andiamo avanti con Capitol Records, tante cose succedono sempre, spesso e volentieri abbiamo degli anniversari di album da festeggiare e oggi ne abbiamo ben due. Il primo arriva ora perché il 30 giugno del 1986 usciva un album di Madonna che è quello che le ha fatto fare proprio boom in giro per il mondo. Già era famosa, già aveva avuto successo, ma True Blue, questo è l'album di cui sto parlando, è praticamente, vedendo la tracking list di oggi, una specie di greatest hits, insomma. E allora due brani da True Blue di Madonna per festeggiare questo album pubblicato il

0: E beh, insomma, è un greatest hits. Vedendo la tracking list oggi, abbiamo messo un paio di brani dall'album True Blue di Madonna, che oggi compie 40 anni tondi tondi, uscito il 30 giugno 1986. Beh, nell'album ci sono 9 brani, fra cui, vabbè, True Blue che abbiamo ascoltato, La Isla Bonita che abbiamo ascoltato, in più aggiungete Papa Don't Preach, Open Your Heart, Live to Tell, Where's the Party, ce ne sono, insomma, sono stati estratti ben 5 singoli e sono praticamente quelli che vi ho detto. Un album che, se vi piace Madonna, insomma, da avere sicuramente fra i suoi album più importanti. Era True Blue, appunto, l'album di Madonna.
1: Capital Game. Everybody play the
0: game. Ce l'avete il cellulare vicino, amici? E ormai tutti, sempre. Chi non molla più il cellulare? Sto viziaccio. Allora, amici, Capital Game arriva adesso, pronto per regalarvi un accredito che vale per 2 persone per una data dell'Ulisse Fest, la festa del viaggio. Sono un sacco di eventi che si terranno dal 10 al 12 luglio a Genova per la 9ª edizione della festa del viaggio di Lonely Planet. Attenzione, perché tutta Genova è mobilitata per la cosa. Ci saranno eventi un po' in giro per la città, dai palazzi storici alle piazze, al porto antico, i moli, i giardini, eccetera eccetera. Io vi regalo adesso un accredito per 2 persone per vedere il concerto di Julian Marley ai Giardini Luzzati di Genova il giorno 9 luglio. Julian Marley è uno dei figli di Bob Marley, chiaramente, ed è uno che ha vinto l'anno scorso, anzi 2 anni fa, il Grammy Awards per il miglior album reggae col suo album del periodo, insomma, quindi è uno che sta portando avanti veramente il reggae ad altissimi livelli. Vi consiglio di andarlo a vedere, al di là dell'accredito che ora regaleremo sicuramente a un fortunato, che però, fortunato tra virgolette, perché deve darmi la risposta esatta. Risposta esatta, come sempre, difficilissima. Allora, Julian Marley è figlio di quale leggenda della musica reggae, cari amici? Risposta A, Bob Marley. Risposta B, Jimmy Cliff. Risposta C, Peter Tosh. Dai, 342 342 21 90.

0: Jeff Buckley, questa è Grace su Radio Capital. Ci stiamo collegando adesso con Elisabetta da Palermo per il nostro Capital Game. Ciao Elisabetta.
1: Ciao Marco.
0: Ciao, come stai? Benvenuta su Radio Capital intanto, stai bene?
1: Grazie mille, sì, benissimo.
0: Quindi
1: Radio Capital
0: tu...
1: è la mia radio del cuore, quindi benissimo.
0: Mi fa piacere, grazie. Quindi se vincerai tu farai questo viaggio da Palermo per andare a Genova, che è una città bellissima fra l'altro. E approfitterai per visitarla anche. Bene.
1: Sì,
0: allora, domanda molto facile, Elisabetta, perché se uno si chiama Julian Marley, di chi sarà figlio? Di Bob Marley, Jimmy Cliff o Peter Tosh?
1: Credo Bob Marley.
0: Credo proprio di sì. Credo proprio di sì. E allora per te, cara Elisabetta, un accredito per due persone per vedere Julian Marley, appunto, ai Giardini Luzzati di Genova il prossimo 9 luglio, va bene?
1: Grazie mille, Marco.
0: Grazie a te, ciao Elisabetta, buona giornata e buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: Un abbraccio, un bacio e adesso vi lascio con la nostra redazione con le ultimissime news.
2: Capital Game. Everybody play the game. Questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
3: La musica di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con la chitarra Wah Wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aeree, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
2: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione

0: Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
3: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
2: Il crimine racconta la storia di un paese.
3: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
4: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
5: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
1: Scuole! Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: Le notizie delle 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Nuovo schiaffo a Trump, la Corte Suprema mantiene lo ius soli, l'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale del presidente americano. Invece i giudici hanno respinto il tentativo di Trump di porre fine al diritto alla cittadinanza per nascita. L'ordinanza di Trump, secondo la Corte, è una violazione del 14° emendamento della Costituzione, che stabilisce che tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti sono cittadini americani. Sul fronte Medio Oriente, intanto domani a Doha ci saranno solo colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Sul tavolo lo sblocco dei beni iraniani e Hormuz. Mentre Teheran assicura, smineremo noi lo stretto, non serve l'aiuto di altri paesi. 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido, lo certifica l'OMS. In tutta Europa i pronto soccorso si stanno riempiendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record, si legge nella nota dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il 6 luglio ci sarà una riunione d'emergenza con gli stati dell'Unione Europea. A Monaco il procuratore generale esclude la pista del terrorismo per l'esplosione che ha ferito 3 cittadini ucraini, tra cui l'oligarca Vadim Ermolaev. L'inchiesta procede per tentato omicidio. Restano in condizioni critiche lo stesso Ermolaev e la moglie, mentre il figlio 13enne è rimasto ferito in modo meno grave. Anche Amazon taglieggiata dall''ndrangheta a Gioia Tauro. È quanto emerge dall'inchiesta Restauro della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Andrea Lucatello.
4: Secondo gli investigatori, la cosca Piromalli avrebbe puntato a controllare le future assunzioni del sito logistico di Amazon previsto nell'area portuale di Gioia Tauro, trasformando un investimento destinato a creare centinaia di posti di lavoro in un'occasione di potere criminale. Dalle intercettazioni

0: emerge che il boss, Giuseppe Piromalli, progettava già cooperative, furgoni e personale da inserire nel futuro hub. Stando alle intercettazioni, il patriarca dell'Andrangheta non sapeva nemmeno cosa fosse Amazon. È quella delle trasmissioni, si chiedeva, ma sapeva che doveva sottostare alle sue regole. Amazon, che dal 2022 versa regolarmente oltre 1 milione di euro l'anno per la locazione dell'immobile, precisa che il mancato avvio del centro dipende esclusivamente da valutazioni operative e di pianificazione logistica.
1: Il Vaticano Papa Leone ha nominato Suor Alessandra Smerilli prefetta del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Entrerà in carica il 1 settembre. È la terza donna a guidare un dicastero della Curia Romana, in un percorso di crescente presenza femminile ai vertici della Santa Sede. E siamo allo sport, un aggiornamento per gli azzurri impegnati a Wimbledon. Matteo Arnaldi è stato eliminato al primo turno del torneo, vanno avanti invece Jasmine Paolini così come Caterina Grant. Per quanto riguarda i mondiali di calcio, questo è il programma di oggi: alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia Svezia, poi nella notte alle 3 Messico Ecuador. Alle 18 torna Capital News.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

I Love America, Patrick Juvet ci ha riportato indietro al 1978 nel pieno del fenomeno disco music. Insomma, Patrick Juvet è uno che ne ha beccati un po' di successi. Fra l'altro questa canzone è scritta da lui, ma anche da Victor Willis. Chi era Victor Willis? Beh, era uno dei Village People, era il fondatore, anzi, uno dei fondatori dei Village People, e poi anche da Jacques Morali, che era colui che produceva sia Village People che anche Patrick Juvet. Fra l'altro Patrick Juvet, anni e anni, decenni passati con l'idea che fosse francese, vero Tom? Ne parlavamo a microfoni spenti, invece svizzero, nato a Montreux, e si è fatto una bella carriera comunque anche lui. Tra l'altro quell'anno, nel 78, era in Italia a cantare I Love America al Festival Bar di quell'anno. Perso per dire quanto successo ha avuto anche in Italia questa canzone. Brano intramontabile della disco, amici, è iniziata la quarta ora di Capital Records. Radio Capital è questa, io sono Marco Biondi, Tommy è in regia da Roma, Elisa è in redazione da Milano. 17:08 minuti, arriva il gioco dei 5 elementi, che oggi parte subito col primo elemento sonoro, che è questo. Baby. Non è difficile però, sai Tommy, non è difficile secondo me. Ora, è vero però una cosa, come dico a volte, se lo conosci, lo riconosci. Se non lo conosci, beh, tanti potrebbero non conoscerlo questo brano in realtà. Riascoltiamo il primo elemento sonoro. Baby. Ancora una volta, Tommy, ancora una volta. Baby. Dai, di chi è questa voce, questo suono particolare, questa atmosfera particolare, di chi è? 342-342-2190.

It's all right, I think I'm paranoid. Sono i Garbage su Radio Capital, in Capital Records. Allora, qualche anniversario, qualche ricorrenza di oggi. Oggi compie 75 anni, amici, Stanley Clarke, il grande Stanley Clarke. Adoro quel musicista, adoro quel jazzista, adoro quel bassista, adoro tanti album che ha fatto, meravigliosi. 75 anni, complimenti a lui. Poi ci sono tanti

0: auguri chiaramente. Poi ci sono tanti album usciti oggi e noi tra poco, tra non molto, avremo un'altra ricorrenza. Diciamone qualcuno comunque anche per a livello informativo. Oggi usciva nel 72 Schools Out di Alice Cooper, nel 77 oggi usciva Love Gun dei Kiss, nel 1998 usciva oggi il debutto dei System of a Down, che poi si sono fatti notare molto molto negli anni. Non vi dico quello di cui ci occuperemo fra non molto, lo sveleremo dopo. Intanto ci dobbiamo occupare del gioco dei cinque elementi, amici. Allora, abbiamo ascoltato il primo elemento sonoro soltanto, che era questo. Tommy, riascoltiamo il primo intanto.
1: Baby,
0: di chi è questa voce? Non è fra le voci che avete detto voi, non è Aretha Franklin, no, sbagliato, non è Etta James, non è Whitney Houston, non è Billie Holiday, però insomma la direzione è un po' quella lì, no? Tutto sommato la direzione è quella. Allora ascoltiamo il secondo elemento sonoro, dai. Questo è il secondo elemento sonoro, vai, ancora. Che se lo mettete insieme al primo già vi fa capire un po' tutto, però ripeto, la canzone la riconosci solo se la conosci, ovviamente, però insomma è una canzone famosa, diciamo, abbastanza almeno, anzi. 342-342-2190, complimenti ad Alessandro da Taranto, è stato il primo a scrivere indovinando subito tutto, bravo Alessandro. Adesso novità, intanto che arrivano i vostri messaggi, novità su Capital, amici, sta per uscire una parola grossa, uscirà il 18 settembre dopo l'estate l'album nuovo di Chaka Khan, ma c'è un nuovo brano che lei ha messo fuori digitalmente, in questo brano c'è anche Snoop Dogg, sentite che pezzo clamoroso hanno fatto insieme, si chiama Boogies in My Soul.

Canzone d'amore, queste sono le orme su Radio Capital. Prima c'era invece una novità, era il nuovo di Chaka Khan insieme a Snoop Dogg, si chiamava Boogies on My Soul. E adesso noi torniamo a giocare al gioco dei cinque elementi, perché dobbiamo capire qual è l'ultimo brano di oggi che chiude Capital Records. Allora, tanti di voi già ci sono arrivati, alcuni no. Ultimo errore in ordine di tempo, non sono gli Animals. Se avete detto gli Animals, no, non sono loro. Vi dico ufficialmente una voce femminile, comunque si era abbastanza capito, dai. Ascoltiamo innanzitutto il terzo elemento sonoro, però che è questo? È questo saltino di piano, è caratteristico, è quello lì. Li ascoltiamo, Tommy? Dai, tra poco mettiamo insieme i pezzi, però io adesso vi do qualche indicazione su questa voce. Una voce femminile, abbiamo detto, sì, una voce femminile, è una cantante straordinaria, una pianista, scrittrice, un'attivista. Allora, il brano in realtà è stato scritto nel 1930, quindi va molto indietro come composizione, come scrittura. Lei l'ha inciso invece nel suo primo album, che risale al 1959, ma poi ha avuto un sacco di cose che l'hanno tenuto in vita questo brano, perché poi nell'88 venne abbinato a uno spot televisivo di grande successo, quindi ritornò assolutamente ad avere un successo mondiale. Insomma, chi è questa, di chi è questa voce, come dico sempre, e qual è la canzone? 342 342 2190. Intanto mi fate un vocale

0: solo con nome e cognome di questa grande artista, così tra poco lo svegliamo tutti, dai.
1: Con questa fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
2: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella del
3: nostro. No, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
2: Questo voglio dire.
3: Ma la musica splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto con le nostre parole.
2: Scusateci,
3: scusateci, è giusto chiedere scusa.
4: Chiediamo perdono a Riccardo Andrea.
1: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Oggi andiamo un pochino anche verso il jazz per tante cose, eh? Questi sono i Following Criminal con la loro cover di We've All the Time in the World, un classicone rifatto tempo fa appunto dai Loving Criminals, era del 1996 fra l'altro. Vabbè. Allora, è tempo di svelare chi canta il brano che chiuderà oggi Capitol Records, amici. Diciamolo a tutti. Allora, chi è che lo annuncia oggi?
1: Ciao, sono Paola dalla Calabria. Sono certa che Nina Simone, quando ero ragazza, mi ero comprata anche l'LP, si diceva allora, ed era molto bello. Ciao!
0: Grazie Paola, grazie. Sì, è Nina Simone che oggi chiuderà Capitol Records. Nina Simone, la grande Nina Simone, insomma, con un suo brano classico, il suo brano credo più famoso ancora tutt'oggi fra i tanti che lei comunque ha cantato. Allora, dobbiamo capire qual è la canzone. Ci siamo arrivati alla canzone? Ancora no? Allora mettiamo insieme i pezzi, ascoltiamo i primi tre elementi sonori che già abbiamo ascoltato e sono questi. Questo era il primo.
2: Baby.
0: Questo era il secondo. Questo è il terzo. Vedi come siamo jazz oggi. Sentiamo anche il quarto. Dai, è quella canzone lì, su, tocca a voi adesso, fate un bel vocale per annunciare l'ultimo di Capitol Records anche oggi. Dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate Nina Simone, mi raccomando la pronuncia, amici, Nina Simone, ok? E poi dite il titolo esatto della canzone, 342-342-2190. Intanto noi celebriamo l'anniversario di un altro grande album che usciva oggi, 30 giugno 1980, usciva l'album che portava i Queen al numero uno per la prima volta anche in America. L'album si chiama The Game e contiene anche qua un sacco di brani passati alla storia. Loro per questo album avevano registrato, pensate, una quarantina di canzoni e poi, come si fa sempre, come bisognerebbe sempre fare ancora oggi, e poi hanno scelto le migliori, quelle più adatte al progetto. Quindi ora due canzoni da The Game, l'album dei Queen che usciva oggi, 30 giugno 1980.

Si chiama The Game ed è l'album uscito appunto oggi nel 1980 che è per la prima volta ha portato i Queen a capo della classifica americana di Billboard di vendita nella classifica album. Non c'erano mai arrivati fino a quel momento. Da questo album in avanti poi il loro successo si è amplificato un po' in tutto il mondo. Era l'album The Game, due canzoni, una era Crazy Little Thing Called Love, l'altra era Another One Bites the Dust, ma in questo album è anche l'album di Play the Game, per intenderci, è anche l'album di Save Me e di altre canzoni clamorose dei Queen, album da riascoltare che oggi comunque abbiamo ricordato nel giorno dell'anniversario. Amici, c'è il quinto elemento sonoro, l'ultimo da ascoltare per cercare di capire qual è l'ultimo brano di oggi di Capitol Records. Il quinto elemento sonoro arriva adesso, eccolo qua. Ed è l'inizio del brano sempre, no? Riascoltiamo ancora. Vabbè, è un inizio passato alla storia, non si può non riconoscere. Amici, io so che fra voi ho tutti i vostri vocali qua davanti che avete mandato, fra voi tanti ancora non l'hanno fatto e mi chiedo il perché. Qual è il motivo per non fare un vocale per provare ad andare in onda con l'ultimo ed annunciare l'ultimo di oggi di Capitol Records? Fatelo subito perché è l'ultima possibilità, ultima chiamata. Avete 5 minuti di tempo da questo momento, fate il vostro vocale, annunciate chiaramente Nina Simone, dite il titolo esatto, vostro nome, città da dove ci ascoltate, 342 342 21 90.

0: You Don't Know My Name, questa è Alicia Keys su Radio Capital. Siamo in chiusura di Capital Records, amici. Chi lo annuncia l'ultimo brano di oggi?
1: Ciao Capital Records, sono Valentina da Napoli e stasera concludiamo con Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Buona serata a tutti, ciao Marco, ciao Capital Records.

Che meraviglia! Che poi, a parte la canzone, l'atmosfera che ti crea, no? Che è meravigliosa, che è magica. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, canzone che lei incise nel lontano 1959, ma poi è stata tramandata un po' con le varie cover che sono state fatte, ma soprattutto negli anni 80, quando nel 1987 questa canzone divenne musica di un noto spot televisivo, di un profumo all'epoca molto molto in voga. Da lì il brano venne ristampato, entrò in classifica e vendette un sacco di copie e è stato tramandato a generazioni nuove che non lo conoscevano praticamente. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, l'ultimo di oggi di Capital Records. Grazie amici per essere stati con noi in questa puntata, torniamo chiaramente domani. C'era Tommy in regia da Roma, grazie.

0: Tommy, c'era Elisa in redazione da Milano, grazie Eli. Adesso vi lascio con le ultimissime notizie, poi TG Zero con Edoardo Buffoni e con Doris Zaccone. Noi ci sentiamo domani, ore 16, sempre e solo Radio Capital. Da Marco Biondi è tutto, buona serata, buon caldo. Ciao!
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
5: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
7: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
10: Waterstick dall'Angelica.
11: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali.

0: 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Le notizie delle 18, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. La Corte Suprema ferma Trump: negli Stati Uniti la cittadinanza per nascita resta un diritto. Silvia Mobili.
2: La Corte Suprema mantiene lo ius soli. La sentenza rappresenta una pesante battuta d'arresto per una delle misure più controverse del secondo mandato di Trump. Il provvedimento, firmato il primo giorno dopo il suo ritorno alla Casa Bianca, prevedeva che i bambini nati negli Stati Uniti da genitori senza documenti non ottenessero più automaticamente la cittadinanza americana. Ma ora è arrivata la bocciatura della Corte Suprema, con una decisione presa a maggioranza, 5 voti contro 4. I giudici hanno richiamato il valore del 14° emendamento della Costituzione, in vigore dal 1868, ricordando che la cittadinanza è molto più di uno status giuridico, è il diritto ad avere diritti garantiti ad ogni persona nata libera negli Stati Uniti. Oggi, conclude la sentenza, manteniamo quella promessa.
1: Tra una settimana una riunione di emergenza sul caldo, a convocarla l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che coinvolge gli Stati europei, soprattutto sul come affrontare le prossime ondate, visto che le estati future saranno più difficili, avverte l'OMS, che aggiunge: il caldo nelle ultime 24 ore in Italia ha fatto almeno 5 vittime, tra queste un bracciante in provincia di Mantova. A Torino invece è stato il nubifragio a causare l'incidente in cui è morto un rider. Imma Baccellieri.
3: Era l'ultima consegna della serata, alle 22, sotto la pioggia battente. Andrea Salvati, 18 anni, ha perso il controllo del suo scooter ed è morto nello schianto in una rotonda a Poirino, nel torinese. Il ragazzo lavorava per una pizzeria del paese e aveva iniziato a fare il fattorino per pagarsi una vacanza con gli amici in Spagna. Secondo gli inquirenti, il 18enne è uscito fuori strada a causa delle forti piogge. È invece stato l'eccessivo caldo a uccidere

0: bracciante a Mantova. Haddad Taher, 55 anni, si è accasciato mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola a Magnacavallo. I sindacati chiedono maggiori tutele per i lavoratori agricoli. Secondo i dati della CGIL sono già 4 i braccianti morti per il caldo nei campi della provincia di Mantova.
1: 300 esuberi nello stabilimento Pfizer di Catania. La multinazionale farmaceutica ha deciso di bloccare la produzione del farmaco pen e delle siringhe MTX. Entro 90 giorni Pfizer presenterà le proprie proposte al Ministero delle Imprese. I livelli occupazionali resteranno invariati nei prossimi 6 mesi. Non si esclude, ma è definita tutt'altro che scontata, una cessione della fabbrica. Non è una crisi locale ma nazionale, dicono i sindacati. I ricchi sono sempre più ricchi e sempre di più. Nel 2025, secondo un rapporto della banca UBS, quasi 1 milione di persone è diventato milionario, 2600 ogni giorno. La ricchezza personale globale è cresciuta di quasi l'11%, ma sono aumentati soprattutto i patrimoni superiori ai 5 milioni di euro. Nella classifica della ricchezza media per adulto, al primo posto c'è la Svizzera, seguita da Stati Uniti e Lussemburgo. Lo sport, il tennis a Wimbledon, esordio per Lorenzo Sonego contro l'argentino Echeverri. Sonego ha vinto il primo set 6-4, nel secondo è avanti 5-4, subito fuori Arnaldi, eliminato dal francese Alice. Oggi in campo anche Berrettini e Cobolli. I mondiali di calcio, tra meno di un'ora il 16° di finale tra Costa d'Avorio e Norvegia. Ora il TG0, Capital News torna alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore avremo tempo di nuovo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani, poi, tempo soleggiato su tutta Italia, con cieli poco o parzialmente nuvolosi al nord, pressoché sereno invece al centro-sud. Nel pomeriggio fenomeni temporaleschi in progressivo aumento, specie sulle regioni settentrionali, anche se qualcuno sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
2: Radio Capital, dal 1996. Solo bella musica.

0: remember September?
1: Do you?
0: Yeah, I do. I remember.
1: Quella the cat bella... is on the table.
0: Yes, quella bella ariuzza leggera, frescolina, ma... che invece non si vede nell'ultimo giorno di giugno, perché oh, oggi è martedì 30 giugno.
1: Sfangato giugno.
0: Sfangato giugno, da domani, moglie mia, non ti conosco, ti ricordi?
1: No, quella è agosto. Luglio, col bene che ti voglio.
0: Col bene che ti voglio. Grandissimo Edoardo Buffoni.
1: Grandissima Doris Zaccone.
0: Fabio Amoroso ed Emanuele De Nina. Può cominciare il TG0.
2: Qua in carcere la Repubblica Italiana perde la faccia.
3: Io sono innocente, io non ho assunto EPO.
4: L'incontro con la droga moltiplica nelle difficoltà.
5: Deputata Pozzolo, prosegua.
6: Parliamo come se fosse Temptation Island.
7: Vuol dire che ci abitueremo al clima caraibico.
8: TG0.
9: Questa è la missione che vecchia come il cucù.
0: Eccoci, clima caraibico, ormai siamo abituati quasi, secondo me.
1: Ma anche il caraibico, ci abitueremo. Certo.
0: Ci abitueremo.
1: Parlate di coltivatori di riso nella Lomellina. Vi dovete convertire al mango, sì, su, all'ananas caraibico.
0: Ananas, banane,
1: sì, sì, sì. Papaya,
0: papaya,
1: sì, sì.
0: Tutti frutti caraibici, sì, per sì, l'appunto. Sì. No, al momento il nostro corpo, forse piano piano, a forza di botte di 40 e umidità all'85%, si sta abituando, anche se le previsioni dicono che sta succedendo qualcosa, cioè stanno arrivando i famosi temporali che spezzeranno le reni.
1: Sono arrivati, sì,
0: al caldone.
1: Calano le temperature?
0: Sì, caleranno le temperature. A Roma sono previste in calo per giovedì, quando arriveranno a 30 gradi, al momento siamo a 36 gradi nella capitale, però per vedere le minime scendere, perché quello è il guaio, le minime che non scendono mai sotto i 23 gradi, e questo determina il fattore notte tropicale. Quello dovremmo aspettare ancora un po'.
1: Dovremmo aspettare, però comunque, insomma, le temperature, insomma, il picco sembra passato, anche se si boccheggia. Ma noi vogliamo aprire con una notizia un po' la Luca De Gennaro, la Marco Biondi, che salutiamo, i nostri, sì, no, Paolo Mix, così poi vogliamo parlare di concerti.
0: Sì, che c'entrano con il caldo, perché uno dei motivi per cui non vado più ai grandi concerti dell'estate, che fa troppo caldo, non ho più il fisico, perché devi stare ore e ore e ore ad aspettare che aprano i cancelli.
1: Sì, quello se tu vuoi essere però vicino al palco, se invece la prendi comoda, come della nostra età si fa, arrivi, non dico all'ultimo, però così, a meno che tu non sia molto appassionato, perché ci ha colpito, no, questi video che stanno girando sui social, ne parlano anche i TG, no? Dei fan di Ultimo, che si stanno preparando al mega concerto di Ultimo di Roma Tor Vergata, sabato prossimo 4 luglio 2026, il raduno degli ultimi, con venduti 250.000 biglietti.
0: Sì,
1: okay.
0: Che sembra essere un record.
1: Comunque stanno arrivando lì, avete

0: Hai visto le immagini, no? Di questi ragazzi, di queste ragazze che hanno montato le loro tende sotto una tettoia, per fortuna, sul pratone arido di Tor Vergata, periferia di Roma, e sono già lì. C'è gente che è lì da una settimana, sì. E il concerto è sabato e oggi, sì, è martedì. Io non so se è il record di anticipo.
1: Potrebbe essere, perché si parla ormai di 10 giorni.
0: Dieci giorni. Dico i fornelletti, così sentite alcune voci recuperate dal nostro Emanuele Denina sui social e sui TG. Sentite.
2: Io sono arrivata ieri mattina.
3: Col camper da 14 giorni già qua.
4: Ci facciamo 11 giorni, esatto, qui.
2: Ultimo ci ha consigliato di non essere qui, ok, per il caldo e tutto quanto. Però per noi il concerto non è solo l'evento.
5: Sveglia alle 7:30.
4: Ma tutti insieme.
6: Arrivata in questo momento, da oggi fino al 4 luglio sarò qui.
1: Capito? Quindi 14 giorni abbiamo contato. Da 14 giorni, sì, ci sono persone che stanno.
0: Ma
1: lì.
0: Anche se arrivi oggi, cavolo, è martedì, il concerto è sabato.
1: E non è che proprio.
0: È bella, comunque c'è una grande passione.
1: Sì.
0: C'è un grande amore per Ultimo, e questo comunque è sempre positivo. Ma poi voglio dire, puoi andare a visitare Roma?
1: No, secondo me stai fermo lì immobile, perché ti prendi il braccialetto e poi dopo stai lì, aspetti che aprano i cancelli e tu sei il primo.
0: Vabbè,
1: perché danno i braccialetti con uno, due, tre, quattro.
0: Ma nel pratone di Tor Vergata roba così. Vabbè, comunque ci si scambiano tanta passione per Ultimo.
1: Io ho un appello per, sì, Ultimo, cioè nel senso un invito. Lui ha un cuore grande, sì, molto attento a queste cose. Vai e fai un concerto soltanto per loro, cioè, ma 10 minuti.
0: Ma anche un saluto così.
1: Un saluto, cioè,
0: uno
1: cioè,
0: che
1: se lo merita.
0: Per due settimane è un grandissimo.
1: Comunque
0: sono i transennisti, non gli antennisti. Vita da transenna la chiamano. Transennista qual è? È quel fan che va proprio alla transenna. Vuol dire che sei proprio in prima fila. Sei sotto il tuo. Ci sono i transennisti di Vasco Rossi, ovviamente, no? Di tanti.
1: Sì, di tanti. Tu sei stato mai transennista?
0: Io non sono mai stato transennista. No. Il mio record è un concerto dei Pink Floyd a Roma. E mi ricordo che arrivammo sul Prato, era uno stadio. Arrivammo, mi sembra, a mezzogiorno l'una.
1: Beh.
0: Mi parve un'infinità di ore.
1: Ti credo,
0: ci spruzzarono l'acqua addosso, faceva molto caldo. Quello è stato il mio record.
1: Record, quindi.
0: Però 14 giorni no.
1: 8 ore prima.
0: Giravano anche,
1: prima,
0: diciamo, delle sostanze stupefacenti che forse hanno accelerato un po' le ore dell'attesa. Oh, i Pink Floyd si può,
1: Si può fare. Transennisti, qual è il vostro record? Cioè, quante ore prima o giorni prima siete arrivati al vostro concerto della vita?
0: Il tuo record negativo, tipo 5 minuti prima?
1: Io 10 minuti dopo. Perché temo tantissimo le file, non vado mai prima.

0: Such a Shame dei Tok Tok su Radio Capita. No, aspettavo che chiudesse perché questa è una di quelle canzoni che bodobom. Allora, a Radio Capita abbiamo sbloccato ricordi.
1: Transennisti di tutto il mondo, unitevi.
0: Tutti siamo stati transennisti almeno una volta nella vita.
1: Perché tu comunque almeno una volta nella vita hai quell'artista che dici io per te faccio i sacrifici.
0: Sì,
1: ora,
0: vengo
1: certo,
0: prima.
1: Due settimane magari no.
0: No,
1: però.
0: Ma anche perché io avevo Papà Vincenzo che col cavolo che mi mandava due settimane prima davanti
1: piccola,
0: a un
1: piccola
0: concerto.
1: Doris,
0: piccola Doris col cavolo. Ah, allora, primo concerto della mia vita, Miguel Bosè, sono arrivata forse 3 ore prima.
1: Beh, però per te
0: però
1: è un buon
0: record,
1: era
0: il massimo che mi poteva concedere mio padre perché ero ampiamente minorenne.
1: I racconti dei transennisti.
0: Vai, sentite qua. Arrivano messaggi.
2: Ragazzi, ecco, sono Paolo d'Albenga e il mio primo concerto è stato il concerto di Alberto Camerini nel 1982.
1: Beh.
2: Sono arrivato lì alle 2 del pomeriggio allo stadio di Pietraligure e sono riuscito a essere il primo transennista in mezzo al palco. Cioè, ciao.
0: Beh, cioè, pensa che ricordo.
1: È il primo arrivato praticamente.
0: Grandissimo,
1: che
0: grandissimo.
3: Buonasera, anch'io sono un transennista, 60 anni, 2 volte transennista per Manu Ciao. Ciao Capital.
1: Dai,
0: transennista
1: ci sta,
0: per Manu Ciao lui.
4: Ciao Radio Capital.
1: Oui.
4: Sono Luigi da Gallarate.
1: Vai.
4: Io sono andato a vedere Simon e Garfunkel.
0: Garfunkel bellissimo.
4: A Roma, ai Fori Imperiali, davanti al Colosseo.
0: Eravamo radio ufficiale.
4: Bellissimo, e vi assicuro, sono arrivato alle 6 del mattino quando non c'era praticamente nessuno e ho aspettato tutto il giorno finché non ci fosse il concerto, ma la sera ero distrutto, per cui 14 giorni lì davanti per non li farei mai.
1: No, vabbè, certo.
0: Ti credo.
1: Grazie,
0: mi
1: bel ricordo.
5: Sì. 17 luglio 1982, Rolling Stone allo stadio San Paolo.
1: Noi
5: arrivammo alle 11 del mattino. Un caldo allucinante, erano tutti quanti in costume, idranti che ci spruzzavano acqua. Bellissimo.
1: Bello.
5: Davide da Napoli, ciao.
1: Michael Jackson, 88. E
0: a proposito di idranti,
1: sì.
0: Bob Marley, 27 giugno 1980, alle ore 14, Prato di San Siro, non ricordo più se stordito dal caldo, da tutto quello che girava lì, non ricorda più, però gli idranti, no, sono stati cantati proprio per quel concerto da tantissime canzoni. Ancora,
6: concerto dei Pink Floyd nell'88 a Torino, arrivai all'ultimo minuto e mi meravigliai del fatto che vi fosse un posto completamente libero. Quando iniziò il concerto compresi il perché avevo gli amplificatori dietro la testa. Lucia de Taranto.
0: No!
1: Sei stata schiacciata dagli amplificatori. Molto bene Daniele, Iron Maiden a San Siro, orario di inizio 20:50, orario arrivo sul posto 20:40. È così.
0: Fantastico.
1: Daniele è arrivato.
0: Fantastico. Bellissimo.
1: Va bene.
0: E tanti, cioè Simple Minds 30

0: anni fa ero piccolina, magrissima, mi stavano schiacciando la sicurezza, mi fece sedere sulle transenne, Stefania. Cioè, sai quando ti tirano su a un certo
1: punto,
0: diventi il privilegiato e la privilegiata.
1: Questo
0: bellissimo
1: è, che bei ricordi. Il mio primo concerto, Antonello Venditti, Marina.

0: Che groove questa canzone, che vibes questa canzone di Bruno Mars, Oh My Soul, su Radio Capital al TG0 alle 18:25 minuti. Allora, abbiamo notizie da darvi sul caso Ranucci. Caso Ranucci quale? Quello che ha visto vittima il giornalista televisivo d'inchiesta Sigfrido Ranucci. Diverso tempo fa lo abbiamo ospitato, ci ha raccontato, ne abbiamo parlato tanto, perché qualcuno ha fatto esplodere davanti a casa sua la sua auto, insomma, comunque ha fatto un attentato.
1: Esatto, l'attentato a Ranucci, sì. No? Periferia di Roma, diciamo campagna romana. In qualche modo la notizia, appunto, che circola da questa mattina è che ci sono stati 4 arresti, una ai domiciliari, 3 in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Ricordiamo il 16 ottobre scorso, appunto, questa bomba che viene fatta esplodere davanti al cancello della casa di Ranucci. Allora, la procura antimafia di Roma ha fatto l'inchiesta, sono arrivati questi arresti. Si tratta di un 26enne, un 53enne, un 41enne, tutti della Campania, residenti in provincia di Avellino. La moglie del primo, una 22enne, Marica De Filippis, che ha i domiciliari col braccialetto elettronico. Lei avrebbe fatto i sopralluoghi nei giorni prima dell'attentato, gli altri 3 sono gli esecutori materiali dell'attentato, secondo l'accusa. Hanno precedenti per sequestro di persona, violenza sessuale, rapina ed estorsione e reati legati allo spaccio di stupefacenti. Sono criminali, ma non di altissimo livello, ed è per questo che si pensa, appunto, che appunto ci siano dei mandanti. Non hanno assolutamente concepito loro questo attentato, perché sono, è manovalanza criminale. Hanno creato questo ordigno fatto con gelatina da cava, è un materiale obsoleto ma dalla straordinaria capacità distruttiva. Hanno usato una Fiat 500 che con le telecamere sulla statale Pontina hanno individuato nell'arrivo e nella ripartenza. Hanno cercato di distruggere alcune prove, cercato di togliere delle telecamere, delle microspie, hanno distrutto anche delle schede SIM. E stavano per scappare all'estero, forse in Spagna. Quindi c'è una struttura criminale.

0: criminale che li ha aiutati comunque a distruggere le SIM, a preparare questa fuga all'estero e a procurare forse anche l'esplosivo. Chi sono questi mandanti? Beh, lì si indaga ovviamente ancora. Sicuramente alcune inchieste che ha fatto Ranucci e il Report su Rai 3 hanno scoperchiato un sistema soprattutto della criminalità tra Campania e 'Ndrangheta, quindi Calabria, infiltrazioni nella politica, infiltrazioni nel sistema economico, inchieste che hanno dato fastidio. E quindi diciamo, dicono, non volevano, probabilmente l'obiettivo non era uccidere Sigfrido Ranucci o qualcuno della sua famiglia, ma terrorizzare, intimidire. Ranucci ovviamente non si è fatto intimidire, sta andando avanti con le sue inchieste.
1: Esatto.
0: E per cui Ranucci, diciamo, è contento che ci siano stati questi arresti, ovviamente poi ci si aspetta di capire chi siano i mandanti.
1: Sì, sì, questo sta dicendo, adesso c'è ancora tutto da capire. E hai detto bene, la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, dove lui vive, in realtà non successo nulla per fortuna, perché
0: sono esplose le sue automobili.
1: La figlia si era appena allontanata, quindi forse questo avvalora la tesi che non volessero colpire in maniera dura, ma soltanto
0: però,
1: tra virgolette,
0: con un gravissimo pericolo, ovviamente, se tu fai esplodere le due automobili può succedere di tutto. Allora il punto è questo: Sigfrido Ranucci e il Report sono un fiore all'occhiello, possiamo dirlo, non ne sono rimasti tanti del servizio pubblico radiotelevisivo. Ranucci ora è sotto una causa giudiziaria da parte di Nicole Minetti, perché è andato poi a Rete4 a dire che il ministro Nordio aveva frequentato, comunque è stato in visita nel ranch in Uruguay, una cosa che è stata smentita. Lui ha chiesto scusa a Nordio e Nordio ha accettato le sue scuse. Ora Cipriani e Minetti hanno fatto una causa per 2 milioni di euro nei confronti di Ranucci. La Rai non vuole, diciamo, mettere la tutela legale su Ranucci. Ranucci può aver magari sbagliato e chiesto scusa per quella dichiarazione, ma Ranucci va difeso comunque, va fatta una tutela legale, perché diciamo i dirigenti della Rai, ragazzi, vogliono chiudere il Report, vogliono far sì che Ranucci se ne vada da Rai 3. Allora, qualche inchiesta può essere stata, diciamo, aver fatto, come dire, non è piaciuta a qualche politico, sicuramente a Renzi per inchieste del passato o al centrodestra, ma questo è giornalismo. Il giornalismo comunque del servizio pubblico va tutelato. Noi, lo sapete, facciamo questo appello. No, le inchieste fastidiose sono così, perché il giornalismo, quando è di inchieste, è fastidioso.
1: Se le inchieste non danno fastidio a nessuno, vuol dire che non sono inchieste. E quindi mi sembra.
0: Se gli hanno messo un'autobomba è perché ha toccato dei punti importanti. No, manteniamo questa ricchezza di questa trasmissione d'inchiesta.
1: Sigfrido, tutta la nostra solidarietà. Quando vuoi, Radio Capital ti aspetta, così ci racconti tu come stanno andando avanti le cose.
2: IG0.
3: Noi siamo persone ben educate.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: Si è mai pronti a diventare genitori?

0: Avremo un bambino.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumph e Monia Chokri.
0: Lo sappiamo che sei incinta. Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
1: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
0: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio.
2: Ma sì, lo saremo.
1: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Capital Red Carpet.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Capital Red Carpet.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: In Egramaro su Radio Capital, mentre tutto scorre, al TG0. Allora, abbiamo un collegamento.
1: Sì, vi portiamo in Venezuela, dove appunto cerchiamo di raccontarvi quello che succede col terribile terremoto che c'è stato qualche giorno fa in Venezuela. Ora il conto ufficiale delle vittime si aggira attorno ai 1800 morti, ma i più pensano che il bilancio ufficiale sia sottostimato. Ricordiamo, ci sono almeno 11 nostri connazionali che sono morti e si continua a scavare fra le macerie. C'è stato un ragazzo recuperato nelle ultime ore. Noi abbiamo la possibilità di collegarci proprio con una dottoressa che fa parte dello staff di italiani che sono partiti e stanno scavando, stanno aiutando, stanno curando, perché questo è importante dirlo. E quindi ci colleghiamo con Cristiana Lupini, medico di emergenza dell'Ares 118 del Lazio. Buonasera, dottoressa Lupini.
2: Ciao, buonasera.
1: Allora, dove si trova lei oggi e qual è la situazione che trovate davanti a voi?
2: Allora, noi siamo un gruppo di sanitari che vengono da più regioni d'Italia, coordinati dal Dipartimento di Protezione Civile Italiana,
1: okay,
2: per offrire assistenza sanitaria. Non siamo nelle squadre di ricerca specifiche sotto macerie.
1: Certo.
2: Stiamo aiutando le strutture attualmente ovviamente in sovraccarico, in sofferenza, sia nella zona della Guaira, in due località all'interno della zona della Guaira, sia se serve negli ospedali di Caracas che ricevono i pazienti che non possono essere trattati altrimenti.
1: Ecco, che situazione trovate? Ci sono, immagino, tantissimi feriti, quindi voi come date il vostro aiuto?
2: Qui c'è un'immensa macchina di volontari medici e infermieri che si è mossa per dare una mano alla popolazione. Si fa tutto quello che serve, soprattutto considerato che le strutture ospedaliere spesso hanno subito dei danni, non sono più funzionanti, e quindi si cerca di sopperire con l'assistenza sia di base sia di emergenza, sia l'assistenza ai soccorritori stessi, che possono ferirsi, possono farsi male, possono avere problemi e hanno necessità di assistenza sanitaria.
0: Ecco, le volevo chiedere questo, dottoressa: non è la prima volta che lei fa questo, ed è vero che sono 72 le ore per salvare la vita, cioè al quarto giorno gli operatori, i soccorritori perdono un po' le speranze di trovare qualcuno ancora in vita?
2: Allora, non è un sì o un no, ma è una statisticamente più probabile, quello sì, per ovvi motivi. Tuttavia c'è una percentuale di vittime che possono essere individuate anche oltre queste 72 ore. È chiaro che le primissime ore dall'evento sono le ore nel quale c'è sicuramente più speranza di individuare superstiti.
0: Non è la prima volta, dottoressa, che lei partecipa a missioni di questo tipo. Immagino che non sia facile e sia impossibile in qualche modo farci l'abitudine, nonostante la tantissima preparazione.
2: Sicuramente noi siamo preparati, anche perché parte dei sanitari che stanno lavorando qui sono tutti addestrati anche per l'assistenza e la ricerca in materia, quindi lavoriamo e siamo preparati per questo, è per questo che veniamo in questi scenari. No, non è una questione di farci l'abitudine o di non esserne in qualche modo influenzati emotivamente. Il lavoro e lo si fa, però non ho una risposta né intelligente né bella né poetica da darvi.
1: Certo, portate il lavoro che fate. Senta, dottoressa Lupini, se dovesse insomma darci in immagini quello che c'è attorno a lei, appunto avendo seguito anche tanti terremoti, ricordiamo quello che ha devastato la Turchia qualche anno fa, che immagine vi siete trovati di fronte? Noi vediamo da qua, ovviamente attraverso la televisione, i social, di interi palazzi che sono crollati.
2: Sì, ci sono chilometri di questa località, che è una località marittima turistica vicino Caracas, che è con interi chilometri di palazzi crollati, strutture alberghiere, palazzi, abitazioni e anche di tanti piani completamente crollati al suolo.
1: Questa è la drammatica immagine che ci riferisce la dottoressa Lupini. Sì. Un'ultima domanda sulle dotazioni che ci sono in questo momento di medicine o di strutture tecniche. Voi siete lì a fornire la vostra esperienza. Ecco, c'è bisogno di... devono arrivare degli aiuti sanitari in questo senso? Oppure c'è...
2: Stanno arrivando tantissimi aiuti, ne sono arrivati, stanno arrivando tanto sostegno. Tutti cercano anche di coordinare l'invio di questi aiuti, il prezioso lavoro di Protezione Civile Italiana, come di tutte le altre, diciamo, enti e unità operative che stanno lavorando, è proprio quello di aiutare il coordinamento dell'invio del

0: degli aiuti.
1: Quindi per poter aiutare la popolazione possiamo affidarci ai canali, insomma, ufficiali, la Protezione Civile, la Croce Rossa.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Grazie per quello che fate, grazie, grazie mille, buon lavoro e aggiornateci.
0: Grazie.
2: TG0.

0: Losing My Religion su Radio Capital, 18:47 minuti. Buonasera dal TG0, martedì 30 giugno con Edoardo Buffoni
1: e con Doris Zaccone. Beh, insomma, sono insomma racconti che ci colpiscono, questi, sì, del, sì, questi del Venezuela, e insomma anche un po' di orgoglio italiano per questo aiuto che stiamo dando, eh. Ma c'è una mobilitazione internazionale,
0: sì, stavo leggendo, no, di questi Urban Search and Rescue, no, questi

0: vigili del fuoco che appunto sono capaci di scalare le macerie e poi entrarci dentro come se fossero degli speleologi, no? E che hanno una preparazione molto sofisticata, di grande, cioè veramente fanno un lavoro. Io non riesco neanche a guardare le immagini in televisione delle ricerche dei sopravvissuti, quindi grazie per il lavoro che fanno.
1: Allora, tra l'altro anche gli Stati Uniti di Donald Trump hanno mandato aiuti per il Venezuela, e sapete che appunto Donald Trump e gli Stati Uniti, dopo la cattura di Maduro, hanno diciamo avviato un'interlocuzione con Delcy Rodriguez, la nuova numero uno del Venezuela, seppure diciamo anche là dentro ora è uno stato che non sta affrontando nel migliore dei modi questa tragedia, perché mancano tanti mezzi, ed è uno stato comunque disorganizzato da tanti anni, in crisi economica da tanti anni.
0: Questo sisma ha tirato fuori veramente tutte quante le criticità, purtroppo. Senti, rimanendo negli Stati Uniti invece alla questione Trump, ha incassato un no dalla Corte Suprema.
1: Allora, sono giorni in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti sta emettendo delle sentenze molto importanti. Ricordiamo che la Corte Suprema degli Stati Uniti sono appunto giudici che hanno un incarico a vita. Io penso che siano nelle democrazie, diciamo, è una rarità avere degli incarichi a vita. Noi a vita cosa abbiamo? Abbiamo i senatori a vita, che però insomma è una carica meno importante di un giudice della Corte Suprema. Abbiamo il Papa,
0: che è a vita,
1: penultimo,
0: non è dimesso.
1: Allora, questi giudici della Corte Suprema sono in maggioranza di nominati da presidenti di destra, però certe volte danno qualche dispiacere a Donald Trump. In particolare oggi hanno bocciato il tentativo di Trump di abolire lo ius soli per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Allora, spieghiamola bene, lo ius soli cos'è? È una legge che esiste negli Stati Uniti dal 1868 ed è una legge iscritta nella Costituzione americana, emendamento 14, che dice: se tu sei nato sul suolo degli Stati Uniti d'America, automaticamente sei un cittadino degli Stati Uniti d'America. No? È una cosa che per esempio da noi non c'è, da noi c'è più lo ius sanguinis, cioè sei cittadino per eredità, sei figlio di cittadini italiani, diventi automaticamente cittadino italiano, indipendentemente da dove tu sei nato. Invece lì vige questo discorso. Perché fu fatta questa legge sullo ius soli? Perché gli Stati Uniti negli anni 60 del XIX secolo erano ovviamente un paese in grandissima espansione, c'era la corsa al West, avevano tantissimo da colonizzare, tantissimo spazio, quindi ovviamente era un paese molto aperto all'immigrazione, lo è stato per tanti anni. Gli Stati Uniti sono forse il paese con più grande melting pot che c'è nel mondo. Allora, lo ius soli fu fatto anche per garantire ai figli degli schiavi afroamericani di diventare americani. Magari tuo padre era uno schiavo trasferito con le navi negriere dall'Africa occidentale e tu avevi a quel punto garantito il fatto che tu potevi diventare un cittadino americano. Poi la lotta per i diritti civili degli afroamericani sarà ancora lunga, però inizia da questo ius soli. Allora Trump, che come sapete conduce delle politiche molto contrarie all'immigrazione, voleva togliere questo principio. La Corte Suprema ha detto no, rimane un principio fondamentale della Costituzione americana, lo ius soli. Poi però la Corte Suprema ha anche dato delle notizie positive per Trump. Per esempio, le dico una su tutte: è stato eliminato il limite ai finanziamenti coordinati tra partiti e candidati, cioè ancora di più negli Stati Uniti la politica potrà essere finanziata senza limiti dalle aziende private, e questo sapete che è un grave problema per la democrazia in generale.
0: Corruzione, diciamo.
1: Ma più che corruzione è, diciamo, una politica che, se è finanziata da grandi multinazionali o da grandi ricconi, chiaramente poi inevitabilmente
0: si sta già vedendo, no?
1: Agirà, diciamo,
0: gli amici delle big tech di Donald Trump, che non vogliono le tasse, che non vogliono che l'Europa spinga sulla tassazione più giusta e più equa nei loro confronti. Trump ha alzato la voce, no?
1: È una democrazia dell'Europa, quella in cui chi ha tanti soldi può eleggere un candidato riempiendolo di soldi? In cui, diciamo, in qualche modo i soldi possono in qualche modo influire e prevalere sul voto, che è uguale per tutti? Non lo so.
0: E non è una domanda retorica, è una domanda che dovrebbe far riflettere. Bisognerebbe stare lì a guardare un po' anche quello che sta succedendo nel mondo. E va bene, questo è un po' notizie brutte, un po' notizie belle. Quello dello ius soli li ha divisi molto, hanno votato a favore e 4 contrario, quindi ne hanno discusso molto. Teres

0: Karen Strendarbi oppure Sananda Matreya, come è più giusto chiamarlo? Perché allora Karen Strendarbi, nel momento in cui pubblicò questa canzone Sign Your Names, Sign Your Name era Karen Strendarbi, cioè il suo nome nell'87 era ancora questo. Poi c'è stato una conversione all'Islam e lui è diventato Sananda Matreya. E tra l'altro sta per pubblicare una serie di album, in particolare uno che raccoglie tutte le sue uscite live nel Regno Unito nel 2025, e si chiamerà appunto Sananda Matreya.
1: Ma vive ancora a Milano, perché sono residente a Milano.
0: Sai che non lo, ma perché tutti, perché tantissimi artisti del mondo vivono a Roma, a Milano, in Sicilia fanno il vino, tipo Mick Hucknall dei Simply Red, Sting, poi chi altri?
1: Tu dici ci sarà una ragione.
0: Ci sarà
1: Mick Jagger con l'Ape Car.
0: Mick Jagger, l'Ape Car nelle isole siciliane.
1: Cosa ne vogliamo trarre?
0: Che se sta bene in Italia, per quanto noi ci possiamo lamentare continuamente.
1: Certo,
0: paese.
1: Poi se sei una rockstar che ha milioni di euro, stai ancora meglio.
0: As my English professor,
2: Michael James. Questo è un territorio libero.
3: TG

0: Zero.
1: Viva la democrazia.
0: Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
2: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
3: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
2: Zona di rifugio
3: nella leggerezza. Che non è
2: mai superficialità.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
2: Scuole! Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroen si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Le notizie delle 19. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Trump rilancia lo stop allo Ius Soli. La Corte Suprema ha dichiarato incostituzionale il decreto esecutivo che lo aveva abolito. Ora però il capo della Casa Bianca insiste: la cittadinanza per diritto di nascita è un male per il nostro paese. Il Congresso cominci a lavorare subito a una legge. Negli Stati Uniti lo Ius Soli è garantito dal 14° emendamento. Ogni anno ne beneficiano circa 250.000 bambini. La Corte Suprema ha invece dato ragione a Trump sul divieto per le atlete transgender di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. Un bambino di 3 anni salvato dopo 6 giorni sotto le macerie in Venezuela, intrappolato dopo il sisma, è stato subito portato in ospedale. Nella tarda serata di ieri, quindi a 5 giorni dal terremoto, è stato salvato invece un ragazzino di 12 anni. Via tutti i coloranti artificiali, Nestlé cambia entro la fine dell'anno. Chiara Iorio.
5: La multinazionale aveva già intrapreso questa strada per il mercato americano, ma ora l'eliminazione dei coloranti artificiali riguarda tutti i prodotti in giro per il mondo. La decisione coinvolge 2000 marchi in 95 paesi, Italia compresa. Entro la fine del 2026 i coloranti artificiali non potranno più essere aggiunti a nessun prodotto Nestlé, compresi anche bevande, alimentazione per animali e integratori alimentari. La svolta dopo che lo scorso anno l'amministrazione degli Stati Uniti ha annunciato una stretta nei confronti di alcuni ingredienti, come i coloranti artificiali per possibili collegamenti con patologie quali l'obesità e il diabete. Studi però che necessitano di ulteriori ricerche, secondo molti scienziati.
4: LeBron James lascia i Los Angeles Lakers dopo 8 anni, nessun ritiro però per il cestista 41enne, miglior marcatore di sempre della NBA, ora libero di accordarsi con una nuova squadra per la prossima stagione. Il tennis, 2 italiani in campo nel primo turno di Wimbledon, è cominciata, siamo nel primo set della gara fra Wawrinka e Berrettini, primo set sul 4-4, terzo set invece per Sonego contro Echeverri, Sonego è avanti 2-7-0, nel terzo siamo sul

0: 5-5. È appena cominciato anche il 16° dei mondiali di calcio tra Costa d'Avorio e Norvegia, minuto 4, il risultato è ancora di 0-0. Prossima edizione di Capital News alle 20.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracoscia di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: got a friend, James Taylor sembra dire così, in questa canzone bellissima che celebra l'amicizia. Siete al TG0, come se foste qui accanto a noi o noi siamo accanto a voi, perché usciamo dalla vostra autoradio mentre guidate o dalla radiolina in cucina mentre state cenando.
1: Dove vorresti essere? Del telefono. Io vorrei essere negli Stati Uniti a guardare Norvegia Costa d'Avorio.
0: Ah, partitona, partitona.
1: Quanto stanno? 0-0?
0: Sì, ancora 0-0, ma è iniziata da 7 minuti e 45 segna in questo momento l'orologio in campo. Fammi salutare anche Emanuele De Nina e Fabio Moroso, che fanno parte del TG0 pure loro e dividono con noi questa trasmissione fino alle 20. Allora, ti posso dire che ho il cuore spezzato, perché ieri, no, mi fa molto piacere, perché come vi dicevo il mio cuore era diviso in due: da una parte tifavo Brasile, ma dall'altra tifavo Giappone, e vedere i giocatori uscire dal mondiale tra le lacrime con questo inchino, il Sakeirei. Questa cosa di uscire con onore mi ha commosso, bello.
1: Doris, ora qui tu sei lo molto affascinata dal Giappone, ma guarda che anche gli altri piangono quando
0: escono
1: eliminati. Hai visto ieri, no? Anche appunto, che ne so, i tedeschi contro il Paraguay, gli olandesi contro il Marocco. Cioè, voglio dire, comunque queste partite dentro o fuori poi si soffre. Tu dici che i giapponesi hanno un modo tutto loro.
0: E si scusano, allora. Cioè non dicono come magari direbbero gli occidentali: vabbè, ma tutto sommato ce l'abbiamo messa tutta, un po' di sfortuna, un po' di po' l'arbitro forse, ma alla fine è andata così. No, loro si scusano, si inchinano per dire: non siamo stati forti abbastanza, non abbiamo fatto abbastanza e vi chiediamo scusa con rispetto.
1: Allora, era comunque, amici giapponesi, era il Brasile, cioè nel senso, non è che siete usciti contro il Paraguay come la Germania, contro il Brasile ti è andata male con il sorteggio, così. Allora, quindi sono passati il Brasile, poi era contro appunto il Giappone, era passato il Canada l'altro giorno contro il Sudafrica, il Paraguay ha vinto contro la Germania,
0: quindi uno stato piccolo
1: ai rigori
0: contro la locomotiva europea,
1: contro la locomotiva tedesca, che però è un po' di mondiali che sono diventati un po' tipo quasi come l'Italia, cioè ai mondiali ci vanno, però sono tre edizioni che escono male, o ai gironi o ai sedicesimi, quindi non bene. Tra l'altro c'è stato anche queste polemiche furibonde contro il cancelliere Merz.
0: Che ha fatto?
1: Dopo la sconfitta ai sedicesimi contro il Paraguay, il cancelliere Friedrich Merz si è quasi complimentato, ci ha fatto un tweet e dice: anche se l'eliminazione fa male, che partita! Con il vostro impegno e il vostro spirito di squadra in questi mondiali avete entusiasmato il nostro paese. Siamo orgogliosi di voi. Ora, per carità, ci hanno messa tutta, ma hanno perso contro il Paraguay sedicesimi. Quindi è scoppiata una polemica politica mostruosa. Ma Merz ha vista la partita? Ma Merz, ma che sta dicendo? E quindi lui poi, sommerso dalle critiche, ha fatto: fermi tutti, i successi li festeggiamo insieme, affrontiamo la sconfitta insieme, questo ci rende forti. Chi porta un'aquila sul petto, è il simbolo della Germania, merita il nostro sostegno e non la nostra derisione. Capito? Tutt'altro atteggiamento invece del presidente della Corea del Sud. La Corea del Sud è uscita nei gironi, quindi molto male. Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha duramente criticato l'allenatore Hong Myung-bo, definendolo incompetente. L'allenatore si è dimesso. Cioè, vedi che differenza fra il presidente coreano e il cancelliere Merkel? Cancelliere Merkel, contro il Paraguay.
0: Capito. Che roba? Questo. Comunque, diciamo che c'è un crollo della Germania da tutti i punti di vista: economico, e le auto, e i licenziamenti della Volkswagen, e il calcio.
1: Sì, non è un buon momento.
0: Crollo è troppo.
1: Sta sempre abbastanza bene in Germania, ora voglio dire, sempre un paese così. Però, diciamo, è un po' in questo momento un po' in crisi.
0: Simbolico. Comunque,

0: Ma quindi Doris, tu sì, che ami sì, i fiordi sì. e le isole Lofoten, mi tifi Norvegia?
1: No,
0: sarà
1: no,
0: ancora 0-0?
1: No, questa volta no, tifo le squadre africane, quindi niente Norvegia, anche se sono molto simpatici con questa trovata,
0: la vogata
1: che diventa
0: ti posso dire una cosa, ma perché faccio una domanda filosofica,
1: sì,
0: oggi molto filosofici, perché noi appena vediamo una partita con due squadre che non ce ne frega niente, onestamente, che ci importano noi della Norvegia? Sì, vabbè, ci hanno eliminato, loro hanno vinto il nostro giro. Perché dobbiamo sempre prendere le parti di qualcuno?
1: Ma credo che sia quando c'è una sfida è normale, ti schieri, è un istinto. Secondo me, cioè il mio istinto...
0: Onestamente noi potremmo vedere la partita tranquillamente così, no?
1: Sì.
0: Invece il nostro istinto è quello... Dai.
1: Sì, voglio tifare per chi mi sta più simpatico. Di solito la simpatia va al più fragile,
0: sì,
1: diciamo, no? A
0: sì,
1: quello che ha meno sì, possibilità, credo. E quindi a questo punto tifiamo per...
0: La Costa d'Avorio.
1: Ah, ti stavo chiedendo com'è che si chiama la squadra. Pensa
0: tu sotto sei della Norvegia, Doris.
1: No, giuro.
0: Le Lofoten.
1: No, belle, bellissime.

0: Kids, proprio anni 80, pieni, 1982 questa canzone. 19:16 minuti, buonasera da Radio Capital. Allora, abbiamo parlato di calcio e di mondiali. L'82 è stato l'anno magico in cui l'Italia vinceva con Pablito Rossi, e come dimenticarla. Allora, caro Edoardo,
1: ma ti ricordi qual è la foto più, diciamo, iconica del mondiale dell'82, mondiale in Spagna?
0: Foto
1: in bianco e nero di un particolare
0: Pertini, il presidente con la pipa,
1: un partigiano come presidente,
0: Presidente, lui sugli spalti
1: esulta tantissimo. Abbiamo fatto gol,
0: e me lo ricordo, sì, anche sull'aereo di ritorno insieme alla squadra
1: che fanno lo scopone
0: con Berzo.

0: Berzot.
1: Berzot. Causio, secondo me. E forse Zoff. Zoff?
0: Secondo me era Zoff.
1: Erano loro quattro.
0: Zoff
1: e Causio, forse.
0: E Pertini e chi era il quarto?
1: Causio.
0: Vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori se ci suggeriscono.
1: È una delle foto iconiche della storia del calcio. Allora, a proposito di presidenti della Repubblica, allora, Sandro Pertini è stato fra i più amati, a cavallo fra, fra il 78 e l'85, e si parla molto di presidenza della Repubblica in Italia perché cosa succede? Che, sì, lo so, mancano ancora più di due anni. Nel 2029 scadono i 14 anni di Sergio Mattarella, perché ha fatto due mandati, farà due mandati, insomma, comunque a scadenza del 2029. Allora, cosa succede? Che sarà quindi il Parlamento eletto l'anno prossimo a nominare il prossimo Presidente della Repubblica, perché sappiamo come funziona, no? Il Presidente della Repubblica non è eletto direttamente come Macron o come Trump, ma è eletto dal Parlamento in seduta comune. Si uniscono deputati e senatori e a maggioranza eleggo il nuovo Presidente della Repubblica. Per questo le prossime elezioni politiche del 2027 sono ancora più calde di quelle del 2022, perché si sa che il Parlamento che uscirà sarà il Parlamento che voterà il prossimo Presidente della Repubblica. Ok? E quindi di questo ha parlato anche Giorgia Meloni.
0: Sì.
1: Allora, Giorgia Meloni ieri da Porro su Rete 4 ha parlato proprio del fatto che, ma fra tre anni potrebbe esserci un Presidente della Repubblica eletto dal centrodestra? Lei dice, è un sacco di tempo che non è successa questa roba. Sentiamo.
2: Chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri. E questo valeva per la presidenza del Consiglio dei Ministri, valeva per la capacità di governare, valeva per la possibilità di governare, anche più a lungo, diciamo, di come sia accaduto per molti di questi governi, e può valere ottimamente anche per la presidenza della Repubblica.
1: Allora, questa è una frase che ha fatto i titoloni dei giornali oggi. Meloni dice il presidente della Repubblica, prossimo presidente della Repubblica, potrebbe essere eletto dal centrodestra.
0: Ti faccio
1: che
0: una domanda.
1: Certo, se il centrodestra vince le elezioni,
0: così
1: sì.
0: Così sarà. Ti faccio una domanda, ma lei lo sta dicendo perché punta in qualche modo a diventare la prima presidenta della Repubblica Italiana?
1: Allora,
0: te?
1: Questo lei, Giorgia Meloni, non ha mai detto questa cosa, anche perché, sapete, non ci si candida alla presidenza della Repubblica. È una roba che emerge dal Parlamento. Di solito chi lo dice troppo prima poi viene sempre impallinato. Ricordo di Romano Prodi e Draghi anche, non si fa. Però è chiaro che Giorgia Meloni l'anno prossimo, lei è del 77, compirà 50 anni e la Costituzione prevede che tu puoi essere eletto Presidente della Repubblica a partire dai 50 anni. Quindi, diciamo, a
0: tutto
1: norma
0: torna.
1: Di legge torna. Dopodiché dipende da come andranno le elezioni, dipende anche se un ruolo... non lo so, il Presidente della Repubblica è difficilmente è stato un leader di partito. Pertini non era il leader dei socialisti, Ciampi non era il leader di niente, poi veniva dalla Banca d'Italia, Cossiga è stato un pezzo grosso della DC ma non era il leader della DC in quel
0: essere
1: momento.
0: Un po' equidistante, diciamo.
1: Segni, Saragat, Gronchi, no? Voglio dire, però quello a cui si riferisce Giorgia Meloni è questo: in effetti per una serie di coincidenze temporali Ciampi, Napolitano due volte, Mattarella due volte sono sempre stati eletti quando era il centro-sinistra a avere la maggioranza. Quindi, diciamo, in effetti un po' di tempo, sono 30 anni che il centrodestra non ne elegge uno, e quindi si vedrà.
0: Vedremo cosa accadrà. Veramente le prossime elezioni saranno importanti e noi le commenteremo, speriamo di essere qui a commentarle. Sentite Malika Yanni.

0: una possibilità, mai baciarsi al primo appuntamento, questa canzone di Malika Yan che è molto sarcastica, ironica, e che in realtà parla di disillusione, di quanto sia faticoso far finta di essere felici quando non lo si è, ma ha questo ritmo che la tiene su, veramente una bella canzone. Allora, Radio Capital, 19:24 minuti. Edo,
1: c'è un fatto di cronaca brutto che è successo, sì, a Reggio Emilia, che diciamo è brutto in sé e che è anche, diciamo, fonte di polemiche politiche. Vogliamo capire perché. Allora, stiamo parlando della morte, della tragica morte di Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. È successo che un uomo con diversi precedenti per droga di 43 anni lo ha accoltellato alla gola, perché irritato dal fatto che la sorella di Raffaele Stipa, la sorella del titolare, gli abbia detto: no, caro mio, non ti regalo la pizza per la terza volta di seguito. Era successo che per due volte questo uomo aveva preteso di mangiare una pizza gratuitamente e vabbè, gliel'avevano data. Prima volta ok, seconda volta ok, si è ripresentato la terza volta e ha detto: guarda, no, non siamo qui a regalarti le pizze. L'uomo è tornato a casa, ha preso un coltello, poche ore dopo è tornato ed ha coltellato alla gola il povero Raffaele Stipa. Tutto questo è successo. Allora, si è scatenata subito, diciamo, ovviamente delle illazioni anche, e una speculazione politica da parte soprattutto di alcuni esponenti della Lega di Reggio Emilia, in particolare un esponente leghista nella persona di Laura Cavandoli, deputata della Lega, e anche il capogruppo della Lega in Regione Emilia-Romagna, Tommaso Fiazza, che hanno subito fatto così, e pochi minuti dopo la notizia di questo terribile omicidio hanno parlato nel loro tweet di Italia violata dallo straniero, invocando la remigrazione, no? Quindi il fatto che tutti gli stranieri devono tornare a casa loro. Peccato che dopo pochi minuti, bastava aspettare un po', e le agenzie hanno raccontato che l'assassino si chiama Andrea Pellati, 43 anni, pluripregiudicato di Reggio Emilia, quindi è un italiano. Addirittura c'è anche un quotidiano che si chiama Libero, lo conoscete bene, insomma posizione abbastanza di destra, che va titolato: Reggio Emilia, fammi una pizza gratis, e lo straniero ammazza il pizzaiolo. Potopom, l'hanno subito riscritta su internet: Reggio Emilia, fammi una pizza gratis e ammazza il pizzaiolo. Questa roba dello straniero è stata eliminata.
0: Hai fatto bene a dire che bastava aspettare un po', perché la Lega, nello specifico il ministro Matteo Salvini, aveva già fatto qualcosa del genere dopo l'omicidio a Rogoredo, quando l'agente Carmelo Cinturrino, notizia di oggi, è stato destituito dalla polizia
1: in via definitiva,
0: aveva ucciso uno spacciatore appunto a Milano la sera del 26 gennaio scorso, e lui scrisse questo post: io sto col poliziotto, perché legittima difesa, perché non si può andare avanti così. Poi abbiamo scoperto che invece la storia era completamente diversa, tant'è che appunto Cinturrino non fa più parte della polizia.
1: Allora, una politica seria parla di sicurezza? Sì, una politica seria cerca di risolvere il problema se ci sono clandestini che non hanno il permesso di soggiorno, che sbandano nelle strade, sì, ma una politica seria non è una politica che fa propaganda semplicemente sulla nazionalità di chi commette un delitto. Ci sono delitti commessi da stranieri, delitti commessi da italiani, e quindi non, la discriminante non può essere
0: fanno
1: quella.
0: Schifo tutti.
1: E poi pure sta parola dell'immigrazione, ma noi vogliamo parlare che è diventato il cavallo di battaglia specialmente del generale, l'ex generale Roberto Vannacci. Remigrazione, ragazzi, ridiciamolo una volta in più: questa parola d'ordine che si sta normalizzando indica una roba non solo sbagliata nel principio, ma anche impossibile da attuare.

0: perché se rimigrazione significa io porto diciamo chi commette un delitto ed è uno straniero va in prigione, ma che c'entra? Chi commette un delitto deve scontare la propria pena all'estero?
1: E come ce lo porti?
0: Ma è difficile. Chi è clandestino deve tornare al proprio paese? Può essere anche giusto in linea di principio, ma nessun governo di destra e di sinistra ci è riuscito, ok? Quindi è impossibile, cioè almeno non è fattibile. E poi però l'immigrazione vorrebbe anche dire, secondo l'accezione più dura, che chi non ha origini italiane dal punto di vista della genetica deve tornare a casa sua. Ti pare possibile?
1: No. Cioè non mi pare possibile logisticamente, economicamente, e non capisco come si potrebbe fare. Mi piacerebbe che qualcuno ci spiegasse come si può fare, se si può fare.
0: Ma non si può fare, basta.
1: Non si può fare.
0: Non si può fare.
1: Quindi è propaganda.
0: Si ammischia un po' tutto quanto, no? Il tema della sicurezza, che è un tema fondamentale, importantissimo, di cui la politica si deve occupare, con queste parole d'ordine che sono solo fumo negli occhi.
1: Ecco, per favore, non usate il problema della sicurezza, che appartiene a tutti quanti, ne abbiamo diritto, come spauracchio. Prendiamola per quello che è, cioè una cosa serissima che appartiene a tutti quanti noi. Tra poco andiamo sulle spiagge italiane.
0: Ale,
1: perché c'è un problema.
0: Sempre di sicurezza, però, insomma.
1: Sempre di sicurezza,
0: del
1: cioè
0: mare.
1: Mancano i bagnini, tra poco vi raccontiamo.
2: TG0.
3: Non state lì a pettinare le bambole.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
4: Non uccidiamoci il mood.
5: This is Radio Capital.

0: Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito, registrazione su Eventbrite.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
6: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
7: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
6: Il crimine racconta la storia di un paese.
7: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
8: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital. Sono le 19:35 minuti. In spiaggia c'è ancora gente, secondo te?
1: Ma secondo me sì. Comunque possiamo chiederlo a qualcuno che di spiaggia se ne intende, perché è un imprenditore, insomma, uno stabilimento balneare in Puglia, a Santa Margherita di Savoia. Stiamo parlando con Antonio Capacchione, che è anche il, diciamo, il presidente del SIB, del Sindacato Italiano Balneari. Salve Antonio Capacchione, buonasera, benvenuto a Radio Capital.
2: Grazie,
0: buonasera.
2: Grazie per l'invito, buonasera.
1: Ecco,
2: tutto
1: qua.
2: Corretto, tranne che Margherita di Savoia non era una santa, insomma.
1: Non era una santa, infatti ho detto santa, ma esatto, non era evidentemente. Era
2: Margherita di Savoia in Puglia, Santa Margherita Ligure.
1: Santa non l'hanno fatta, Santa non l'hanno fatta.
0: Sì, Santa Margherita Ligure è dall'altra parte.
1: Esatto,
0: è proprio un
1: dall'altra parte. Come sta andando la stagione per ora?
2: Ma la stagione sta andando benissimo, complici anche le temperature, insomma, che inducono tantissimi italiani ad andare a mare, ma ci sono anche tanti stranieri. Devo dire che la stagione balneare 2026 è partita alla grande. Naturalmente c'è grande presenza, tutto esaurito la domenica e meno persone di settimana, ma siamo a giugno, poi le scuole si sono chiuse da poco, ci sono ancora gli esami, insomma, il noto. Comunque la stagione è andata, sta andando abbastanza bene. Naturalmente a quest'ora gli stabilimenti sono chiusi, perché chiudono appunto alle ore 19, insomma.
0: Ma a me, io sono scandalizzata da questa cosa, Capacchione, perché chiudono così presto gli stabilimenti?
1: Perché tu, lei vuole gozzovigliare.
0: Ma si sta così bene alle 7:30, alle 8 in spiaggia, perché? No, veramente glielo chiedo, perché questo succede un po' in tutta Italia, ci mandano proprio via a un certo punto, perché?
2: Succede in tutta Italia, perché in tutta Italia l'orario per l'apertura degli stabilimenti balneari, per garantire il servizio di salvamento, va dalle ore 9 alle ore 19. Naturalmente in questo periodo, questo tra l'altro è il periodo più bello dell'anno, siamo in primavera, le giornate sono lunghissime, continua a splendere il sole. Naturalmente chiudere prima è un danno anche per noi. Diverso sarebbe per esempio settembre e ad agosto, dove le giornate sono più corte.
0: Comunque è un
2: però
0: periodo...
2: questo ci viene imposto
0: dalle capitanerie
2: per garantire il servizio di salvamento.
1: A proposito, allora, noi abbiamo visto che lei, presidente, ha lanciato un allarme. Dice: le spiagge sono a corto di personale, in particolare proprio di bagnini, no? Addetti al salvamento. Ne mancano, è vero?
2: Ma sì, questo non è un problema di quest'anno, sono diversi anni e non riguarda semplicemente purtroppo gli assistenti bagnanti, riguarda tutti i lavoratori stagionali. Naturalmente i giovani preferiscono il lavoro annuale rispetto a quello stagionale, e fra i lavori stagionali quello meno ambito purtroppo è quello degli assistenti bagnanti, a differenza del passato. Nel passato indossare la divisa di assistente bagnante costituì quasi un titolo di prestigio. Attualmente non è così. Naturalmente
1: ma è vero che c'è anche un problema di proprio, che ci sono proprio meno ragazzi in generale, proprio anche di denatalità, se vogliamo.
2: Questo indubbiamente è il fattore decisivo. Meno giovani, e quindi c'è un problema demografico la cui gravità aumenterà con il tempo,
1: certo.
2: Per cui dobbiamo veramente correre ai ripari. La figura dell'assistente bagnante per noi è fondamentale. Se non abbiamo l'assistente bagnante, noi non possiamo aprire.
0: Ma cioè, che cosa? Perché, Capacchione, secondo lei i ragazzi non vogliono fare l'assistenza ai bagnanti, che prima appunto era un vanto, no? Perché aveva investito anche di una responsabilità importante. Perché? Una questione economica. Quanto sono pagati di responsabilità? Ci aiuti a capire.
2: Questo è l'elemento fondamentale, non è un problema economico. Naturalmente gli stabilimenti balneari, per aprire o per non chiudere, sono disposti a pagare anche più di quello che stabilisce il contratto collettivo di
1: lavoro. Cosa stabilisce il contratto collettivo, presidente?
2: Ma circa 1.400-1.600 euro al mese, può arrivare anche a 2.000 euro. Il problema è che è un lavoro stagionale, ma soprattutto che ci sono le responsabilità. Allora, un ragazzo fra fare il cameriere, che tra l'altro arrotonda magari con le mance, e fare l'assistente bagnante, sceglie di fare il cameriere proprio per le responsabilità. Ecco perché noi abbiamo chiesto al governo, ma da diversi mesi, perché come dicevo è un problema che viene da lontano, di introdurre degli incentivi normativi, considerare coloro che fanno questo tipo di lavoro, tra l'altro salvano vite umane, gli stabilimenti balneari. Io oggi sono venuto qui a Roma, mi trovo a Roma e non a Margherita di Savoia, nel mio stabilimento balneare, perché domani abbiamo una conferenza stampa di presentazione dei dati dell'Osservatorio Nazionale sugli annegamenti. Noi siamo il paese più sicuro in Europa, più sicuro in Europa. Abbiamo un indice bassissimo di annegamenti, ma proprio perché abbiamo un sistema fatto di stabilimenti balneari, di assistenza ai bagnanti, che è un'eccellenza mondiale. Naturalmente questi ragazzi meritano di essere riconosciuti, per esempio nei concorsi pubblici, titolo di merito nell'arruolamento.
1: Questo potrebbe essere anche un incentivo, no, a un ragazzo per farsi qualche stagione da assistente bagnante.
2: Essere un incentivo. Riteniamo che
1: quindi
2: sia,
1: lei ci sta dicendo, presidente, che insomma è a capo del sindacato dei potere balneari, che non è un problema economico, perché comunque sia lo stipendio non è insomma 1.500, 1.600 fino a 2.000.
2: Ma guardi,
1: quanto è il turno di un bagnino?
2: 40, sono 40 ore settimanali.
1: Ma poi scusi, un'altra cosa,
2: su
1: 40 giorni, avevamo su 6 giorni.
0: E sì, perché secondo me c'è un equivoco, no? Chiamiamo bagnino magari l'operatore che viene ad aprirci l'ombrellone o a richiudere le sdraio, ma non è quello, l'assistenza.
2: Non è quello. Quello è lo spiaggista.
0: Quello è lo spiaggista.
2: Inferiore, sì. Anche perché
1: il bagnino deve stare con gli occhi sul mare.
0: Esatto, l'assistente ai bagnanti sta fermo sul trespolino, oppure col pattino in mezzo al mare a seconda di dove batte il sole, e guarda costantemente in acqua per vedere se ci sono pericoli.
2: Deve fare solo questo, tant'è che stiamo promuovendo i piani collettivi di salvamento proprio per aiutare gli assistenti bagnanti nel loro lavoro attraverso un'organizzazione. È proprio per interrompere il rapporto che c'è fra titolare dello stabilimento balneare e l'assistente bagnante, dipende da un soggetto terzo, proprio per

0: evitare che l'assistente bagnante magari subisca come dire, l'invito del gestore dello stabilimento balneare per altre
1: a fare
0: mansioni.
1: Altre
2: questa
1: cose.
2: È importante,
1: okay.
2: Questa è
1: abbiamo
2: importante.
1: Fatto chiarezza, abbiamo fatto bene a dire questa cosa, perché sennò uno pensa sì, ma devo stare in spiaggia e salva la gente, chiudi i lettini. No, non è quello. L'assistenza ai bagnanti
0: assolutamente
1: fa
0: no.
1: Solo
2: ma è
1: quello.
2: Vero anche che quante ore bisogna fare di addestramento per fare il bagnino?
0: Ma il regolamento attuale prevede 100 ore di addestramento suddiviso tra parte teorica e parte pratica. Ecco perché è un incaricato di un pubblico servizio che meriterebbe
2: maggior riconoscimento.
1: È vero,
2: certo,
1: è vero.
2: È chiarissimo.
1: Grazie Presidente Capacchione. E
2: buona
1: SIB,
2: estate.
1: Sindacato Italiano
0: grazie.
1: Balneari. Grazie. Viva i bagnini.
0: Grazie
1: viva
0: a voi.
1: Gli assistenti ai bagnanti.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
3: TG0.

0: Only We Know, i Keen su Radio Capital, al TG0 alle 19:47 minuti.
1: Senti, intanto ha segnato la Norvegia, eh?
0: Sì.
1: Quindi Norvegia Costa d'Avorio, sedicesimo di finale ai mondiali, 1-0 per la Norvegia, gol di Antonio Nusa. Antonio Nusa, insomma, no? È un calciatore norvegese, attaccante dell'Ipsia, gioca in Germania, e questo è ovviamente madre norvegese, padre nigeriano, no? Per dire, no, del melting pot,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: i mondiali, sì, ci mostrano sempre. Allora
0: va bene, allora sentite,
1: molti messaggi sui bagnini, eh?
0: tanti, perché
1: qualcuno,
0: il brevetto,
1: ci segnala che il brevetto quanto costa?
0: Costa tra i 120 e i 480 euro a seconda di chi lo rilascia, vengono rilasciati dalle capitanerie di porto e quindi è un investimento iniziale. Forse 1.500-2.000 euro non sono così tanti per fare tutte quelle ore per quella responsabilità, anche se poi ci diceva Capacchione che ci sono normative che vanno viste. Non hai, c'è l'obbligo ad esempio di andare a salvare qualcuno se il mare è particolarmente agitato.
1: Sì, Doris, ti posso dire una cosa, ma diciamo, lo dico così. Perché il presidente Capacchione giustamente è il presidente e ci ha detto le regole quali sono.
0: Sì.
1: Tu credi che siano effettivamente sempre tutti così, tutti puliti questi soldi,
0: no,
1: sempre così,
0: no,
1: coi minimi sindacali rispettati, non c'è niente? Ma,
0: penso di no, vabbè, e penso che tra l'altro ci sia appunto quest'area grigia in cui l'assistente ai bagnanti deve fare poi anche altre cose, quindi non solo ha la responsabilità di occuparsi del salvamento, ma poi deve chiudere gli ombrelloni, perché alla fine dice vabbè fai tu, e però poi fai anche le altre cose, questo non va bene.
1: Comunque il presidente diceva cose di buon senso, dopodiché quando in un mercato del lavoro c'è una grande richiesta di un profilo professionale e ce ne sono pochi, il mercato cosa richiede?
0: Di aumentare
1: la retribuzione, di
0: così,
1: modo da renderlo più attrattivo.
0: Vedrai che cominciano a trovarsi sia i camerieri che gli assistenti ai bagnanti. Allora vi faccio una domanda, ma secondo voi, cioè lo faccio anche alle ascoltatrici,
1: sì,
0: si usa ancora il topless sulle spiagge? Perché dal mio punto di vista, dal mio punto di osservazione, no. Cioè non va
1: meno di moda,
0: però, e soprattutto insomma, forse le ragazze giovani, da quello che ho visto io,
1: sì,
0: un po' di meno, più le donne mature
1: che magari vengono da un'esperienza in cui il topless era più
0: andava più in voga. Comunque sia, vi voglio raccontare
1: una storia. Non c'è un sondaggio dell'Università del Michigan
0: Michigan
1: ci dice quanto topless si
0: ci
1: fa?
0: Ci sono gli ascoltatori, le ascoltatrici, fate il topless oppure no, una cosa che non va più di moda, insomma, non lo so. Comunque ad Udine una signora brasiliana che però vive in Italia dal 71, quindi sono molti anni. Che cosa le è successo? È stata multata perché prendeva il sole in topless sul fiume. Allora lei praticamente a Cividale del Friuli scende in strada all'altezza di via Borgo di Ponte, vuole prendere il sole in topless sul greto del fiume Natisone, si mette lì.
1: Ok, quindi non è che stava in mezzo alla strada.
0: Stava sul fiume. E a un certo punto si addormenta. Il problema è che lì, cioè, era visibile dalla strada, diciamo così,
1: okay,
0: un po' in lontananza,
1: sì,
0: era visibile.
1: Sì.
0: Lei si addormenta, a un certo punto sente i vigili che le fanno, la chiamano,
1: sveglia signora,
0: sono vicino a lei, si spaventa anche, guardi, dobbiamo fare una multa, 105 euro, perché lei non può prendere il sole qui. Dice, io in tutta la mia vita non ho mai avuto problemi con
1: la giustizia, ma quindi la multa era per il topless o per il fatto che stava là sulla...
0: No, per il topless, quindi... perché comportamenti offensivi della pubblica decenza.
1: 105 euro
0: e lei ha fatto ricorso, si è avvalsa della consulenza di un avvocato. L'udienza davanti al giudice di pace si terrà il 10 febbraio del 2027, quindi manca un po', però fa sapere che non ci sono in Italia, non c'è una legge che vieta il topless, anche la Cassazione lo ha confermato, e quindi adesso staremo a vedere che cosa succederà.
1: Beh, non lo so, però, cioè, nel senso, forse ogni comune, come quello di Cividale del Friuli, ha dei regolamenti, sai che sono molti comuni che hanno il regolamento, non puoi andare per strada in costume, devi mettere la maglietta.
0: Può darsi, però non c'è una legge nazionale che lo vieti, né al mare né al fiume, e quindi si vedrà. La sua amarezza qual è? Dice, io mi stupisco, cioè perché siano arrivati i vigili, dice, io non c'era nessuno per strada quel giorno, non è che c'erano bambini, c'era una scuola pieno di gente, non c'era nessuno. Certo, se uno si mette a guardare da lontano,
1: però non capisco questa roba dei bambini, ma perché?
0: Lei dice, qualcuno li ha chiamati i vigili, capito?
1: Ma il bambino perché? Se vede una tetta si spaventa, no? Non lo so, non lo so, chi è? Scusate,
0: la tetta, aiuto,
1: scusate,
0: che paura. ancora.

0: balla balla ballerino su Radio Capital, Lucio Dalla. La questione del topless discutere qua, eh.
1: Molti dicono balla topless no e tanga col filo interdentale sì, sì.
0: Perché il topless, siccome questa signora è stata multata a Udine per aver preso in topless il sole sul fiume, non va più tanto di moda, ma tanga proprio tanga, cioè non esistono più i costumi che non siano tanga, quindi perché una cosa sì, una cosa là. La signora stessa, la signora Maria, ha detto: ma scusate, perché allora al Gay Pride vanno tutti nudi sui cose e invece io non posso prendere il sole in topless?
1: Che lo mettiamo in mezzo che
0: no,
1: lasciamo
0: dice,
1: stare la fine della trasmissione.
0: Ipocrisia.
1: Lasciamo stare. Comunque, secondo me, Elena da Bari dice: io ho sempre preso il sole in topless. Da 17 anni io non ne ho 62. Mi sono sempre regolata, mi regolo tuttora in base al tipo di spiaggia. Ovviamente, dove si sta un po' più tranquilli e larghi, cioè non lo fai metti se stai in uno stabilimento con
0: certo,
1: tutti
0: attaccata
1: quanti attaccati
0: agli
1: così
0: altri. Però sul fiume stava sola
1: si sconvolge
0: sola
1: a vedere una tetta,
0: la remigrazione via della tetta, della tetta
1: sì,
0: via vabbè. Vannacci che così manda via la
1: remigra niente.
0: Va bene, allora ci risentiamo domani a partire dalle 18. Grazie Fabio Amoroso, grazie ad Emanuele De Nina,
1: ciao Doris,
0: a Edoardo Buffori, tra poco c'è Massimo Oldani, ciao a tutti.
2: TG0.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Dottore, telefono per mio marito.
9: Mi dica, che succede?
8: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
9: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
10: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
11: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Sono le 20 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. Apriamo con il Venezuela. Un bambino di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni dopo le 2 scosse di terremoto che hanno colpito il paese il 24 giugno. Il piccolo è stato soccorso tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira, una delle zone più colpite dal sisma. La Corte Suprema contro Trump sullo Ius Soli. I giudici hanno bocciato l'ordine esecutivo con cui il presidente americano voleva limitare il diritto alla cittadinanza per nascita, garantito dal 14° emendamento della Costituzione. Trump ha criticato duramente la sentenza, definendola un male per il paese e ha chiesto l'intervento del Congresso. E in Spagna, oltre 1 milione di domande di regolarizzazione di immigrati. La politica discute sulla cittadinanza ai figli degli esiliati dal regime franchista. Elisa Matta.
14: Il governo spagnolo dovrà gestire il doppio delle 500.000 richieste annunciate. Gli immigrati che saranno accettati non otterranno la cittadinanza né il voto, ma solo un permesso permesso di soggiorno per lavorare. Discorso diverso per la Ley de Nietos, letteralmente legge dei nipoti o legge sulla memoria storica. 2,5 milioni di persone hanno fatto domanda, fra figli e nipoti di chi dovette abbandonare la Spagna e rinunciare alla cittadinanza durante la dittatura. Secondo Alberto Feijóo, leader del Partito Popolare di centrodestra, la Ley de Nietos è uno strumento di ingegneria elettorale del Partito Socialista, mentre l'estrema destra di Vox parla di un tentativo di alterare il risultato delle elezioni del prossimo anno.
13: Prosegue l'emergenza caldo in Europa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrate 5 morti legate alle alte temperature, ma il Ministero della Salute smentisce, precisando che l'OMS si basa su stime statistiche e non su dati clinici accertati. Resta comunque massima l'allerta, con 25 città da bollino rosso oggi e domani. Per il 6 luglio l'OMS ha convocato un vertice con i paesi europei. 4 persone sono state arrestate per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia lo scorso ottobre. Gli indagati, che stavano per fuggire all'estero, avrebbero agito su commissione in cambio di denaro. Le indagini proseguono per individuare i mandanti. È scontro sulla legge elettorale, le opposizioni contro le dichiarazioni della premier Meloni, che aveva detto la destra

0: Può rompere il tabù del Quirinale. La segretaria del PD Alice Line accusa il governo di pensare al potere invece che ai problemi del paese. Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte annuncia un ricorso alla Corte Costituzionale se la riforma sarà approvata. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore avremo tempo di nuovo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani, poi, tempo soleggiato su tutta Italia, con cieli poco o parzialmente nuvolosi al nord, pressoché sereno invece al centro-sud. Nel pomeriggio fenomeni temporaleschi in progressivo aumento, specie sulle regioni settentrionali, anche se qualcuno sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
4: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: George Michael, la voce angelica, Working for That Day, una canzone costruita su un sample pluriutilizzato di James Brown, rallentato ovviamente, Funky Drummer, e poi il resto fuori contesto, c'erano queste tastiere anni 60 al Procolarum, una canzone questa, Working for That Day, che traeva spunto anche da una canzone dei Rolling Stones, You Can Always Get What You Want, che tra l'altro è anche la frase alla fine della canzone, e quindi non a caso Mick Jagger e Keith Richards erano accreditati a questa bellissima Working for the Day. C'è un bellissimo video girato proprio all'interno della Sarma West Studio di Londra, proprio nel 1990, in cui George Michael spiega la genesi di questa bellissima canzone Working for the Day, con la quale ho voluto aprire. Era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, Back on Radio.
1: The vibe, sounds, and sights. The vibe, sounds, and sights will be like heaven.
0: Buona serata, spero abbiate trascorso una buona giornata, spero di accompagnarvi a casa dopo una giornata di lavoro oppure altrove, al cinema, al ristorante, dove volete, oppure se siete stanziali spero di accompagnarvi con il soul, il funk, l'R&B, questo back to back tra passato e presente, e il passato in questo momento da Love is Stronger Than Pride e per Sade.

1988 era Love is Stronger Than Pride, l'album. Questo era Keep Looking, forse un brano minore rispetto a tutti i singoli che sono stati pubblicati all'epoca per Sade, che è sempre un piacere riascoltare. Tra l'altro ho intercettato su non so quale social, credo Instagram, una foto di Sade, Boy George, Sting, Peter Gabriel in una iniziativa fantastica che era Against Apartheid, il concerto Clapham a Londra, per l'appunto nel, cos'era, 86, quindi una quarantina di anni fa, ed era la classica iniziativa, diciamo, di respiro internazionale per sensibilizzare e boicottare all'epoca il regime totalitario sudafricano. Era Sade con Keep Looking qui su Capital. Tra le novità c'è una gemma che anticipa l'album di Steve Lacy, ex Internet. Is It Cool? Concisa. Never need-

Steve Lacy con la Sisa. Aspettiamo anche il prossimo intitolato Pure Color con Erykah Badu, in attesa della pubblicazione dell'album. Ma non è una bella sorpresa, e non a caso lui ha postato sul suo profilo Instagram proprio questa frase, questa didascalia: is it cool? Ma non è bella. Con Sisa, appunto, questo capital piacevole sorpresa, come per i paraguayani piacevole sorpresa è stata quella di eliminare i fortissimi tedeschi ai mondiali di calcio, appunto, nella giornata di ieri. Inaspettato i rigori, come inaspettato anche il quinto set di Jannik Sinner ieri con Ketmanovic, che ha giocato benissimo, devo dire benissimo, e

fine è stato stoico dopo quell'apparente caduta che poteva diventare davvero un infortunio. Si è allargato proprio a compasso incredibile. Mi sto godendo il tennis anche di mio figlio, che sta facendo le qualifiche a un torneo ITF e sta veramente divertendo. Tre turni molto molto interessanti, bravo, in bocca al lupo anche per domani. Questo è appunto D'Angelo, che è stato onorato ai BET Awards con i suoi Vanguard, i suoi musicisti, con Ray, Erin Lennox, e poi c'era il BJ di Chicago Kid, George Clinton e Duran Bernard. Nel medley anche B3.

Vanguard, per l'appunto, che erano presenti a BET Awards, gli Oscar appunto della televisione, Black Entertainment Television, hanno onorato D'Angelo con diverse performance. Ray ha cantato proprio questa canzone, Betray My Heart, bellissima. Ari Lennox, Really Love, sempre da quell'album, Black Messiah, e poi il medley, fantastico, Untitled, How Does It Feel?

ricordate appunto da questo ensemble composto da BJ di Chicago Kid, George Clinton, Duran Bernard sul palco, anche i figli di D'Angelo. Invece Bootsy Collins sarà diciamo al centro di un

0: spaziale ricoperto di pietre e di strass, se non sbaglio verde, di colore verde, autografato. Ogni elemento era l'affermazione che il funk che era veramente un modo di essere. Poi c'è un'antologia autografata doppia, 25 tracce, un 45 giri di Bootsy intitolato Get Life, sempre autografato, e poi, come dicevo appunto, questo il prezioso basso Star verde autografato da Bootsy Collins, che apre questa canzone Smoking Out the Window, Seal Sonic.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: I Cell Sonic con Bootsy Collins, uno dei pochi musicisti con una personalità notevole, che ha dato le linee di basso a James Brown e ha creato questa architettura cosmica funk dei Parliament, dei Funkadelic, qui appunto con Anderson .Paak e Bruno Mars, che sarà a San Siro il 14 e il 15 di luglio. Erano i Cell Sonic, Smoking Out the Window.
1: Radio Capital. Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
2: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital.

0: solo bella musica.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Can't Get Enough, Anderson Park, The K-Pops su Netflix, periodo invece di Blaxploitation per Edwin Starr, che all'epoca aveva realizzato la colonna sonora di Hell Up in Harlem, che era il sequel di Black Caesar, la cui colonna sonora invece l'aveva realizzata James Brown. Questo è 1973-1974 per Edwin Starr, con alle spalle Rolls Royce. There You Go su

Ed Ensar, quello di War, per intenderci, forse la prima canzone di protesta insieme a Ohio di Crosby, Stills, Nash & Young contro la guerra in Vietnam. Questa era There You Go, 1973-1974, molto simile secondo me a una canzone di Dramatics da Detroit che era questa, What You See Is What You Get, molto molto simile. Quello che vedi è quello che c'è, quello che tieni è quello che prendi. What you see is what you get. Dramatics.

prima There You Go per Edwin Starr e poi Watch As He Is What You Get per i Dramatics, molto simile al periodo, allo stesso, le sonorità anche si rincorrevano, all'epoca erano in Motown, però se ne andarono perché la Motown aveva 70 artisti sotto contratto e c'era un affollamento che onestamente i Dramatics non amavano. Sono andati in una piccola etichetta alla volta, legata alla Stax gloriosa a Memphis nel sud.

chiama Nomi, Sweet Talk, questo Capital. Questi invece sono due artisti che sono, si conoscevano fin da bambini, sono cresciuti insieme, poi si sono anche sposati e grazie alla Girl Band hanno ottenuto una stagione di grande successo. Yardbird and Peoples, Heartbeat.

Yarrow and Peoples che dal vivo utilizzavano i Muppets, e queste erano le voci appunto di questi pupazzi che comparivano appunto dal pianoforte e seguivano il ritmo. Avevo già sottolineato quello che sosteneva Quincy Jones, che la musica è andata di pari passo seguendo quello che sentiva nella natura, e citava il flauto che imitava il canto degli uccelli, oppure le percussioni che davano risalto al battito del cuore. E questo è l'inizio soprattutto di questa canzone. Yarbrough and Peoples sottolineava appunto questo. Heartbeats, Yarbrough and Peoples con la Gab Band a supervisionare, a garantire appunto la bontà della produzione. Questo invece è uno dei tanti artisti che è passato diciamo nello studio e nell'ufficio di Clive Davis, quindi da tenere d'occhio. Tra l'altro era un ballerino di Soul Train, aveva dedicato anche la canzone a un'altra ballerina di Soul Train che poi ha avuto fama negli Shalamar, che era Jodie Watley con il brano Jodie. Germans

L'unico successo per Jermaine Stewart, che tra l'altro era candidato agli Shalamar perché era il ballerino appunto di Soul Train, quello più in vista, quello che attirava la luce dei riflettori. We Don't Have to Take Our Clothes Off, il brano che aveva alle spalle un grande discografico Clive Davis, che abbiamo celebrato qualche giorno fa appunto alla scomparsa. Morto nell'indigenza Jermaine Stewart, e questa cosa mi rattrista ogni volta che ascolto un suo brano. Senso Capita, il nuovo singolo di Chuck Cane, in attesa dell'album Chuckzilla, qui con Snow.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. Boogie's in my soul per Shaq Khan in attesa dell'album Shaqzilla, che tra l'altro è anche un brano che non mi ha particolarmente convinto con Sia. Questo è un po' più divertente. D'altra parte Snoop garantisce sempre leggerezza. Boogie's in my soul per Shaq Khan, che naturalmente ha alle spalle una carriera e diciamo un repertorio molto solido, molto più importante appunto del presente. Però l'ho vista al Festival di Montreux lo scorso anno, era in splendida forma, davvero in splendida forma. Ora Gene Chandler chiude la prima ora di The Vibe.

il passaggio tra il decennio 70 e il decennio 80 univa, diciamo, gli arrangiamenti ancora un po' pomposi della disco con qualche elemento di tecnologia, anche per Gene Chandler. Questo è I'll Make the Living If You Make a Cute.

0: Dal Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
3: Corri da Tro.

0: ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Il piacere del
1: clima ideale. L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Sherry Brown, unico successo per lei, quello del 1981, molto sofisticato, ancora in sottofondo, It's a Pleasure, per lei che poi tra le altre cose è stata campionata anche da altri artisti, Jeanne, Kirk Franklin, e soprattutto si è aggiudicata anche degli Emmy Awards, visto che alternava anche il ruolo di attrice a quello di cantante. Era It's a Pleasure, ora

5 di agosto sarà a Roma, il 7 di agosto sarà al Loco Rotondo, dal vivo le due date italiane appunto di Gianni Gonda con il suo Retro Soul e Mr. Train Conductor appunto qui da Doctrine of Love, il suo nuovo album in The Vibe, che è il programma che alterna diciamo le cose nuove, come in questo caso, anche se hanno un sapore anni 70 come Gianni Gonda, e poi naturalmente i classici del passato come in questo caso appunto anni 80, in questo back to back nell'ambito, nel perimetro del soul, del funk e dell'R&B, appunto in diretta dal Massena Building, primo piano, primo studio, quello grigio per l'appunto, con le viste dall'alto di New York, le descrivo appunto per descrivere l'ambiente dal quale sto trasmettendo

La prima volta che ho ascoltato Babyface è stata con questa canzone, con il deal appunto Only Think of You on Two Occasions. Babyface, che recentemente è stato ospite di Cadillac Chronicles, che è un bel format web in cui gli artisti si esibiscono appunto su una Cadillac, su una convertible, su una cabrio con altri artisti, se si sta parlando di gruppo, e qui naturalmente c'erano gli altri musicisti dei deal e anche degli Whispers per questa occasione di Cadillac Chronicles, e c'era anche Two Occasions e Rocksteady. Questo è stato il primo gruppo

gruppo messo sotto contratto da Babyface con la sua etichetta, appunto, con L.A. Reid, cioè la Face, quella di Atlanta, quella che ha lanciato l'hip hop del sud, gli Outkast, oppure le TLC per intenderci. Però il primo act importante è stato Damian Dame, una coppia, credo anche nella vita, come gli Abel and Peoples di poco tempo fa, e che ho programmato pochi minuti fa. Questa era Ride Down to It, che ho riascoltato con piacere in una puntata di Walt Baby Loved Countdown, di cui io facevo la versione italiana di una classifica molto importante, appunto The Countdown in America, e l'ho fatta per diversi anni. In una puntata che ho riascoltato recentemente di Walt Baby Loved The Countdown c'erano i Damian Dame. Ora

Masterpiece, un incanto per Ty che viene da Marsiglia, Masego che viene dalla Giamaica. Non ho ancora capito se sarà inserito come Breathe invece il nuovo singolo di Masego nel nuovo album, però nell'attesa alterno i due, appunto Breathe e questa bellissima Masterpiece con la Taik. Voglio regalarvi un brano d'inizio anni 80, credo 1981, per Walter Jackson, molto sofisticato. It's cool.

Walter Jackson, di cui avevo anche una bellissima cover di un brano di Stevie Wonder, If It's Magic, me lo ricordo. Certo, non c'era Dorothy Ashby all'arpa, l'atmosfera leggermente diversa, però molto sofisticata anche quella. Era It's Cool, Walter Jackson su Capitol.

0: questa viaggi. You show us everything you've got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
2: Certo, prima le più giovani.
0: Capital Records.
3: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
0: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Si è mai pronti a diventare genitori?
6: Avremo un bambino.
5: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumphe e Monia Chokri.
6: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
5: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
6: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio. Ma sì, lo saremo.
5: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche...

0: riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival. Il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
7: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Harris, molto sofisticata anche questa, qui su Capital in Vibe, questo back to back tra passato e presente. Il presente è quello di Gabriel Jacoby, che tra l'altro nell'ultimo post su Instagram, anzi in una story su Instagram che potete ancora vedere, ha diciamo fotografato il suo bicchiere di centrifugato di barbabietola e poi diciamo si scorge lo studio dove sta registrando, e la didascalia nella storia è beat for beats, cioè un centrifugato di barbabietola per i beat appunto della produzione. Questo è l'album di Gabriel Jacoby e questo è il nuovo singolo intitolato Baby, novità su

questa per Prince, New Power Generation, dall'album di Symbol, perché all'epoca era in rotta con la Warner, uno dei momenti appunto di rottura con la sua casa discografica. Era Prince, questo è un brano scritto da Chaka Khan, sinuosa, fluida, una bellissima canzone intitolata Stay, in cui Chaka alterna con disinvoltura un desiderio profondo e anche la richiesta di una liberazione che però deve essere assolutamente euforica, ed è stato forse l'ultimo singolo prima della carriera solista iniziata con I'm Every Woman, scritta per lei da Ashford & Simpson. Questa è Stay.

0: Un bellissimo album di Rufus con Chaka Khan, ovviamente intitolato Street Player, l'ultimo singolo fortunato di Chaka all'interno di quella esperienza con i Rufus, e poi naturalmente il primo album solista con Ashlyn Simpson e con la bellissima, famosissima I'm Every Woman, che hanno ripreso in tanti, persino Whitney Houston. Ma c'è questa canzone anche in un'altra versione che io ho amato, in un album di Erykah Badu, in cui all'inizio c'è tutta la differenza di Erykah Badu, che poi avrebbe dimostrato anche i Soul Train Music Awards, sottolineando che Chaka era la sua cantante preferita di sempre. Erykah Badu.
1: I like to do this song by my favorite singer, Chaka Khan. I was gonna do it at the Soul Train Awards, but I was scared. Yeah. So y'all give me some energy, all right?

diciamo che non potendo esprimere tutta la mia ammirazione per tutto il mio gradimento per Stay di Shaq Khan, ho utilizzato le parole di Erykah Badu e soprattutto la cover di Erykah Badu di Stay. Tutto quello che ha detto Erika io lo sottoscrivo al 100%, dalla A alla Z per l'appunto. Chiudiamo con Boy and Brad, Isaiah Rashad e Sisa su Capital.

0: So, abbiamo aperto con Sisa che duettava appunto qui su Capital con Steve Lacy di Internet, e chiudiamo con Sisa che duetta con Isaiah Rashad. Meglio di così non si poteva. Grazie al maestro Mazza, grazie a tutti voi, vi auguro una buona serata, ci sentiamo domani puntuali come sempre alle 20 su Capital.
1: The vibe, it feels good. Radio Capital.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università

0: Università Digitale Leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
2: Waterstick, dall'Angelica.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Un viaggio tra sonorità raffinate, groove vellutati e arrangiamenti impeccabili. Hai ascoltato Do It Again degli Steely Dan. Ora Escape the Pina Colada Song di Rupert Holmes, che arrivò al numero uno tra il 1979 e il 1980. E poi The Light Is On di Christopher Cross.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era The Things We Do For Love dei 10cc. Proseguiamo con la selezione a cura di Gianluca Costella. Adesso Jojo di Boz Scaggs e poi Living of the Love di Eric Tag, tra le voci più rappresentative del genere.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Questa è Radio Capital Yacht Rock. Hai ascoltato Kiss on My List di Hall and Oates. Ora Blackwater dei Doobie Brothers, morbido e fluido nel suo groove. E poi Coming Around Again di Carly Simon.

era Call Me di Bill Wolfer su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock. Easy listening, a sweet soul. Adesso, One of These Nights degli Eagles, tra le loro tracce più eleganti. E poi, Back on the Road di Joe Egan.

0: Hai ascoltato Enough dei Simply Red su Radio Capital Yacht Rock.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
4: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
3: Il crimine racconta la storia di un paese.
4: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
5: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.

Radio Capital Yacht Rock. Due ore con il meglio di Easy Listening, Sweet Soul e Yacht Rock.

Sunset on LA di Gino Vannelli su Radio Capital Yacht Rock, una vera cartolina sonora. Tra poco, Heart to Heart di Kenny Loggins. Ma subito, Hang on in there, baby di Johnny Bristol.

Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Sister Goldenhair, Deli America. Adesso Celebrate dei Lake. E poi un brano che ebbe successo anni dopo la prima pubblicazione, Hello It's Me di Todd Rundgren.

0: su Radio Capital Yacht Rock. Questi erano i Toto con Waiting for Your Love. Qualche istante di pubblicità e torniamo insieme.
1: Si è mai pronti a diventare genitori?
2: Avremo un bambino.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumph e Monia Chokri.
2: Lo sappiamo che sei incinta. Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
1: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
2: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio.
3: Ma sì, lo saremo.
1: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
4: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito. Registrazione su Eventbrite.
5: Capital Red Carpet.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

Sempre su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Something Coming Out di Barry Manilow. Tra poco Sara dei Fleetwood Mac, tra le pagine più intime del gruppo, ma subito So Far Away di Carole King. So

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era My Life di Billy Joel. Proseguiamo con Spooky dell'Atlanta Rhythm Section e poi More Than I Can Say di Leo Sayer.

0: Roof Garden di Al Jarreau su Radio Capital Yacht Rock. Pura eleganza. Da qui è tutto. Appuntamento alla prossima puntata. Sempre con il meglio dello Yacht Rock.
1: Radio Capital Yacht Rock.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non...

0: mangia.
1: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
2: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
3: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
4: This is
5: Gold, Gold, Gold,
4: Gold.
3: Da questo momento
5: Capital Gold.
3: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
4: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night.

little gold. Listen to the night. Listen to Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
3: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Thank you. Katie Kassoon.
1: Capital Gold.
2: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: This is
4: Gold, Gold, Gold,
1: Gold,
4: Capital Gold,
5: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
4: Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.